0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada agli USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro, e in un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo, ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Ciao Beppe.
1: Ciao Vanna.
0: Come stai?
1: Tutto bene in questa semaine folie.
0: Crazy week, è ritornato di nuovo il nostro momento crazy.
1: Crazy, le cose più strane che abbiamo trovato in questa settimana.
0: Esatto, è successo questa settimana.
1: Sì, a parte Sanremo ovviamente, no?
0: Ah, perché è stato strano?
1: No,
0: in realtà è stato normalissimo.
1: No, non hanno litigato, non ci sono stati gossip.
0: Mannaggia, vabbè.
1: Ha vinto chi doveva vincere, niente.
0: Sì, è vero, così. Vabbè. Allora, iniziamo subito. Questa notizia ce la porta il Messaggero. Allora, un radiologo.
1: Radiologo, insomma, che fanno?
0: Le TAC, no? Hai visto? Fanno le risonanze, sono quei tecnici. E questo radiologo usa una TAC dell'ospedale per la sua gatta.
1: Ah, interessante.
0: Sì, siamo ad Aosta. E ha usato una TAC dell'ospedale per salvare la sua gatta ferita dopo una caduta. Il medico si è detto proprio, si è detto pronto a risarcire eventuali danni, spiegando che il suo gesto è stato dettato dall'amore per l'animale.
1: Insomma, tu lo sai quanto anch'io amo i gatti, quindi non ho un attacco. Però,
0: che fai? Usi una dell'ospedale, ci sono i veterinari apposta, portiamolo.
1: Ce l'hanno la TAC? Ce l'hanno.
0: Qualcosa avranno.
1: Valentina, ce l'avete la TAC voi? No?
0: Penso di sì.
1: No, va bene, comunque sì, di per sé un bel gesto. Il problema è che insomma magari ha portato via al posto a uno che aspettava lì da un anno a fare una TAC, no?
0: Esattamente, bravo.
1: Perché il problema magari è quello, no? Vabbè, però all'amore per i gatti, così come per le persone, non c'è limite e non c'è nessun limite.
0: Esatto.
1: Tu mi parli di gatti, io ti parlo invece di una cosa che è successa nello stretto di Magellano, che ancora Trump non gliel'ha cambiato.
0: No, il nome è rimasto sempre quello.
1: Nel sud del Cile, pensa che il 24enne, c'era un 24enne che andava con il kayak, Adrian Simancas, e guarda caso stava proprio il papà gli stava registrando, vedendo questo ragazzo. Insomma, a un certo punto è venuta fuori una megattera, se l'è mangiato.
0: No, sì, ho visto il video, spaventoso,
1: e dopo averlo mangiato, dopo poco si vede, lo risputa. O non era buono o era sbagliato. No. È stato il fatto che, ma pensa te, è stato inghiottito proprio sotto gli occhi del padre. Pensa te che cosa, no? Chissà perché la megattera ha fatto così, a parte tutto, però è stata una cosa molto particolare, ripresa in diretta. Chi ha visto il video, come
0: mamma
1: te, anch'io l'ho visto, c'è da dire che insomma proprio un bello sputo.
0: Ti immagini? Chissà chi avrà visto dentro quella boccona. Nulla, perché
1: niente,
0: è
1: che voglio dire, te lo immagino. Uno, secondo me, quando la racconta, dice: sei stato fortunato, però fai talmente che nemmeno
0: un pinocchio della situazione.
1: Vabbè, comunque, meno male che tutto è finito, tutto tranquillo.
0: Sì, certo. Allora, siamo a Treviso, ti porto a Treviso.
1: Oh,
0: perché un uomo di 72 anni è stato multato per aver usato un antico sarcofago romano come fioriera del suo giardino.
1: No, come sarebbe a dire? Ora via, dai. Cioè, abbiamo usato un vaso storico.
0: Ma povero uomo, forse non se n'era reso conto lui.
1: Come l'hanno scoperto?
0: Quindi,
1: si sa niente?
0: Non lo so poi come è stata scoperta la faccenda, e lui ha ricevuto, penso, una sanzione di 4.000 euro. Invece che una pena detentiva,
1: lo volevano mettere in galera, poveretto.
0: Esatto,
1: ha fatto fioriera per una fioriera.
0: L'aveva fatta
1: galera,
0: rinascere quella.
1: Appunto, via. E allora.
0: Va bene, povero uomo.
1: Vabbè. Dove mi hai portato? Dove era questo?
0: Allora, a Treviso.
1: A Treviso, va bene. E allora, senti, io ti porto un pochino più lontano, cioè vicino a Verona.
0: Ok.
1: E tu pensa che è una vicenda che fa ridere per un motivo, perché poi in realtà è proprio il tema. Cioè, tu sai che esiste una malattia chiamata la malattia del Joker.
0: Joker, ho capito chi è.
1: Ecco, Joker,
0: il cattivo di Batman.
1: Sì, però in realtà è una malattia che praticamente ridi sempre.
0: Mamma
1: per una serie di cose che insomma qui vengono su Today vengono raccontate. Uno è portato a ridere, condannato a ridere, anche nelle situazioni più così, niente, viene a ridere. E questo ragazzo, un 21enne di Verona, Federico Orlando, te pensa che dall'età di 2 anni viveva così, cioè a un certo punto ogni tanto vuoti di memoria e scoppiava a ridere. Grazie a una tecnologia degli ultrasuoni è riuscito a guarire da questa sta cosa, che uno dice mamma mia bello ridere sempre, ma insomma no. In questo caso proprio no, noi facciamo gli auguri che tutto sia andato bene,
0: sì, certo.
1: E che siamo contenti insomma che ha smesso finalmente di ridere. Io penso che, scusate la battuta poco felice, ma se andate davanti a lui e cercate di farlo ridere gli fate un dispetto, ecco. Dopo 21 anni poveretto che non faceva altro, quindi ben venga queste cose le abbiamo detto.
0: Va bene, allora qui praticamente cosa è successo? Viene un bambino di 10 anni, viene punito dai genitori per non aver fatto i compiti,
1: una volta. Sì, ora i genitori vanno a punire gli insegnanti.
0: Ma cosa succede? È successo che questo bambino si vendica e denuncia il padre alla polizia dicendo tiene la droga in casa.
1: Mamma mia, ma era vero?
0: No, non so,
1: cioè lui si è vendicato. Ma che...
0: Sì, qui siamo in Cina. Tu
1: ma
0: pensa
1: che
0: questo
1: mente
0: bambino?
1: Diabolica hanno questi.
0: È davvero, ma come? La come Cina ti viene un'idea del genere?
1: Chi sono quelli dei Kikomori? Come si chiamano? Quello altro che Kikomori.
0: Non lo so. Praticamente questo bambino ha reagito fuggendo di casa e denunciando il genitore della polizia.
1: Ti rendi conto? Cioè, quanti sono emancipati questi bambini
0: cinesi? Mamma mia, ragazzi.
1: Ma comunque, che dire? Vabbè. Parli di padri e parli di bambini. E io ho una notizia che però è molto. Questa è così. Molto emozionale, molto emotiva, perché essere buon padre, cioè dei buoni padri, non è sempre facile e magari passa sottotono. Invece no, è successo che un medico statunitense di 41 anni, dopo aver fatto un'abbondante colazione in un locale, ha trovato un dolce messaggio alla cassa: grazie per essere un ottimo papà, da un papà e un altro. Sostanzialmente che è successo? Questo medico, Jack McSlaughter, non so se si dice così, medico del pronto soccorso, era intento a fare colazione con i suoi tre bambini, quindi tre bambini, un padre con tre bambini, te lo immagini? Ora io penso una madre, ma un padre proprio diventa difficile, no? Al Mimis Caffè, quando è arrivato il momento di pagare il conto, la cameriera gli ha detto che avevano già pagato.
0: Ecco,
1: un signore
0: contento.
1: Che è un medico militare in pensione, l'ha ringraziato per aver permesso a tutti di assistere al suo amore per tutti loro, per
0: bello,
1: tutti
0: che
1: figli.
0: Bella scena.
1: Bello
0: però,
1: questo, insomma, pensa te se ci fa quel bambino che l'ha denunciato per droga, poi dimmi te, no? Però anche questa è una bella notizia che andava raccontata. Vai Ivan.
0: Allora, qui siamo a Livorno.
1: Oh.
0: Questa è un po' questa.
1: Che cos'è? Che cos'è?
0: È simpatica perché una donna ha chiamato la polizia.
1: Che è successo?
0: Perché il marito
1: di stalking.
0: No. Perché il marito non voleva fare sesso.
1: Ma come? E che gli ha detto la polizia? No, ma dai.
0: Praticamente cosa è successo? Questo uomo era rientrato da un mese in Nigeria e si è rifiutato di avere rapporti sessuali con lei, adducendo ovviamente stanchezza per il viaggio. E la moglie, quindi, sospettando di un tradimento,
1: faceva bene a sospettare,
0: ha iniziato a urlare e il marito quindi l'ha minacciata di andare via di casa e lei ha chiamato la polizia.
1: Ma che gli avrà detto?
0: Non lo so. Non ne ho idea.
1: Allora, vediamo da analizzarla questa cosa. Un marito sta via un mese, se ne sta in Nigeria, magari, che ne so, gli saranno capitate delle occasioni, ma lui è fedele, quindi non fa niente, insomma.
0: Non lo so, lui dice stanchezza per il viaggio.
1: Stanchezza per il
0: boh, chissà.
1: No. Vabbè, mi sarebbe piaciuto sentire la telefonata. No, dice pronto.
0: Pronto, salve. Sì, mio marito non vuole avere dei rapporti con me.
1: Vabbè. Poliziotto. Speriamo che abbia risposto bene. No, perché delle risposte se ne prestano tante. Vabbè, comunque a Livorno è successo.
0: Insomma,
1: chissà,
0: a Livorno.
1: Chissà,
0: quindi,
1: cari pisani, avete un'arma in più per dire qualcosa livornesi. Andiamo invece, tu mi hai detto di questa cosa, che insomma questa donna che ha denunciato lui, e io ti parlo che l'amore per le donne a volte può arrivare, l'amore o chissà cosa, la fissazione per le donne può arrivare a delle cose anche particolari. Lo sa benissimo un signore, un 52enne mi pare, che si chiama Paolo Zignani, che pensa si è visto recapitare 11 imbianchini in un giorno, 50 carri funebri non richiesti, tutti i tipi di servizi a domicilio. Dice, com'è successo? Beh, è successo, questo uomo 57enne, Cesenate, ha vissuto per un certo periodo in un paesino qua della provincia di Arezzo, dove probabilmente lui dice che non l'ha nemmeno conosciute, però dove vivono mamma una mamma e una la figlia, va bene, la mamma 59 anni e la figlia 36, che hanno iniziato a stalkerarlo, gli hanno inviato di tutto, telefonavano, nome suo, per dirgli poi mandatemi, venite in bianchini, di tutto, cioè sostanzialmente gli hanno portato veramente di tutto, pizze, pacchi, taxi, rappresentanti di mobili, materassi, confetti, autospurghi,
0: no,
1: tutto, addirittura vestiti da sposa. Per 50 volte si dice si è ritrovato gli addetti delle onoranze funebri a casa, ha rimandato indietro, pensa, 700 pacchi e per 80 volte ha dovuto rispondere operai che mai aveva chiamato.
0: No.
1: Insomma, alla fine non ne poteva più il sindaco, che di questo paesino, il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha firmato una certa, un TSO, no? Trattamento sanitario, insomma, obbligatorio.
0: No, e
1: ora si trovano.
0: Noi ci vediamo, però, mamma mia.
1: Però se la analizziamo questa, no?
0: Ecco.
1: Secondo te, no? Un 57enne cesenate, 57enne, sì, no? Un uomo che mi sembra facesse il camionista, insomma.
0: Che si vede arrivare tutte queste,
1: sì,
0: cose.
1: Sì, ma ha vissuto in quel paese, dice, io non manco me le ho conosciute. Insomma, però loro se la sono presa per qualche motivo, l'hanno preso di mira.
0: Ho capito, ma mica puoi fare queste,
1: ma
0: cose.
1: Ma sono d'accordo. Addirittura, sai cosa hanno fatto queste? Hanno, quando sono dei giornalisti hanno cercato di intervistarlo, una giornalista, hanno provato a tirargli l'acqua bollente addosso. Sì, no? Si vede la mamma con un cose. Sì,
0: mamma allucinante. Mia, fuori. Siamo
1: vabbè. Comunque,
0: ti porto un episodio simile.
1: Sempre qui. Di stalking questo.
0: Sì, sì. Allora, 72enne, una 72enne si innamora del prete e lo perseguita per anni, seguendolo proprio in tutti i suoi trasferimenti.
1: E chissà quante,
0: e chiamandolo fino a 100 volte al giorno.
1: Quante volte si sarà confessata, insomma, penso, no?
0: Non lo so, penso parecchie, perché ha perseguitato appunto per anni questo prete, che è un signore, insomma, un prete di 55 anni, che la donna appunto seguiva nelle varie città in cui lui si trasferiva. Cioè, magari il prete andava
1: via
0: e lei, lo seguiva, e vabbè, ha persino cambiato il numero più volte, mamma mia ragazzi.
1: E lui ha dovuto sopportare, insomma, porgi la traguanza, si dice così, probabilmente non l'ha denunciata, credo, no?
0: Non credo che, però alla fine si è arrivato alla denuncia, perché giustamente non se ne poteva più.
1: Non se ne poteva più.
0: Che fai?
1: Va bene. Senti, c'hai qualcosa di animali tu?
0: No, io di animali al momento
1: Te ne dico una io, perché guarda.
0: Ah, però ti parlo di una fattoria dopo, vai.
1: Una fattoria?
0: Sì.
1: Bene, allora senti, io ti dico questo, chissà su una fattoria vivono le scimmie.
0: Non credo.
1: Perché?
0: Non le ho mai viste le scimmie nella fattoria.
1: Io non c'era la scimmia, no? Vabbè, nella zia Tobia com'era la fattoria? Non lo so, va bene, comunque vi racconto questa. In Sri Lanka è successa una cosa molto particolare. Sapete che oggi viviamo tutti di energia elettrica e quando ci sono i blackout si ferma il mondo e si ferma anche tutto l'impianto di depurazione, come è successo appunto nello Sri Lanka. Perché? Che cosa è successo? Colpa di una scimmia che è andata a mettere in corto un trasformatore in un'isola collegata alla rete elettrica, che ha mandato in tilt tutta la rete,
0: tutto proprio.
1: E allora il ministro, questo qua, dell'energia, Kumana Yakakodi, sembra quasi un giapponese, ha detto: attenzione, smettete anche di bere l'acqua, perché è andato in tilt anche l'impianto di depurazione. Tutto questo per una povera scimmietta che non si sa, e non c'è nessuna dichiarazione della Ceylon Electric
0: e nemmeno della scimmia, immagino.
1: No, non si sa che fine abbia fatto. Infatti mi rimango un po', perché dice: restano ignote le condizioni dell'animale che avrebbe danneggiato i cavi ad alta tensione. Pensa, ma io penso che quello minimo è andato fritto. L'alta tensione non si scherza. Quindi vabbè, attenzione Sri Lanka al buio per colpa di una scimmia.
0: Ecco.
1: Vai.
0: Allora, quindi ti dicevo di questa fattoria. Cosa è successo? Praticamente un uomo del Senegal chiede l'elemosina davanti all'ospedale e un medico gli regala una fattoria. Quindi sì, questo dottore che si chiama dottor Martino ha realizzato il sogno di Daoud, non so se si pronuncia così, di tornare in Senegal per lavorare, e quindi lui gli ha regalato questa fattoria.
1: Che bello questo,
0: bello,
1: però,
0: eh? Gliel'ha
1: regalato in
0: gesto.
1: Senegal.
0: Non è specificato, no, però penso che lui non è specificato l'ospedale dove si
1: trovi. Avrà avuto le sue cose, una bella cosa, veramente un bel regalo, soprattutto molto sarà stato anche apprezzato, mi immagino.
0: Assolutamente sì, penso. Tu pensa che qui ci potrebbe venire fuori un film.
1: Via col vento, no?
0: No.
1: Via con la fattoria, la fattoria quella della scimmia. Di che?
0: È un film, ci potrebbero fare un film, magari più avanti uscirà.
1: Come lo titoleresti tu questo film?
0: Il sogno che diventa realtà.
1: Perché gli ha detto vorrei fare una...
0: No, però lui il suo sogno era di ritornare in Senegal.
1: Ah, ho capito,
0: e alla fine magari dopo lavoro in questa fattoria ci tornerà, no?
1: Chissà, vabbè, gli auguriamo tante belle cose. Ovviamente bello il gesto di questo medico,
0: dottore,
1: dottor Martino, la salutiamo. Se voglie, una fattoria,
0: se ci vuole regalare anche noi una fattoria.
1: Tu nel senese, io nell'aretino ovviamente.
0: Perfetto, vabbè. Magari senza scimmie.
1: Beh, ecco, quelli no. Vabbè, allora senti, io concludo con una cosa che tu sai che in questo periodo, diciamo così, lo sappiamo, è entrato il nuovo
0: codice della strada?
1: No, il nuovo stirato, il 47esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Ah, ok, sì.
1: Perché ti dico questo? Perché, insomma, ci sono, da quel momento lì stanno succedendo tante cose in America, una delle quali è questa che troviamo sempre su Today, la notizia del 7 di febbraio, quindi abbastanza recente. Sullo scuolabus è vietato parlare spagnolo, l'autista finisce nei guai. Il caso, che arriva dalla contea di Juniata in Pennsylvania, Stati Uniti, ha innescato una serie di polemiche.
0: Ma perché proprio quello spagnolo?
1: Perché per rispetto, lui ha scritto, per rispetto di coloro, di studenti che parlano solo inglese, su questo scuolabus non sarà permesso parlare in spagnolo, perché evidentemente i ragazzi che lui caricava come alunni, tanti parlavano spagnolo, quindi erano immigrati, da quello che mi viene da dire, o comunque erano d'etnia che parlava spagnolo. E lui ha detto basta, non dovete parlare spagnolo, dovete parlare inglese, punto. Chiaramente c'è stata una fila di polemiche e l'azienda, la Roher Bus, mi sembra quasi un tedesca questa, non abbiamo autorizzato, creato o approvato questo messaggio in nessun modo. Il nome dell'autista non è stato reso noto, ma l'azienda ha deciso di sospenderlo in attesa che gli esiti di un'indagine. Ora arriverà Trump e lo farà assumere,
0: subito,
1: perché ha visto
0: lo farà ministro dei trasporti,
1: ha visto come ha fatto con Capitan Hill, quindi siamo qua. Ma non è per essere, semplicemente perché sta seguendo una corrente dove in America si parla l'americano. Allora gli potrebbe dire e gli inglesi che sono andati.
0: Niente
1: da fare.
0: Ti arrangiati. Va bene.
1: Ce n'hai altre?
0: No. Fine Beppe, allora ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Chissà che troveremo ancora qualcosa.
0: Vediamo, speriamo non di preti che vengono stalkerati.
1: Effettivamente, ma poi proprio, qui veramente.
0: Ma proprio il prete.
1: Poi scusa, abbi pazienza, lei aveva 73 anni.
0: Lei 72 e lui 55. Signora bella.
1: Non le dico che è una cougar, ma quasi, insomma. Ciao Anna.
0: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Just

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 3.05 e sorge alle 16.56, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, San Giuliano e San Restituto.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 maggio del 1939 veniva pubblicato negli Stati Uniti Detective Comics 27, fumetto che vedeva la prima apparizione di Batman, il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.
0: Benessere naturale.
1: Addominali tonici. Per avere addominali tonici e eseguire con regolarità e costanza questo esercizio può essere di grande aiuto. In piedi, con le gambe divaricate, le braccia sopra la testa e i gomiti tesi, con un movimento rapido flettete il busto in avanti, piegando un po' le ginocchia e portando le braccia in mezzo alle gambe per toccare terra dietro i piedi. L'esercizio va eseguito più volte.
0: Consigli pratici.
1: Cambiare la terra nei vasi. Quando si annaffia una pianta in vaso, se si nota che l'acqua va a finire subito sul sottovaso, significa che la terra ha perso materia organica e capacità di trattenere l'acqua. Ciò vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la terra e rinnovarla. Nel procedere a questa operazione occorre fare attenzione alla incolumità delle radici, liberandole delicatamente dalla terra vecchia.
0: Hanno detto?
1: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e Giulio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 maggio Harry Kissinger, Erminio Macario, l'attore Vincent Price e Memo Remigi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado dei Gemelli, sei pacifico, allegro e simpatico. La tua vita sarà senza troppi problemi, sarai ricercato dagli amici per il tuo magnetismo e i modi gentili. Non vuoi rendere infelici gli altri e qualche volta fai ricorso persino all'ipocrisia pur di non dispiacere al prossimo. Potrai riuscire nella vita come artista, scrittore, disegnatore, umorista, musicista o in qualche altro mestiere simile. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 27 maggio per tutti noi. Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. La luna suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione dona un'energia e un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente. Cancro, sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Non lasciamo che le piccole tensioni offuschino l'intesa, cerchiamo un compromesso. Leone, momento ideale per lanciare un progetto professionale o iniziare un'attività fisica, tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perduto. Marte e Giove, in ottimo aspetto, danno ritmo e determinazione. Il sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla. Bilancia. Una certa confusione emotiva non può niente in confronto al trigono del sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la mente è acuta e metodica. Venere e Giove supportano il nostro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, l'amore oggi è accogliente. Coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione. Capricorno, la luna in bilancia chiede un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della maturazione e della conquista dell'indipendenza. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Charles Bukowski.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

Allora bene, ci siamo, benvenuti all'ascolto. Ecco, inizia subito la voce. Vabbè, sarà l'emozione, che vi devo dire? Comunque, vabbè, in ogni caso sono contento di essere qui con voi, naturalmente in radio. Sì, ho acceso un attimo anche il video, se entrate nel nostro sito, il sito di Radio Fly, www.radiofly.cloud, ci avete anche il social Facebook che sta trasmettendo al momento quello brutto lì, quindi non è il bello della diretta ma è il brutto della diretta, sono io. Per un po' di minuti ci rimarremo, ci rimarrò, poi vedremo. L'importante è l'ascolto della musica che su Radio Fly si fa naturalmente in FM, sul DAB Plus e sullo streaming, e quindi nel nostro sito poi troverete tutte le informazioni. Intanto questa è la puntata numero 209 del Deltaplano, il nuovo corso del Deltaplano. È un Deltaplano che cerca, nonostante i miei problemi di voce, di alzarsi in volo. Anche oggi direi che c'è un bel po' di musica che ci attende. Musica faremo poi nella seconda parte del programma, un incipit, vale a dire, cercheremo di sottolineare un bel periodo, un'epoca d'oro, non solo per la musica ma per tante cose che vi dirò dopo. Non posso parlare molto, non è mia intenzione di farlo, soprattutto ricordare degli artisti, dei momenti storici, politici, culturali, musicali, intellettuali e chi più ne ha più ne metta. E il tema sarà la Summer of Love, quindi diciamo la seconda metà degli anni 60, sarà L.A. Canyon, una comunità di artisti incredibili, e poi una breve puntatina su degli studi di registrazioni leggendari che sono i Muscle Shoals. Tutto questo parlando il meno possibile perché la voce non c'è, anzi mi va via spesso, ma vi confesso per niente volentieri. Inizio subito con dei ricordi musicali, uno dei primi successi del grande Carlos Santana. C'è un intro lunga, la lasciamo scorrere, un brano stupendo, l'ultima parte si chiama Gypsy Queen, la prima parte che è quella più nota, che è anche cantata e oltre che sottolineata da una chitarra splendida che è quella di Santana, si chiama Black Magic Woman. Ci ascoltiamo dopo.

0: diciamo che questo brano l'ho scelto per darvi un'idea della seconda parte del programma dopo le 18, la Summer Love, la LA Canyon e i Muscle Shoal Studios accennati con la musica di quell'epoca e qualche informazione su quello, sui movimenti che stavano succedendo, il famoso Flower Power o hippie che dir si vogliano, ma non è solo i figli dei fiori, non sono solo loro, ma era tutto un movimento, una speranza, un modo di vivere. Black Magic Woman 1970, celebre successo di Carlos Santana e la sua band, che poi in realtà è una cover dell'omonimo brano blues scritto dal mitico chitarrista dei primi Fleetwood Mac, il grandissimo Peter Green. La versione di Santana ha trasformato questo brano di origine blues, rock blues, in un classico rock latino grazie a contaminazioni che vanno fra il jazz e lo psichedelico, ma anche il latino, perché il suo tocco è dolce, melodioso, anche se qualche volta a velocità supersonica. Le sue scale erano veramente un monumento alla velocità, ma anche al gusto, alla tecnica e al suono caldo. Ebbene, andiamo, aumentiamo un po' il ritmo. Cosa ne dite?
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E allora il ritmo viene aumentato, questo è un album recente, il titolo è This World. Ce lo ascoltiamo perché anche questo è piacevole, di facile ascolto, fa compagnia, fa ritmo e ci fa anche muovere un po'. E allora ce lo ascoltiamo? È il caso di Billy Thompson, il brano si chiama Hop.

0: una speranza di vita è il titolo di questo pezzo, Peace and Joy, Billy Thompson, dal nuovo lavoro This World. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Billy, in parte a causa del suo impegno. Dal 2022 è diventato chitarrista della star dello Zydeco che si chiama CJ Chenier. Tuttavia, ecco una nuova registrazione, questo nuovo lavoro This World da apprezzare, realizzata in ben 7 diversi studi tra la Virginia, New Orleans e la California, con molti brani comunque composti inizialmente a casa di Billy Thompson. Non sorprende, visto il numero di studi, che vi sia un grande numero di musicisti coinvolti e anche purtroppo la presenza, allora erano in vita ma ora sono purtroppo scomparsi, un paio di musicisti. Ci sono un paio di brani negli oltre, mi sembra 11-12, che compaiono in questo nuovo lavoro del 2026 per Mojo Records di Billy Thompson. Ci sono anche i fiati, insomma. E poi c'è Kristen Trump, che è autrice dei testi di 4 brani, Kate Glover, che ha collaborato a uno di essi, Billy è la voce solista e suona la chitarra, principalmente la slide guitar. Ci sono 9 brani tra tutti questi che sono nati da registrazioni casalinghe, ma le produzioni finali non mancano assolutamente di nulla. 4 brani sono stati scritti da quelli che ho citato, Billy e Kirsten Trump, tra cui quello che ci siamo ascoltati, Peace and Joy, e che ha un testo celebrativo che è arricchito anche da un grande coro. Avete sentito, con molte ragazze che cantano e suonano.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Andiamo con You Horn, anche questo è un nuovo lavoro, Saturday Night Sermon. La canzone è Sì.

0: Quindi un altro lavoro recente uscito questo 2026, Saturday Night Sermon da Yorn, con la canzone intitolata Long Shot. Loro, questo gruppo Yorn, si sono formati 20 anni fa a New York, ma sono originari della Carolina settentrionale. Sono la creatura di Blake Christiana, frontman del gruppo e principale autore di quasi tutte le canzoni. Ha sempre usato il moniker come propaggine, vale a dire il nickname, il nome Yorn, come propaggine di un'attività solista nel tempo parallela a quella del gruppo. Yorn vantano una dozzina circa di album country rock americana, e questo è un disco bello, Saturday Night Sermon, ispirato, coinvolgente quanto basta, persino in alcuni momenti, specialmente nelle ballate forse un po' più lente, appassionante, coinvolgente. Black compagni, Andy Thomas alla chitarra, Rick Bugle al basso e Robert Bonham alla batteria, mettono in fila una serie di canzoni dal suono forte dominato dalle chitarre, ulteriormente potenziato da un bel piano, da un organo, da un coro gospel e una sezione fiati per esaltarne la dimensione solista. E anche i testi sono veramente dei buoni testi da leggere, da tenere in considerazione, il che a noi non dispiace affatto. Eric Bibb.
1: I see no light on the horizon, but there's a new day coming on. In the dark of night,

0: morbidezza della voce e del suono di Eric Bibb, Waiting on the Sun, dal nuovo lavoro One Mississippi, uscito credo all'inizio di questo febbraio 2026. Dopo anni di carriera, Eric Bibb non sembra aver perso assolutamente la voglia di osservare, di immaginare e quindi anche di sognare. In questo nuovo album, il suo 26esimo lavoro in studio, collaborazioni e live esclusi comunque, si è spinto ancora oltre, arrivando perfino a trascendere la sua abituale, già incantevole comunque, custodia di roots, di radici, naturalmente tradizione all'interno del suo personale folk blues. Da tempo il nostro Bibb è residente in Svezia e l'artista comunque di New York è riuscito altresì a rielaborare e trasformare i generi con estrema sensibilità, grazia, equilibrio, raffinatezza, facendo del disco un prodotto senza sbavature, un compendio quindi inappuntabile, probabilmente mai datato, mai risaputo, di blues classico and soul contemporaneo con radici molto americane, ma direi in questo caso soprattutto international.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Voce, un sound, una melodia, un feeling che hanno dell'incredibile. E allora, Mavis Staples, Beautiful Strangers. Elba.

0: Sad and Beautiful World, un mondo triste comunque meraviglioso, dalla grandissima voce di Mavis Staples. Pensate un po', 86 anni, ancora ha una forma veramente stupenda. 14° lavoro in studio, solista, dalla cantante R&B e gospel americana Mavis. L'album è stato pubblicato il 7 novembre 2025 e è stato prodotto da Brad Cook e vanta collaborazioni di autori come Alison Russell, Curtis Mayfield, Eddie Hinton, Frank Ocean, Gillian Welch, Jack Rhodes, cioè Leonard Cohen addirittura, Kevin Moore, Leonard Cohen naturalmente con una sua canzone. Ebbene, direi di passare avanti, noi ci sentiamo tra poco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipa. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Il Deltaplano Music. First. Il martedì dalle 17:00.

cedere, carico di tensione, come direbbe l'amico Michel Tensivo, I Come Running, così questo brano dal nuovo lavoro che comunque è uscito circa un anno fa, nel 2025, di Mike Ferris ed intitolato The Sound of Muscle Shoals. Per introdurre poi una breve informazione su questi mitici studio che sono stati leggendari, al pari più o meno nei dintorni di quelli della Motown Records o della Stax Records, di cui magari abbiamo parlato altre volte e parleremo un'altra volta ancora. Veniamo all'album The Sound of Muscle Shoals. Mike Ferris è tornato, sono passati 8 anni dall'uscita dell'ultimo, che si chiama Silverstone, ma per i fan forse l'attesa valsa sicuramente la pena. Il nuovo album include 11 brani, 9 originali e 2 sono cover, e registrato ai Fame Studios di Muscle Shoals nell'Alabama, e combina un potente sound R&B con ballate country e gospel, ma è destinato anche ad avere un ampio appeal grazie alla voce possente di Mike Ferris, che ricorda quella del compianto Sam Moore. E qui mi fermo. Allora, qualche informazione sulla storia leggendaria degli studi di Muscle Shoals. Ci sono passati tutti, ne cito solo una minima parte: Aretha Franklin, Etta James, i Rolling Stones, Wilson Pickett, Dire Straits, Bob Dylan, Bob Seger, puntini, puntini, puntini. Eppure la storia di questo luogo non è ancora del tutto conosciuta. E forse vale la pena, visto l'album di Mike Ferris, di spendere almeno 2 parole. C'è il luogo quindi sulla cartina degli States, che dice poco, ma per chi lo conosce è un posto leggendario. Si chiama Muscle Shoals, è una cittadina dell'Alabama, nel sud-west, campi di cotone, tanto verde e il ritmo della musica soul nell'aria. È qui infatti che sono stati registrati o prodotti alcuni dischi che hanno fatto veramente la storia della musica. C'è che ci fosse qualcosa di magico in questa zona, addirittura se ne erano accorto dei Native Americans, gli indiani d'America, che parlavano di un'energia musicale che era quella del grande fiume, il Tennessee, che scorre nel nord-ovest dell'Alabama, proprio vicino a Muscle Shoals. Furono loro a soprannominarlo il fiume che canta. Dopo secoli, Keith Richards degli Stones definì la zona semplicemente il paradiso del rock and roll. Dopo che i Rolling Stones trascorsero 3 giorni in questi mitici Muscle Shoals Sound Studios per registrare il loro album, ve lo ricordate, quello con la cerniera nella copertina, Sticky Fingers, quello di Brown Sugar e Wild Horses per intenderci, gli studi di Muscle Shoals si trovavano in un piccolo edificio senza tante pretese sulla via che si chiamava Jackson, cioè la Jackson Highway, e Sheffield, e dalla sua apertura nel 69 fino al 78 ha visto passare suonare tantissimi artisti come Willie Nelson, un altro nome, Paul Simon e i Staple Singers. Succedeva così: venivano registrati pezzi o album che subito diventavano grandi successi, e allora altri artisti e rockstar volevano andare in questo piccolo paese dell'Alabama per attingere a quelle sonorità, e una volta arrivati però avevano sempre una gran sorpresa: si aspettavano dei musicisti neri e invece si trovavano davanti 4 ragazzi bianchi piuttosto normali, nessuna stravaganza artistica, solo tanta passione per la musica e la dedizione a essa. Questo è il segreto dei Muscle Shoals, e ciò che forse

0: con l'indirizzo di questo studio di registrazione. Quindi oggi ho fatto una parte di quello che magari si potrà affrontare la prossima volta.
1: Del Caplano, Music First.

Sana del Pace, Magna Grecia, è contenuto in questo lavoro del 2026, l'album si chiama Diatomee, così anche per scoprire questi nuovi talenti musicali italiani che qualche volta forse non sono nuovissimi ma comunque recenti. Invece ora facciamo di nuovo un salto temporale. Sapete un po' che la musica è la macchina per tempo, del tempo per antonomasia, perché smuovendo sentimenti anche molto profondi riusciamo a mettere in moto i ricordi, il sentimento, le passioni e lì ci passa di tutto. E quindi ritorniamo a un album lontanissimo nel tempo. Il siciliano purtroppo scomparso Franco Battiato con un album che si chiamava Fetus. Erano i tempi del prog, del Moog, del sintetizzatore, e Battiato fu uno dei primi, se non il primo, ad operarlo in Italia. Naturalmente questo era partito soprattutto dall'Inghilterra e forse anche dall'America. Comunque più o meno erano quei tempi là, erano gli anni 60. E quindi un brano tratto da Fetus di Franco Battiato, tanto per fare ascoltare a chi magari non conosce questo aspetto del grande Battiato come faceva la musica elettronica con testi molto più strambi di quelli che poi hanno portato una grande fortuna dal punto di vista anche di successi commerciali. E quindi da Fetus, Franco Battiato, questo è Meccanica.

0: I can see now through backwards. Due to the soft, very soft texture.
1: Il primo periodo sperimentale, ho detto anni 60, in realtà gli inizi degli anni 70, la registrazione avvenne nel 71, l'album che è il primo dell'intera discografia di Franco Battiato, questo Fetus, da cui ho tratto Meccanica per farvela ascoltare, poi uscì l'anno dopo, scusatemi, ma la voce, quella che è, va via, la voce del 72, e la casa discografica si chiamava Bla Bla, ecco così, mi ricordo anche questo. Nel 74 poi venne registrata una versione cantata in inglese intitolata Fetus. È un concept album ispirato al romanzo Il Mondo Nuovo, che era uscito nel lontano 1932 di Aldous Huxley, nella quale viene descritta una società distopica in cui ogni individuo è costruito in laboratorio. Attraverso le canzoni del disco si compie una sorta di viaggio interiore psichedelico, con balzi dal microscopico della cellula all'infinito dello spazio. E i testi sono enigmatici e ispirati a tematiche parascientifiche. E così ci siamo ascoltati anche il primo Battiato. Beh, spero che qualcuno di voi molto giovane, giovane, giovanissimo, non conoscesse queste cose. Piccole informazioni, e altre volte magari ne daremo altre ancora. Passiamo a un altro dei quei gruppi che sull'elettronica e il prog hanno fatto all'epoca, diciamo, i precursori, gli antesignani. Il gruppo è quello dei Tangerine Dream.
2: Altaplano, music first.

0: Allora, un album diciamo registrato a dicembre del 73, poi invece è uscito a febbraio del 74, Fedra, e c'è stata una ripubblicazione poi avvenuta di recente con delle modifiche. Sapete, esistono le Deluxe Edition e comunque sono i Tangerine Dream, questo gruppo musicale tedesco. L'album originario del 74 quindi è stato pubblicato per la Virgin Records ed è il primo lavoro di questo gruppo ad adottare il Moog e il sequencer, e Fedra inaugurò il successo internazionale per i Tangerine Dream, raggiunse nel Regno Unito la posizione numero 15 nella classifica degli album più venduti dell'anno 74, ottenendo un disco d'oro in Australia, che fu il primo della formazione. Nonostante ciò, nella patria di origine, in Germania, ha venduto solo 6.000 unità. Vabbè, comunque, riconoscimenti, sono i precursori di quello che poi è stato chiamato krautrock. Tangerine Dream, che dire, musica elettronica, spaziale, cosmica. Tanto un saluto a Giuseppe Cusumano e a Serena Estulli, e grazie del seguito, del like, di quello che è. Noi ci sentiamo dopo al giro di boa.
1: Radio Fly. Rewind.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci. Infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio. Ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa appunto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformati trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e fermacravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.25 ora legale. La luna tramonta alle 3.05 e sorge alle 16.56 luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, San Giuliano e San Restituto.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 maggio del 1939 veniva pubblicato negli Stati Uniti Detective Comics 27, fumetto che vedeva la prima apparizione di Batman, il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.
0: Benessere naturale.
1: Addominali tonici. Per avere addominali tonici e eseguire con regolarità e costanza questo esercizio può essere di grande aiuto. In piedi, con le gambe divaricate, le braccia sopra la testa e i gomiti tesi, con un movimento rapido flettete il busto in avanti, piegando un po' le ginocchia e portando le braccia in mezzo alle gambe per toccare terra dietro i piedi. L'esercizio va eseguito più volte.
0: Consigli pratici.
1: Cambiare la terra nei vasi. Quando si annaffia una pianta in vaso, se si nota che l'acqua va a finire subito sul sottovaso, significa che la terra ha perso materia organica e capacità di trattenere l'acqua. Ciò vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la terra e rinnovarla. Nel procedere a questa operazione occorre fare attenzione alla incolumità delle radici, liberandole delicatamente dalla terra vecchia.
0: Hanno detto?
1: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'orosco.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e i Giulio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 maggio Harry Kissinger, Erminio Macario, l'attore Vincent Price e Memo Remigi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado dei Gemelli, sei pacifico, allegro e simpatico. La tua vita sarà senza troppi problemi, sarai ricercato dagli amici per il tuo magnetismo e i modi gentili. Non vuoi rendere infelici gli altri, qualche volta fai ricorso persino all'ipocrisia pur di non dispiacere al prossimo. Potrai riuscire nella vita come artista, scrittore, disegnatore, umorista, musicista o in qualche altro mestiere simile. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 27 maggio per tutti noi. Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. La Luna suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione dona un'energia e un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente. Cancro, sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Non lasciamo che le piccole tensioni offuschino l'intesa, cerchiamo un compromesso. Leone, momento ideale per lanciare un progetto professionale o iniziare un'attività fisica, tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perduto. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Il sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla. Bilancia. Una certa confusione emotiva non può niente in confronto al trigono del sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la mente è acuta e metodica. Venere e Giove supportano il nostro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, l'amore oggi è accogliente. Coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione. Capricorno, la Luna in Bilancia chiede un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della maturazione e della conquista dell'indipendenza. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Charles Bukowski.
2: Sono le 6:33.

0: Malispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergia all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro, e in un giorno ne vengono emessi da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo, ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.25 ora legale. La luna tramonta alle 3.05 e sorge alle 16.56 luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, San Giuliano e San Restituto.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 maggio del 1939 veniva pubblicato negli Stati Uniti Detective Comics 27, fumetto che vedeva la prima apparizione di Batman, il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.
0: Benessere naturale.
1: Addominali tonici. Per avere addominali tonici e eseguire con regolarità e costanza questo esercizio può essere di grande aiuto. In piedi, con le gambe divaricate, le braccia sopra la testa e i gomiti tesi, con un movimento rapido flettete il busto in avanti, piegando un po' le ginocchia e portando le braccia in mezzo alle gambe per toccare terra dietro i piedi. L'esercizio va eseguito più volte.
0: Consigli pratici.
1: Cambiare la terra nei vasi. Quando si annaffia una pianta in vaso, se si nota che l'acqua va a finire subito sul sottovaso, significa che la terra ha perso materia organica e capacità di trattenere l'acqua. Ciò vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la terra e rinnovarla. Nel procedere a questa operazione occorre fare attenzione alla incolumità delle radici, liberandole delicatamente dalla terra vecchia.
0: Hanno detto?
1: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Benvenute e benvenuti a tutti al Fizz in the Morning, mercoledì 27 maggio e come si dice in gergo stiamo per scollinare. Il mercoledì è il giro di boa, quel momento magico in cui la salita finisce e iniziamo a vedere, anche se in lontananza diciamolo, il profilo del fine settimana. Comunque il sole è sempre più caldo, le giornate sono più lunghe, la voglia di evasione inizia a farsi sentire e quindi vi ringraziamo per essere qui insieme a noi, per tenere la radio praticamente come colonna sonora ufficiale del vostro risveglio. Grazie a tutti quelli che hanno puntato per esempio la radio sveglia e fanno sì che insomma il Fizz in the Morning sia davvero il punto cardine del mattino. Siamo dal nostro studio centrale, siamo pronti insomma per intervenire con tutti voi, a raccontarvi, a rallegrarvi la giornata, ma soprattutto a portarvi tanta buona musica, i nostri ospiti che tra poco parleranno e soprattutto cercare di fare qualcosa di speciale per il nostro pubblico che amiamo. Grazie a tutti quelli che hanno tra l'altro puntato magari nel proprio bar, nella propria pasticceria, nella propria panetteria, nei nostri nosocomi che ci ascoltano. Abbiamo per esempio tante cliniche e ospedali che sono sintonizzati sulla nostra radio e siamo la vostra colonna sonora ufficiale. Speriamo davvero di diffondere tante cose utili da sapere, almeno noi ci proviamo tutti i giorni. E proprio in questa puntata tra poco andremo a fare l'almanacco del giorno con curiosità e santo del giorno con il nostro Ermanno Accardi, un focus poi davvero sulle notizie che arrivano dall'Italia, dal mondo, con Paola Dall'Olio che ci porta direttamente insomma da Torino le tante notizie che fanno parte del nostro quotidiano. E poi vabbè, fatemelo dire, insomma avremo le notizie con la nostra redazione, vedremo dove andremo a spaziare oggi. Soprattutto partiamo con la buona musica, alziamo il volume e andiamo soprattutto con il nostro ritmo energetico del mattino.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: aiuto.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
2: Siamo sempre in collegamento diretto all'interno del Fizzle Morning. Buongiorno a tutti, ben trovati in questo 27 maggio 26. Siete ad ascoltare ora il nostro almanacco in compagnia di Ermanno Accardi, collegato da Milano. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi ricorre la memoria di Sant'Agostino di Canterbury. Nacque a Roma il 13 novembre del 534, è conosciuto anche come l'Apostolo d'Inghilterra per l'opera di evangelizzazione che compì in questi territori. Morì il 26 maggio 604 e fu sepolto a Canterbury nella chiesa dell'abbazia già dedicata ai santi Pietro e Paolo, che oggi porta il suo nome. Accade oggi, 1703, lo zar Pietro il Grande fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1923 termina la prima 24 ore di Le Mans. 1940, il quartetto Egi, che diventerà poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. 1941, seconda guerra mondiale, il presidente Roosevelt proclama l'emergenza nazionale illimitata. Il 27 maggio, Alessandro, si celebrano due giornate mondiali: la giornata mondiale della protezione solare, per sensibilizzare sull'importanza di proteggere la pelle dai raggi UV e prevenire il cancro cutaneo, e poi la giornata mondiale del bambino africano, per ricordare la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che riconosce il bambino come soggetto di diritti e protagonista della sua vita. Concludiamo con il proverbio di oggi, che dice: fango di maggio, spighe d'agosto. Ebbene, prendiamo atto di questo e auguriamoci tutti insieme buona giornata. Appuntamento domattina, ciao.
2: Buona giornata, grazie.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.25, ora legale. La luna tramonta alle 3.05 e sorge alle 16.56, luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, San Giuliano e San Restituto.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 maggio del 1939 veniva pubblicato negli Stati Uniti Detective Comics 27, fumetto che vedeva la prima apparizione di Batman, il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.
0: Benessere naturale.
1: Addominali tonici. Per avere addominali tonici e eseguire con regolarità e costanza questo esercizio può essere di grande aiuto. In piedi, con le gambe divaricate, le braccia sopra la testa e i gomiti tesi, con un movimento rapido flettete il busto in avanti, piegando un po' le ginocchia e portando le braccia in mezzo alle gambe per toccare terra dietro i piedi. L'esercizio va eseguito più volte.
0: Consigli pratici.
1: Cambiare la terra nei vasi. Quando si annaffia una pianta in vaso, se si nota che l'acqua va a finire subito sul sottovaso, significa che la terra ha perso materia organica e capacità di trattenere l'acqua. Ciò vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la terra e rinnovarla. Nel procedere a questa operazione occorre fare attenzione alla incolumità delle radici, liberandole delicatamente dalla terra vecchia.
0: Hanno detto?
1: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio di tradimento. Giuro che un modo me lo invento, che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che la mia è nascosto. Facciamo un patto, ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto, cuore a cuore.

Madonna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e Giulio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 maggio Harry Kissinger, Erminio Macario, l'attore Vincent Price e Memo Remigi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado dei Gemelli, sei pacifico, allegro e simpatico. La tua vita sarà senza troppi problemi, sarai ricercato dagli amici per il tuo magnetismo e i modi gentili. Non vuoi rendere infelici gli altri e qualche volta fai ricorso persino all'ipocrisia pur di non dispiacere al prossimo. Potrai riuscire nella vita come artista, scrittore, disegnatore, umorista, musicista o in qualche altro mestiere simile. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 27 maggio per tutti noi. Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. La luna suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione dona un'energia e un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente. Cancro, sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Non lasciamo che le piccole tensioni offuschino l'intesa, cerchiamo un compromesso. Leone, momento ideale per lanciare un progetto professionale o iniziare un'attività fisica, tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perduto. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Il sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla. Bilancia, una certa confusione emotiva non può niente in confronto al trigono del sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la mente è acuta e metodica. Venere e Giove supportano il nostro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, l'amore oggi è accogliente. Coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione. Capricorno, la luna in bilancia chiede un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della maturazione e della conquista dell'indipendenza. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Charles Bukowski.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: It's in the morning.

0: Allora, come sapete, noi facciamo passare in radio le novità, no? Perché a noi piace raccontarvi un po' quello che succede in giro per il mondo e anche nel nostro bel paese. E a raccontarci le novità c'è una donna su tutte, ormai la conoscono anche i muri, è Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Ale.
0: E parliamo proprio di muri perché parliamo di listening bar. Tu mi hai detto addirittura che c'è un ritorno di ste listening bar, ma io non mai li ho sentiti nominare, tra l'altro.
1: No, ecco. No, allora ecco.
0: Adesso faccio la figura del poveraccio. Dimmi.
1: No, tu fai sempre la figura del poveraccio perché sei in provincia e non sai
0: assolutamente. Non so niente, va bene. Poveraccio.
1: Allora, ritornano, in realtà sono nuovi, ritornano nel senso che rientra, fa parte di nuovo di quel movimento di ritorno alla cultura analogica pre-digitale, cioè questi listening bar, che sono dei bar tradizionalmente nati in Giappone da qualche anno, dove il protagonista assoluto è la musica, nel senso che sono dei bar dove si va, si beve, ci si siede, si sentono soltanto 33 giri, quindi vinili, super vinili, c'è un DJ che cura la messa della musica, cioè cura accuratamente i contenuti, che cosa vuole mettere. Di base non si usa il cellulare, si beve, si parla poco e si è concentrati nel percorso musicale che ti offre il DJ e soprattutto nel sentire, diciamo, in un modo più sensoriale e materico, più un'esperienza sensoriale, la musica come la sentivamo tanti anni fa. Quindi nascono in Giappone, ma siccome c'è una tendenza, una voglia di ritornare ai tanti settori della nostra vita, a come era il mondo prima del digitale, assaporando tutti gli aspetti più materiali, sensoriali delle esperienze, questi bar si sono espansi a macchia d'olio in Europa e sono arrivati anche in abbondanza anche in Italia, soprattutto a Milano, e più in otto sono Onda, Futura e 33 Giri, ma ne hanno aperti a Roma, Napoli, a Palermo, ce ne sono veramente sempre di più e sono molto piacevoli, devo dire anche in casa ormai, io ho tanti amici che hanno ripreso, compreso mio marito, c'è la cultura del giradischi, sentire il rumore della puntina, il 33 giri, la polvere sulla copertina, risentire tutto quella esperienza lì, che è un rituale anche di mani che toccano, che ascoltano, di difetti, cioè tutto quello che, ma non è un ritorno al passato, è un che dire,
0: ma è il profumo, se vuoi, no, del famoso 33 giri di una volta, dai,
1: sì.
0: Con quel bel frusciare che ci piaceva tanto. Poi ne abbiamo comunque in casa, io ho lì in cantina, come si dice, una serie di LP che sarebbe bello ritornare a sentire, insomma, dai.
1: Ma ormai se stanno un po' riattrezzando tutti, nel senso che io l'ho fatto, cioè non io, mio marito, ma ho tanti amici che a questo punto, alcuni invece si sono pentiti perché se li avevano fatti fuori negli anni, che si stanno rimettendo la loro console in sala e per fare queste serate rituali in cui proprio tic, la puntina del giradischi che tocca l'album e ti senti, ecco, che voli rispetto a me. E poi c'è un tema, sì, di questa cosa di ritornare a sentire il disco fatto e finito com'è, senza cambiare compulsivamente da un autore all'altro, un pezzo all'altro, ti annoi, spegni, levi, cioè sempre solo quello che vuoi tu, senza veramente lasciarti andare un po' un ascolto più approfondito e anche senza il tuo controllo, in qualche modo, tutto quello che vuoi nel momento in cui lo vuoi, ma...
0: Alla scoperta dei listening bar, allora, in tutta Italia, andate a scoprirli, poi ci fate sapere cosa ne pensate. Grazie a Paola Dall'Oglio, un abbraccio e buona giornata.
1: Ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
4: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, in monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
3: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
5: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato Boccia.
6: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
7: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
3: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea, cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora 3 vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
1: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
3: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
14: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
15: Morning. Fritz in the morning.
16: Wake up in the morning.

Buongiorno, buongiorno ancora, è mercoledì, siamo esattamente a metà della settimana e oggi al Fitz & Morning parliamo di una medicina che non costa nulla ma che va dosata con precisione millimetrica, ovvero il sonno. Sappiamo tutti che dormire poco fa male, no? Ma sapevate che dormire troppo nel weekend può essere un autogol per il vostro metabolismo? Un maxi studio su oltre 23.000 persone ha scoperto la formula magica per tenere lontano il diabete e l'insulino resistenza. Segnatevi questo numero, 7 ore e 18 minuti. E questa è la durata ottimale del riposo feriale, secondo gli scienziati. Se dormite meno di così durante la settimana, allora sì, recuperare un'oretta o due sabato e domenica vi fa bene, protegge il cuore e il vostro zucchero nel sangue. Ma attenzione ai dormiglioni della domenica. Se già dormite il giusto durante la settimana, restare a letto per più di 2 ore extra nel weekend può rallentare il metabolismo e aumentare il rischio di malattie. Insomma, il corpo ama la regolarità, non gli eccessi. Quindi godetevi il letto, ma non trasformate, insomma, proprio lo stesso letto in una residenza fissa. La parola d'ordine è equilibrio, anche sotto le lenzuola.

Mercoledì è tutto, abbiamo superato il giro di boa della settimana insieme e ora vi lasciamo a questa splendida giornata. Speriamo di avervi dato la carica giusta e magari qualche spunto per riflettere tra una canzone e l'altra. Grazie per la vostra energia, per aver condiviso con noi la parte migliore della mattina. Adesso spazio alla musica e ai programmi che seguono. Domani torneremo con Lorenzo Zucchi ed Ermanno Accardi. Buon mercoledì a tutti, godetevi ogni istante e cercate di andare a letto con un orario decente stasera. A domani!

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

figlia, ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

benvenuti a tutti al Fizz in the Morning, mercoledì 27 maggio e come si dice in gergo stiamo per scollinare. Il mercoledì è il giro di boa, quel momento magico in cui la salita finisce e iniziamo a vedere, anche se in lontananza diciamolo, il profilo del fine settimana. Comunque il sole è sempre più caldo, le giornate sono più lunghe, la voglia di evasione inizia a farsi sentire e quindi vi ringraziamo per essere qui insieme a noi per tenere la radio praticamente come colonna sonora ufficiale del vostro risveglio. Grazie a tutti quelli che hanno puntato per esempio la radio sveglia e fanno sì che insomma il Fizz in the Morning sia davvero il punto cardine del mattino. Siamo dal nostro studio centrale, siamo pronti insomma per intervenire con tutti voi a raccontarvi, a rallegrarvi la giornata, ma soprattutto a portarvi tanta buona musica, i nostri ospiti che tra poco parleranno e soprattutto cercare di fare qualcosa di speciale per il nostro pubblico che amiamo. Grazie a tutti quelli che hanno tra l'altro puntato magari nel proprio bar, nella propria pasticceria, nella propria panetteria, nei nostri nosocomi che ci ascoltano. Abbiamo per esempio tante cliniche e ospedali che sono sintonizzati sulla nostra radio e siamo la vostra colonna sonora ufficiale. Speriamo davvero di diffondere tante cose utili da sapere, almeno noi ci proviamo tutti i giorni. E proprio in questa puntata tra poco andremo a fare l'almanacco del giorno con curiosità e santo del giorno con il nostro Ermanno Accardi, un focus poi davvero sulle notizie che arrivano dall'Italia, dal mondo, con Paola Dall'Olio che ci porta direttamente insomma da Torino le tante notizie che fanno parte del nostro quotidiano. E poi vabbè, fatemelo dire, insomma avremo le notizie con la nostra redazione, vedremo dove andremo a spaziare oggi. Soprattutto partiamo con la buona musica, alziamo il volume e andiamo soprattutto con il nostro ritmo energetico del mattino.

devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

0: Chissà dove.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.
1: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo sempre in collegamento diretto all'interno del Fizzle Morning. Buongiorno a tutti, ben trovati in questo 27 maggio 26. Siete ad ascoltare ora il nostro almanacco in compagnia di Ermanno Accardi, collegato da Milano. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi ricorre la memoria di Sant'Agostino di Canterbury. Nacque a Roma il 13 novembre del 534, è conosciuto anche come l'Apostolo d'Inghilterra per l'opera di evangelizzazione che compì in questi territori. Morì il 26 maggio 604 e fu sepolto a Canterbury nella chiesa dell'abbazia già dedicata ai santi Pietro e Paolo, che oggi porta il suo nome. Accade oggi, 1703, lo zar Pietro il Grande fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1923 termina la prima 24 ore di Le Mans. 1940, il quartetto EGI, che diventerà poi quartetto CETRA, debutta al Teatro Valle di Roma. 1941, seconda guerra mondiale, il presidente Roosevelt proclama l'emergenza nazionale illimitata. Il 27 maggio, Alessandro, si celebrano due giornate mondiali: la giornata mondiale della protezione solare, per sensibilizzare sull'importanza di proteggere la pelle dai raggi UV e prevenire il cancro cutaneo, e poi la giornata mondiale del bambino africano, per ricordare la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che riconosce il bambino come soggetto di diritti e protagonista della sua vita. Concludiamo con il proverbio di oggi, che dice: fango di maggio, spighe d'agosto. Ebbene, prendiamo atto di questo e auguriamoci tutti insieme buona giornata. Appuntamento domattina, ciao.
1: Buona giornata, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Allora, come sapete, noi facciamo passare in radio le novità, no? Perché a noi piace raccontarvi un po' quello che succede in giro per il mondo e anche nel nostro bel paese. E a raccontarci le novità c'è una donna su tutte, ormai la conoscono anche i muri, è Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Ale.
0: E parliamo proprio di muri perché parliamo di Listening Bar. Tu mi hai detto addirittura che c'è un ritorno di ste Listening Bar, ma io non mai li ho sentiti nominare. Tra l'altro adesso faccio la figura del poveraccio, dimmi.
1: No, tu fai sempre la figura del poveraccio perché sei in provincia e non sai assolutamente
0: non so niente, va bene,
1: niente. Poveraccio, allora, sì. Allora ritornano, in realtà sono nuovi, ritornano nel senso che rientra, fa parte di nuovo di quel movimento di ritorno alla cultura analogica pre-digitale, cioè questi listening bar, che sono dei bar tradizionalmente nati in Giappone da qualche anno, dove il protagonista assoluto è la musica, nel senso che sono dei bar dove si va, si beve, ci si siede, si sentono soltanto 33 giri, quindi vinili, super vinili, c'è un DJ che cura la messa della musica, cioè cura accuratamente i contenuti, che cosa vuole mettere. Di base non si usa il cellulare, si beve, si parla poco e si è concentrati nel percorso musicale che ti offre il DJ e soprattutto nel sentire, diciamo, in un modo più sensoriale e materico, più un'esperienza sensoriale, la musica come la sentivamo tanti tanti anni fa. Quindi nascono in Giappone, ma siccome c'è una tendenza, una voglia di ritornare ai tanti settori della nostra vita, a come era il mondo prima del digitale, assaporando tutti gli aspetti più materiali, sensoriali delle esperienze, questi bar si sono espansi a macchia d'olio in Europa e sono arrivati anche in abbondanza anche in Italia, soprattutto a Milano, e più in alto sono Onda, Futura e 33 Giri, ma ne hanno aperti a Roma, a Napoli, a Palermo, ce ne sono veramente sempre di più e sono molto piacevoli, devo dire anche in casa ormai, io ho tanti amici che hanno ripreso, compreso mio marito, c'è la cultura del giradischi, sentire il rumore della puntina, il 33 giri, la polvere sulla copertina, risentire tutto quella esperienza lì, che è un rituale anche di mani che toccano, che ascoltano, di difetti, cioè tutto quello che, ma non è un ritorno al passato, è un che dire,
0: ma è il profumo, se vuoi, no, del famoso 33 giri di una volta, dai,
1: sì,
0: con quel bel frusciare che ci piaceva tanto. Poi ne abbiamo comunque in casa, io ho lì in cantina, come si dice, una serie di LP che sarebbe bello ritornare a sentire, insomma, dai.
1: Ma ormai si stanno un po' riattrezzando tutti, nel senso che io l'ho fatto, cioè non io, mio marito, ma ho tanti amici che a questo punto, alcuni invece si sono pentiti perché se li avevano fatti fuori negli anni, che si stanno rimettendo la loro console in sala e per fare queste serate rituali in cui proprio tic, la puntina del giradischi che tocca l'album e ti senti, ecco, e voli rispetto a me. E poi c'è un tema, sì, di questa cosa di ritornare a sentire il disco fatto e finito com'è, senza cambiare compulsivamente da un autore all'altro, un pezzo all'altro, ti annoi, spegni, levi, cioè sempre solo quello che vuoi tu, senza veramente lasciarti andare un po' un ascolto più approfondito e anche senza il tuo controllo in qualche modo, tutto quello che vuoi nel momento in cui lo vuoi, ma...
0: Alla scoperta dei Listening Bar, allora, in tutta Italia, andate a scoprirli, poi ci fate sapere cosa ne pensate. Grazie a Paola Dall'Oglio, un abbraccio e buona giornata.
1: Ciao Ale.

Buongiorno, buongiorno ancora, è mercoledì, siamo esattamente a metà della settimana e oggi al Fitz & Morning parliamo di una medicina che non costa nulla ma che va dosata con precisione millimetrica, ovvero il sonno. Sappiamo tutti che dormire poco fa male, no? Ma sapevate che dormire troppo nel weekend può essere un autogol per il vostro metabolismo? Un maxi studio su oltre 23.000 persone ha scoperto la formula magica per tenere lontano il diabete e l'insulino resistenza. Segnatevi questo numero, 7 ore e 18 minuti. E questa è la durata ottimale del riposo feriale, secondo gli scienziati. Se dormite meno di così durante la settimana, allora sì, recuperare un'oretta o due sabato e domenica vi fa bene, protegge il cuore e il vostro zucchero nel sangue. Ma attenzione ai dormiglioni della domenica. Se già dormite il giusto durante la settimana, restare a letto per più di 2 ore extra nel weekend può rallentare il metabolismo e aumentare il rischio di malattie. Insomma, il corpo ama la regolarità, non gli eccessi. Quindi godetevi il letto, ma non trasformate, insomma, proprio lo stesso letto in una residenza fissa. La parola d'ordine è equilibrio, anche sotto le lenzuola.

Mercoledì è tutto, abbiamo superato il giro di boa della settimana insieme e ora vi lasciamo a questa splendida giornata. Speriamo di avervi dato la carica giusta e magari qualche spunto per riflettere tra una canzone e l'altra. Grazie per la vostra energia, per aver condiviso con noi la parte migliore della mattina. Adesso spazio alla musica e ai programmi che seguono. Domani torneremo con Lorenzo Zucchi ed Ermanno Accardi. Buon mercoledì a tutti, godetevi ogni istante e cercate di andare a letto con un orario decente stasera. A domani!

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 20.25 ora legale. La luna tramonta alle 3.05 e sorge alle 16.56 luna crescente. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury, San Giuliano e San Restituto.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 maggio del 1939 veniva pubblicato negli Stati Uniti Detective Comics 27, fumetto che vedeva la prima apparizione di Batman, il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger.
0: Benessere naturale.
1: Addominali tonici. Per avere addominali tonici e eseguire con regolarità e costanza questo esercizio può essere di grande aiuto. In piedi, con le gambe divaricate, le braccia sopra la testa e i gomiti tesi, con un movimento rapido flettete il busto in avanti, piegando un po' le ginocchia e portando le braccia in mezzo alle gambe per toccare terra dietro i piedi. L'esercizio va eseguito più volte.
0: Consigli pratici.
1: Cambiare la terra nei vasi. Quando si annaffia una pianta in vaso, se si nota che l'acqua va a finire subito sul sottovaso, significa che la terra ha perso materia organica e capacità di trattenere l'acqua. Ciò vuol dire che è arrivato il momento di cambiare la terra e rinnovarla. Nel procedere a questa operazione occorre fare attenzione alla incolumità delle radici, liberandole delicatamente dalla terra vecchia.
0: Hanno detto?
1: Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: 10 e 2 minuti.
1: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per i danesi il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 chilometri. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Innanzitutto come va, come state? E chi come me, che si è ripreso e ha ancora voglia di fare festa, però si sente un po' magari affaticato, ho la soluzione per voi, perché a brevissimo, qui sempre su Radio Fly, parliamo di soft clubbing, quindi restate sintonizzati.

Ed eccoci qui, amici. Allora, ho introdotto un po' l'argomento di questa nuova puntata, ovvero soft clubbing. Vi spiego meglio nel dettaglio che cos'è il soft clubbing. Un tempo uscire la sera era quasi un rito, no? Perché magari si tirava avanti a colpi di shot fino a mezzanotte, si affrontavano lunghe file fuori dai locali, spesso senza giacca per evitare di pagare il guardaroba, e si tornava a casa solo all'alba. Dopo aver passato l'intera serata magari mescolando cocktail improbabili, fatto tappa obbligatoria per la colazione che poteva essere un cornetto al cioccolato oppure un panino al fast food, ma poi arrivava il momento in cui si ammetteva di non avere più l'energia per certi ritmi e quindi la settimana dopo si sceglieva senza drammi il pigiama già alle 10. E invece no, nell'epoca del benessere e della sobrietà la vita da club non è scomparsa ma si è solo trasformata, e oggi infatti si parla di soft clubbing. Si balla sotto cassa ma alle 10 del mattino.

Ed eccoci qui ritornati, amici. Allora, entriamo più nel vivo del significato di soft clubbing. Allora, il tradizionale mondo delle discoteche e della musica elettronica è drasticamente cambiato, no? Un po' ce ne siamo accorti negli ultimi 30 anni e si è dovuto però reinventare questo mondo, e così da qualche anno si parla di brunch rave, day party o morning rave e più in generale di soft clubbing. Allora, il cambiamento più evidente è nella fascia oraria, quindi domenica mattina anziché sabato sera, oppure nel pomeriggio, ma con la certezza di essere sempre a letto presto. Ma non è l'unica differenza, l'atmosfera è la stessa, ma lo spirito no. Quindi si balla tra musica house, techno e DJ set, ma senza lati distruttivi, cioè senza la presenza di alcol, di droghe, specialmente nel caso dei rave, ecco. Il carburante dei millennial, mi viene ad esempio in mente i shot di vodka alla pesca, l'angelo azzurro, sono stati sostituiti da kombucha, che ovviamente non so se si pronunci così, mocktail, cioè dai cocktail senza alcol, dagli estratti e da speciali varietà di caffè. Si parla infatti di coffee clubbing, quindi perfetta intersezione tra il brunch domenicale e la musica dance. Molti eventi di questo tipo offrono una vera colazione. In Italia infatti si balla con cornetto e cappuccino. La sobrietà è un punto molto importante. Insomma, il soft clubbing è una discoteca senza i postumi della sbornia, perché di certo non puoi ubriacarti con un estratto di carote, per dire. Questo cambiamento è in linea con la crescente cultura del wellness. Tutto quel mondo quindi fatto di pilates, frullati detox, skincare, che è parte dell'identità della generazione Z. Infatti nella scorsa puntata abbiamo proprio parlato di pilates. La generazione Z si sveglia per andare a fare yoga, all'ora in cui magari i millennial tornavano a casa dalla discoteca distrutti e con il trucco colato. Spesso il soft clubbing è associato ad attività come lo yoga, la sauna oppure la meditazione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è tornare a casa sentendosi rigenerati anziché distrutti. Ma questo non è un fenomeno che interessa solo i ventenni, eh? Il soft clubbing piace soprattutto agli adulti, che tra carriera e figli non possono più fare le ore piccole. Quindi in questo modo possono vivere la passione per la musica, elettronica, house, eccetera, senza star fuori tutta la notte. L'Italia però lo ha scoperto relativamente di recente, ma nel resto d'Europa ha iniziato a prendere piede già 10 anni fa. Pioniere sono state le capitali dei clubbing come Londra e Berlino, che all'interno degli spazi ibridi, quindi tra club, caffè, co-working culturali, avevano replicato il modello dei morning raves, ispirandosi ad esempio anche al Boom Festival in Portogallo oppure in Thailandia. Insomma, all'estero era già in voga questo fenomeno. Il cambiamento è stato evidente soprattutto dopo la pandemia, qui in Italia, che ha dato l'ultima spallata al mondo delle discoteche come lo abbiamo conosciuto. In Italia l'evento di soft clubbing più famoso è stato quello organizzato da Albertino a Milano, che pensate che ha riempito un noto locale di Milano di domenica mattina dalle 10 alle 15, con musica elettronica e ospiti molto importanti, come ad esempio Giovanotti. E a proposito di Giovanotti, noi adesso ce lo ascoltiamo.

Ed eccoci ritornati qui alla nostra puntata di No Cap, dove parliamo un po' dell'evoluzione che hanno fatto le discoteche fino ad arrivare ad oggi con i cosiddetti soft clubbing. In chiusura, perché magari qualcuno all'ascolto è un po' nostalgico, no? E quindi la domanda sorge spontanea: è finita l'era della trasgressione? Che vi dico? Allora, nella prospettiva di chi ha vissuto l'epoca d'oro delle discoteche, può sembrare un po' triste questa realtà, però questo è anche un modo di tornare a connessioni forse più profonde, più autentiche, sentirsi lucidi anziché esausti e nauseati, conoscere persone da sobri e ricordarsene il giorno dopo del loro aspetto, del loro nome, ballare per divertimento senza la spinta dell'alcol, uscire carichi di endorfine e riposati e non stremati dall'hangover. C'è anche chi fa notare che però questo modo di fare festa segue delle logiche molto controllate e produttive, perché ottimizzare il divertimento ed essere comunque efficiente in ufficio, ecco, cosa non da poco. In tutto questo però forse sì, si è perso un po' l'elemento della trasgressione. Andare a ballare per decenni è stato un modo per sfuggire dalla realtà, dimenticarsi del mondo e perdersi nella musica. Però magari a questo punto scopriremo che non è mai servito distruggersi il fegato per sentirci liberi, felici e vivi. Bastavano solo buona musica e buoni amici. E con questo, amici Radio Fly, io vi saluto e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanna Onorato. Ciao! Provate questi soft clubbing che secondo me possono piacervi. Ciao ciao!

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Sapete qual è un ottimo modo per studiare cambiamenti climatici? Ebbene, è quello di osservare il guano di colore rosa brillante dei pinguini attraverso le immagini stellari. E ci sono diversi modi per monitorare sì il cambiamento climatico, e quello adattato dalla NASA per scoprire le mutazioni del clima che interessano gli animali, diciamo che può meritare il primato dell'originalità. Per capire infatti come i fattori ambientali influenzino la disponibilità di risorse alimentari per i pinguini di Adelia dell'Antartide, i ricercatori si sono messi a studiare il colore dei loro escrementi. Lo si scopre da un post pubblicato sul blog ufficiale della NASA. I pinguini, si legge, sono una specie in grado di fornire un allarme precoce dalle minacce al delicato ecosistema dell'Antartide. Così, quando gli scienziati hanno notato un declino in alcune popolazioni di pinguini di Adelia, hanno pensato che tale declino fosse l'avvisaglia della riduzione della disponibilità di prede, dovuta in parte a un cambiamento nell'ambiente dell'Oceano Australe. Da qui l'idea di studiarli utilizzando i dati dei satelliti Landsat. Le immagini satellitari non mostrano i singoli pinguini perché sono troppo piccoli per essere visti, ma l'immenso accumulo di escrementi, che è di un rosa brillante, è relativamente facile da individuare, e da quello i ricercatori riescono a calcolare le dimensioni della colonia. I pinguini maschi e femmine si alternano a turno di incubazione. Il guano lasciato alle spalle si accumula nelle stesse aree occupate dai nidi, spiega Heather Lynch, docente dell'associazione di Stony Brook University e membro del gruppo di ricerca. Dunque si può usare l'area della macchia di guano come indicatore del numero di coppie che hanno vissuto all'interno della colonia. Il colore del guano è, perché è questo, è importante, dice molte cose sulla dieta dei pinguini. Il guano spazia dal bianco al rosa al rosso scuro. Quello bianco deriva dal mangiare principalmente pesce, e il rosa e il rosso dal mangiare principalmente krill. Come parte della ricerca, il team ha preso le vedute di Landsat e le ha confortate con l'analisi chimica del guano dei campioni di terra, scoprendo che il satellite si rivelava uno strumento di indagine efficace quasi quanto le analisi di laboratorio. Anche se per ora non sono state trovate connessioni immediate tra la dieta dei pinguini e le dimensioni delle colonie, i ricercatori pensano che sia bene monitorare eventuali cambiamenti. Alcune colonie di pinguini da Adelia hanno infatti già visto crolli di popolazione drammatici, mentre altre sono stabili o sono cresciute. I ricercatori vorrebbero capire il perché. Studiare le dimensioni delle colonie e le loro naturali fluttuazioni nel tempo è il primo passo per farlo. E per studiare le dimensioni delle colonie di pinguini, la quantità di guano vista dal satellite sembra il metodo più efficace. Ciò aiuterà poi i ricercatori a gestire e proteggere i pinguini dal momento che minacce dovute dall'uomo, tra cui il cambiamento climatico e la pesca del krill, che è la fonte di sostentamento principale, potrebbero limitarne la nidificazione. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
1: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
0: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sania è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui.

0: la numero uno argentina. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14.30 contro l'Argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD Comolli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto a sorpresa Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e i Giulio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 maggio Harry Kissinger, Erminio Macario, l'attore Vincent Price e Memo Remigi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado dei Gemelli, sei pacifico, allegro e simpatico. La tua vita sarà senza troppi problemi, sarai ricercato dagli amici per il tuo magnetismo e i modi gentili. Non vuoi rendere infelici gli altri e qualche volta fai ricorso persino all'ipocrisia pur di non dispiacere al prossimo. Potrai riuscire nella vita come artista, scrittore, disegnatore, umorista, musicista o in qualche altro mestiere simile. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 27 maggio per tutti noi. Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. La luna suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione dona un'energia e un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente. Cancro, sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Non lasciamo che le piccole tensioni offuschino l'intesa, cerchiamo un compromesso. Leone, momento ideale per lanciare un progetto professionale o iniziare un'attività fisica, tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perduto. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Il sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla. Bilancia. Una certa confusione emotiva non può niente in confronto al trigono del sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la mente è acuta e metodica. Venere e Giove supportano il nostro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, l'amore oggi è accogliente. Coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione. Capricorno, la luna in bilancia chiede un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della maturazione e della conquista dell'indipendenza. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Charles Bukowski.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: È mezzogiorno.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa.

0: La polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Attraverso i suoni di Radio Fly.

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentirsi

0: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
1: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
0: Sono preoccupato per la

0: La guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione, desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza al generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per l'autorizzazione della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
1: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
2: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
1: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Già.
2: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
1: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
0: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
4: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
3: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: Appuntamento con i due match a domani.
0: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

incontrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, ma a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nuovo nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno, Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora legge elettorale, in Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, tregua Iran e Russia, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, io i giovani la felicità, Formula 1 parla Kimi Antonelli, vorrei essere un esempio per i ragazzi, Russell non è un nemico. Il Fatto Quotidiano, l'antimafia querela l'antimafia, stragi la meloniana contro il militante su Via D'Amelio, Comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi De Luca e C. Il Resto del Carlino, Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, successo piano del centrodestra Venezia, Reggio Calabria, il PD va bene in Toscana, la Premier, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, De Luca trionfa a Salerno. Incubo terrorismo islamico, un arresto a Reggio Emilia, italiano di seconda generazione, novità su Modena, Salim cercava attentati sul web. La prima enciclica di Leone, disarmare l'IA, siamo umani. Il Messaggero, Venezia resta al centro-destra, Comunali il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria. Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso, la Formula 1 del mare sbarca nella capitale. La Verità, come triste Venezia per il PD, neppure a rurale migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, il Laguna al centro-destra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi e annegando i sogni di rimonta della Sline, De Blag degli allenatori VIP, silurato anche Allegri, via il valzer delle panchine, catturato in Emilia Romagna altro jihadista italo-marocchino, Reggio 22 anni, se quasi l'ISIS è pronta ad un attacco col coltello, Modena il sindaco contro gli iter, troppo odio sull'attentato, lo sfacciato riarmo della Germania fa paura, l'alibi di Putin è male assoluto, ha liberato gli spiriti guerrieri, preoccupante. Il Giornale, Meloni sta serenissima, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche Reggio Calabria boom, un plebiscito su Ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita del suo PD, Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan, studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage. Il Tempo Quotidiano, campo largo, morte a Venezia, doveva essere una tornata amministrativa tutta a favore della sinistra, invece Conte Schlein e soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia, nel capoluogo veneto si sono giocati il tutto per tutto, Trump accordo grande o niente, l'Iran riaccende la rete internet. Libero Quotidiano, state serenissimi, la sinistra affonda Venezia e Reggio, le amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO, Meloni anche oggi il centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese, i mugugni veneziani del PD bengalese, i motivi della disfatta, referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora i Dem perdono, terrorismo, arrestato figlio di immigrati, italiano 22enne di origine marocchina e preparava un attentato per lo Stato Islamico. L'Unità, la destra vince Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno, il voto amministrativo in 748 comuni. La prima enciclica di Papa Leone, l'umanità è magnifica, il potere non lo è. Il Manifesto, Laguna Bluff, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centro-destra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, Salerno si allunga al regno di De Luca. Meloni, rifiata il monito del Papa, disarmare l'IA. Leone XIV presenta in Vaticano l'enciclica Magnificat Humanitas contro il dominio dell'algoritmo. La L'Avvenire, l'unanimità al centro. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di costituire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Il grazie della Chiesa italiana, camminiamo nella storia. Zuppi ieri ha aperto l'Assemblea dei Vescovi, il Papa sprone all'impegno. Il Secolo d'Italia, fine del bluff, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, Reggio Calabria, alto che spallata, in primo piano il Papa cita Tolkien in Magnifica Humanitas e le parole di Gandalf, blogger militari russi contro gli attacchi inefficienti su Kiev, PD Slime sulla graticola punta sugli orari big da Roma a Bruxelles. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana partendo dal Tirreno. La regressione della destra, elezioni comunali in Toscana, Matteo Biffoni trionfa Prato per la terza volta, ribalta una Pistoia, dopo nove anni il centro-sinistra si riprende il municipio con Capecchi. Da Capraia la vendetta di Marida Bressi all'isola, si riprende la fascia con oltre il 63%. Andiamo a Viareggio, ballottaggio Grilli-Maineri, tra civici col centro-destra e centro-sinistra, la sfida 2 per la sindaca, clamorosa la sconfitta di Mariolina Marcucci che si ferma al 27,8%. Da Massa Carrara, Nardi perde trionfo col 73,26 a Montignoso, Belletti e Villafranca cocchia Pontremoli. Il Tirreno da Cascina, Betti fa il bis e resta al comando, confermato il sindaco Scente che trionfa al primo turno col campo largo. Il centro-sinistra esulta anche a calci con Ricotta, Fausto e Fagli la sfangia per 37 voti. Pistoia torna a sinistra con Capecchi, a Prato scocca l'ora del Biffoni Ter. Andiamo a Pistoia, Capecchi e Biffoni in trionfo, il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, Matteo al terzo mandato da Prato, la Toscana centrale a destra di nuovo rossa, da Uzzano vittoria schiacciante di Cordio al voto solo metà degli elettori. Tirreno da Grosseto, addio Capaccioli, la scienza piange, il signore delle stelle, e poi apre Maxi Campiere, un mese di divieti lungo via Roma, e di nuovo Barbara Belcari, la battaglia dell'ex, un municipio più vicino alle persone. Corriere Fiorentino, Biffoni fa il tris, ribaltone Pistoia, i comuni al voto, Firenze, la Repubblica, Prati, Pistoia al campo largo, centrodestra in testa ad Arezzo. Vediamo il Corriere di Siena, giocatore aggredito in campo, follia al termine della partita di pallacanestro, Luca Costone, Paoli colpito al momento dei saluti, finisce in ospedale. I carabinieri contro i bivacchi, gli interventi militari hanno smantellato un bivacco di spacciatori nei boschi di Monticiano. Festival giornalismo ospite in contrada, presentati gli appuntamenti 2026. Corriere di Arezzo, sfida con Manducci Ceccarelli, il candidato del centrodestra ottiene 11 punti più di quello del centrosinistra, ma non supera il 50%, occorre il ballottaggio. Era quasi tutto già previsto, quasi 4 giorni nel segno della pace, presentata in regione l'edizione 2026 dello Utopic Fest, in programma dal 4 al 7 giugno, finale con Giovanotti. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, Coma cerca la sfida bis, entriamo nelle pagine, ballottaggio sindaco in sospeso, Comanducci avanti più 12 su Ceccarelli, Donati vola al 20 ma è un'impresa amara. Andiamo poi a Ceccarelli, paga dazio ma rilancia, speravo in un divario minore, patto per unire le alternative, Comanducci fuga per la vittoria, chiude la porta a Vannacciani, la nostra lista ha fatto il botto, Donati al colpo grosso non basta, alla finestra dopo il dato record, la rotta la sceglieremo insieme, gli altri candidati sconfitti speriamo nel 3%, ripartiamo da qui, Serena Marinelli, obiettivo fallito, troppi astenuti, Egiziano Andreani, chi si lamentava è rimasto a casa, Michele Menchetti. Verso il ballottaggio giovedì alla Borsa Merci, il confronto fra candidati, Lucignano, plebiscito sicuranza, il Delfino di Casini fa il pieno, avanti nel segno della continuità, Gianni lancia Utopic Fest, rondine a un modello di educazione alla pace, qualità della vita per fasce d'età, qui il paradiso dei bambini, ma per gli anziani è tutto difficile dalla provincia. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 26 maggio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
2: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata

0: tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
1: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza al generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
3: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
2: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Già.
3: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
2: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
1: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
5: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
4: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
6: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. che è il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
4: Appuntamento con i due match a domani.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, one non-mover, two records going up, and four records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano stabile, due in salita e quattro in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Ossessione, Samurai J, Vacci Piano, Emma con Ercomi e Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia. E ora partiamo al numero 10 stabile, troviamo Madame con Marrakesh. Volevo

soldi. Volevo capire, Madame con Marrakesh, 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e non a posizione un gradino in meno per Saif. Buona domenica.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif, nuova entrata la scorsa settimana. Oggi dall'ottava alla nona posizione, un gradino in meno. E cinque posti in meno in ottava posizione per Annalisa, canzone estiva.

0: canzone estiva. Annalisa, 10 le settimane in classifica. Dalla terza all'ottava posizione, 5 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la prima new entry della settimana. Gaia, Bossa Nostra.
2: New entry. New

0: Cosa Nostra, Gaia conquista la settima posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits. E al numero 6, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Fun, Francesco Gabbani, seconda new entry al numero 6 e a metà classifica number 5, 4 posti in più per Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles, 6 settimane in classifica, dalla nona alla quinta posizione, 4 posti in più. E al numero 4 perde 2 posti Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. 6 settimane in classifica, oggi in 4ª posizione con 2 posti in meno. La scorsa settimana al numero 2.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. In 3ª posizione, 3ª new entry della settimana, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: New entry.
0: New entry.

sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari al numero 3, terza new entry della settimana. E al numero 2, perde un gradino, Rolling Stones, The Colors.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits al numero 10 stabile, Madame con Marrakesh, Volevo capire. Al numero 9, Saif, Buona domenica. Al numero 8, Annalisa, Canzone estiva. Al numero 7, prima new entry, Gaia, Bossa Nova. Al numero 6, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 5, Harry Styles, American Girls. Al numero 4, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. In terza posizione, terza new entry, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, The Colors con Rolling Stones. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 questa settimana, Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Lady Gaga e Doechii Runway. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 7, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 6, Francesco Gabbani, Summer Funk. E in terza posizione, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna.
2: Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata di Crazy Week.
3: Strasse mende folie per tutti gli anglofoni, si dice così?
2: No, si dice Crazy Week.
3: Crazy Week, va bene. Crazy Week questa settimana, pazza delle cose
2: sì,
3: strane.
2: Le cose un po' strane che sono successe durante tutta questa settimana. Allora, iniziamo subito, ti porto in Giappone.
3: Mamma
2: facciamo
3: mia.
2: Un volo.
3: Un giapponese.
2: Dove ti dico che una donna è stata arrestata, sai che loro sono molto perché pensa che questa donna è stata arrestata perché aveva tastato dei panini al sesamo.
3: Come sarebbe a dire? Come si fa a tastare
2: sì,
3: dei panini al sesamo?
2: Hai visto al supermercato magari ci sono questi panini tutti insacchettati
3: Ma che forma avevano questi panini?
2: I panini,
3: scusa,
2: panini semplici.
3: Che allora che gli hanno contestato?
2: Perché questi panini al sesamo per verificarne ovviamente la consistenza, no? Però poi cosa è successo? Che è stata diciamo beccata, no? Dal proprietario che le ha chiesto quindi di comprarlo, visto che poi aveva danneggiato il panino perché l'aveva evidentemente tastato talmente non forte che ha rotto il panino. E quindi il proprietario giustamente ha chiesto di comprarlo, ma la donna è fuggita. E quindi dopo un inseguimento di 1 chilometro è stata fermata e consegnata alla polizia.
3: Va bene.
2: Però tu pensa nel verbale, no? Arrestata per aver tastato i panini al sesamo.
3: Penso,
2: va bene.
3: Tutte se andavano in Germania e tastavano qualcos'altro. Va bene. Senti, invece dalla tastatura io ti parlo, qui si parla di mangiare, ti porto invece ad Avellino.
2: Sì.
3: Per una cosa abbastanza curiosa, devi sapere che sai che c'è il codice della strada è spietato con gli automobilisti che
2: sì.
3: bevono troppo, giustamente per la sicurezza, quindi noi vabbè dobbiamo adeguarci. Ma che cosa è successo ad Avellino? Un prete è stato trovato positivo all'alcol test.
2: Ma perché avrà fatto la messa, avrà bevuto il vino, hai visto durante.
3: Ma questo insomma ne aveva fatte tante, mi sa.
2: Tante messe.
3: Questo prete, il problema è che è stato coinvolto in un incidente. Quindi chiaramente dice: ma mi fai vedere questo prete
2: che stato è?
3: Purtroppo è rimasto i dati fatti dalla statale, è risultato un tasso alcolemico superiore, quindi è stato, diciamo così, ovviamente è stato multato e il vescovo ha detto: fermo un attimo, il vescovo d'Avellino ha detto basta, lo sospendi, pensa meglio perché queste cose non si fanno. E insomma,
2: giustamente, però se era stato coinvolto in un incidente.
3: No, voglio dire, ma perché scusa, un prete giustamente poteva aver detto l'omelia, c'è il vinsanto.
2: Ma ora con un goccio di vino non penso che ti risulti rosso.
3: Ma quanto pensi che sia il valore? Cioè, guarda che è pochino, cioè basta per niente.
2: Un sorzino,
3: quindi,
2: non credo.
3: Questo prelato che in realtà forse in buona fede ha detto 2 o 3 messe di fila e si è ritrovato.
2: Va bene, allora siamo a Catania e qui sempre di rapine, ci sono state molte rapine in questa settimana, vabbè.
3: Addirittura.
2: Una nonna ha compiuto una rapina, però qual è il fatto? Con il nipote di 3 anni nel carrello.
3: No.
2: Questa nonna, denunciata per furto aggravato insieme al figlio, hanno rubato degli attrezzi per circa 500 euro in un negozio di casalinghi. Durante il furto la donna ha nascosto questi oggetti in una scatola vuota del carrello, però con dentro il nipotino di 3 anni.
3: Ma dentro la scatola?
2: No, il nipotino era dentro il carrello. Ora non penso dentro la scatola. Però comunque dai, con il nipotino. A parte non si fanno a prescindere, però
3: no,
2: che esempio è
3: un brutto esempio, insomma, non si fanno queste cose, quindi la banniamo. La banniamo, un rullo di tamburi. Va bene. E io invece adesso ti porto nel New Hampshire, si dice così?
2: Sì, New Hampshire.
3: Hampshire, gli Stati Uniti sono.
2: Sì.
3: Ce ne sarebbe di cose da dire gli Stati Uniti in questo mese,
2: ma soffermiamoci sulle cose.
3: Andiamo in un negozio di frutta.
2: Ok.
3: un negozio di banane.
2: Sì, un negozio solo di banane.
3: I famosi platani, che sono platani in spagnolo, banana. Che cosa è successo? Che un dipendente a un certo punto ha visto le banane muoversi.
2: E dice, oh, che è successo? No, che
3: il
2: succede?
3: Il problema
2: è
3: che da dentro, da questo ammasso di banane è scappato fuori un serpente velenoso, una leptoderia che si chiama anche serpente dagli occhi di gatto.
2: Oh,
3: che è velenoso, e quindi te lo immagini di uno andare a pigiare.
2: Mamma mia.
3: È stato importato anche quello, lungo circa 45 centimetri, che è stato appunto notato, e chiaramente subito hanno chiuso il negozio, hanno chiamato subito i vigili, tutto, insomma.
2: Però ecco, tu vai, nuova paura sbloccata.
3: Quindi quando andate a prendere le banane al supermercato, attenzione dove mettete le mani, perché
2: nuova paura sbloccata. Vabbè, allora ti porto a Taranto, dove un senza tetto ha fatto giustamente domanda per il reddito di dignità e ha scoperto, però pensa, di essere un milionario.
3: Come sarebbe a dire?
2: Lui si è visto appunto negare il reddito di cittadinanza perché risultava a capo di una società che aveva ricevuto dei finanziamenti pubblici milionari.
3: Era un prestanome, quindi.
2: Indagini però hanno rivelato che era stato ingannato da tre imprenditori che ora sono accusati di truffa e quindi non gli è stato dato il reddito di cittadinanza.
3: Sarà scoperto quel reddito
2: perché
3: di cittadinanza.
2: Era milionario.
3: Abbiamo scoperto anche un'altra funzione utile alla collettività. Di reddito,
2: è vero.
3: Mica tante volte tu sei proprietaria di un attico
2: purtroppo
3: a Beverly Hills, come si chiama?
2: Sì,
3: non ci sono gli attici,
2: purtroppo
3: no. La Trump Tower, Tower, dico.
2: Lì ci sono, ma io purtroppo non sono proprietaria.
3: No,
2: vabbè.
3: Sicura?
2: Sì,
3: potresti fare la domanda al reddito di cittadinanza e scoprirlo.
2: Ci proverò.
3: Va bene. Senti, abbiamo parlato di serpenti che insomma nel mercato con queste banane che si muovevano. Però attenzione, oggi va di moda tantissimo il commercio online e anche questo bisogna stare attenti.
2: Commercio online di animali?
3: In generale.
2: Ah,
3: no,
2: certo,
3: tu quando compri qualcosa su Amazon, come ti arriva? Faccio un esempio, tanto lo conoscono tutti, no?
2: Sì,
3: come
2: sì, t'arriva? Col pacco, con la busta, il pacchetto.
3: È successo a una donna di Bangalore in India che nella confezione insieme al prodotto ordinato, tra l'altro aveva fatto anche la Prime, quella da arrivare subito, ci ha trovato dentro una bella sorpresa, ci ha trovato un bel cobra vivo e vegeto, questo è un cobra, voglio dire, e insomma è rimasto un po' male perché questo cobra si è alzato, ha detto che ci faccio qui, insomma, pericolosissimo ovviamente il Naya, quello famoso cobra con gli occhiali. Quindi attenzione.
2: Ma come te la spieghi questa cosa? Scusami.
3: Amazon ha reagito scusandosi per l'accaduto, dicendo che farà un'indagine.
2: Ma com'è possibile un cobra in un pacco?
3: Ma che cosa, che ci deve essere? Magari era lì per caso, no? Ma perché tu non hai mai ricevuto un cobra in un pacco?
2: No, fortunatamente no.
3: Va bene.
2: Allora, adesso ti porto a Mantova.
3: A Mantova?
2: Sì, perché cosa è successo? Hanno dedicato, intanto c'è Beppe sotto che mi...
3: No, è perché stavo provando, non la senti? Ah sì, no.
2: Certo che la sento, vabbè. Ritorniamo a Mantova.
3: Mi porta a Mantova, che c'è fantasmi?
2: A Mantova ci sono i fantasmi?
3: Penso di sì, vai.
2: Non lo sapevo questo, vabbè. Hanno dedicato per errore una targa, hai visto le strade, no? Le vie? L'hanno dedicata a Mentana, il giornalista, invece che alla celebre battaglia. Appunto, quindi è stata intitolata a Enrico Mentana. Tu pensa che ci hanno scritto giornalista e conduttore televisivo italiano.
3: Povero Mentana. E noi facciamo l'applauso.
2: Cioè, ovviamente qui si va incontro alla legge, perché per legge è vietato dedicare le strade a persone non decedute.
3: A volte Mentana, quando sta fermo lì, non sembra veramente vivo.
2: Ma dai, ora chissà quando l'ha scoperto, gli ha preso un colpo. Ha detto sono morto e non lo so.
3: No, dice che allunga la vita. Se uno dice che te sei morto, ti allunga la vita.
2: Va bene,
3: noi li salutiamo ovviamente Enrico Mentana e vabbè.
2: Sì, e andiamo avanti.
3: Andiamo avanti perché ti porti in un aeroporto. in un aeroporto.
2: Ok, allora, ci mancava qualche
3: tu lo sai
2: notizia.
3: Che le dogane degli aeroporti sono quelle che devono essere le più restringenti, perché oggi la gente fa volare di tutto, anche i pacchi con cobra, figurati. Va bene, allora che è successo? È successa una cosa molto particolare, sì. All'aeroporto internazionale Rafael Nunze, che penso sia in Amsterdam, un volo che era diretto in Amsterdam, nei Paesi Bassi.
2: In Amsterdam? Sì. Ad Amsterdam, sì.
3: Paesi Baschi o Paesi Bassi?
2: Bassi.
3: Bassi, perché Baschi è in Spagna, sì. Va bene, l'uomo che ha fatto, si stava imbarcando a Cartagena, sì. E a un certo punto si è spostato il parrucchino.
2: Ah, ok. E fin qui uno dice vabbè, figuraccia.
3: Vabbè, però il problema è che spostandosi il parrucchino
2: hanno intravisto qualcosa.
3: 400 dosi di cocaina.
2: Qualcosa direi.
3: Sì, aveva tutte le bustine nascoste sotto il parrucchino. E poveretto. E si vede.
2: Poveretto cosa?
3: Si vede quindi le immagini su Today dove prendiamo una notizia che si vede un parrucchino ben fornito. Insomma, provo a dire proprio aveva un'idea meravigliosa in testa. Cesare sì. Ragazzi gli faceva un baffo. Qua, vabbè, comunque ovviamente è stato arrestato perché non si può portare tra i capelli quella roba.
2: No,
3: via.
2: Non si può portare in qualsiasi modo.
3: Ma sui capelli poi comunque te lo immagini, gli è caduto il parrucchino nel mezzo questa roba.
2: No, vabbè.
3: Vabbè, continuiamo.
2: Allora, ti porto in Thailandia.
3: Thailandia.
2: Sì, dove un uomo si è addormentato in taxi. Ok, e il problema qual è? Che lui si è svegliato a 600 km di distanza, ovviamente con un conto salatissimo.
3: Ma come sarebbe a dire? Ma gliel'avrà detto dove voleva andare prima?
2: Perché credo che ci sia stato un misunderstanding tra di loro. perché questo turista britannico si è addormentato in questo taxi in Thailandia, ha viaggiato per 150 km in più del necessario, doveva tornare nel suo hotel a Bangkok.
3: Tanto costa poco i taxi.
2: Ma il tassista lo ha portato, tu pensa, fino a Pattaya.
3: Pattaya?
2: Sì, per un malinteso sulla destinazione evidentemente non si sono capiti, quindi lui si è addormentato e si è risvegliato lì, pensa un po'. Chissà quanto ha pagato.
3: Sì, quando gli dice il conto
2: esatto, sviene.
3: Vabbè, non ci si addormenta sui taxi perché poi i taxisti ovviamente
2: ne approfittano.
3: Voglio dire, se
2: no vabbè, ne approfittano, poverino, lui aveva capito lì, quindi
3: vabbè, che ti metti a dormire pure, no? vabbè comunque ognuno, devo dire, c'ha il suo perché. Senti, noi qualche volta abbiamo trovato, anzi molto spesso, le notizie sugli aerei, sai che sono belli, ci abbiamo trovato di tutto.
2: Sì.
3: Mancano gli elefanti, ma un cavallo ci si è trovato, no? Ti ricordi?
2: Sì, un cavallo a
3: bordo. Scendevano i vermi al posto delle maschere d'ossigeno.
2: Ah, i vermi, tante cose.
3: Cioè, di tutto.
2: Di tutto e di più.
3: Ecco, adesso c'è stato un altro episodio al China Eastern Airlines tra Shanghai e Jinan.
2: Sì.
3: Jinan, Giappone viene, ovviamente, no, non penso che, no, Jinan è Cina. Che cosa è successo? Questo volo si è dovuto fermare, sai perché?
2: No.
3: Perché c'era un passeggero non desiderato.
2: Ah.
3: A questo giro
2: aveva pagato il biglietto?
3: No. C'era un opossum. C'è un opossum a bordo, il volo parte con un'ora di ritardo. Insomma, questo opossum è iniziato a entrare, si vede l'immagine qui da tutte le gambe dei passeggeri.
2: Ma com'è possibile anche questo?
3: Ma com'è possibile?
2: È entrato nell'aereo così da solo?
3: Probabilmente sì, perché insomma questo piccolo mammifero conosciuto come sugar glider, non so, aliante dello zucchero, avrà sentito che c'era qualcosa di zucchero, non lo so, insomma, comunque ovviamente la cosa che poi si è capito, che il suo proprietario praticamente è fuggito dal suo proprietario che lo voleva portare e si è nascosto nella cabina, poi dopo dalla cabina è passato sotto le gambe dei passeggeri.
2: Immagino il panico a bordo.
3: Comunque l'hanno, poverino, l'hanno riportato via, l'hanno preso. Ci mancava l'opossum.
2: Va bene. Allora, ora ti ricordi che la scorsa volta abbiamo parlato della fattoria?
3: La fattoria?
2: Sì, di quel medico che aveva regalato al
3: La fattoria.
2: Sì, a quel ti riporto un'altra cosa, perché questa volta non è stato un gesto, ma è stato proprio volontà, perché l'ex capitano del Napoli, non so se tu conosci, ma sicuramente non lo conoscerai, io sì, Amsic.
3: Io conosco una che lo conosce.
2: Amsic ora gestisce una fattoria. Quindi,
3: ma era lui allora? Cioè, facci capire.
2: No, no, non era lui quello di cui parlavamo la scorsa volta. Però dopo essersi ritirato dal calcio, perché lui ovviamente giocava ancora a calcio, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamšík, fa parte, che ora fa parte appunto dello staff tecnico della nazionale slovacchia, però non è che gioca, si è dedicato alla sua fattoria, dove possiede oltre 40 animali, tra cui, ti dico, 29 galline, cani, tartarughe, porcellini, furetti e un gallo. Chissà se vuole anche l'opossum dell'aereo di prima, gli potrebbe servire.
3: Eh sì. E va bene, interessante anche questo, anche sì, perché i giocatori, una volta che vanno in quiescenza,
2: fanno i dirigenti,
3: tutti allenatori.
2: Alcuni sì, ma chi si dedica totalmente ad altro, chi si laurea, c'è di tutto, e lui invece ha scelto la fattoria, dai, che carina.
3: Che ne so, fa la pubblicità con l'uccellino vicino.
2: Fanno tutti così, qualcosa devono pur fare, Beppe.

0: Okay.
1: E che cosa ha fatto? Perché tra Inghilterra e Serbia, la partita d'esordio delle due nazionali a Euro 2024, che insomma era un tifoso proprio di quelli sfegatati, guarda, più sfegatati di lui,
0: sì,
1: più assidi di lui non ci sono. Che è successo? Si è addormentato sugli spalti,
0: no.
1: Si sveglia alle 4 di mattino nello stadio deserto e ha postato un video, si vede con una faccia allucinante che io non avrei mai postato.
0: Ma come
1: video.
0: Ha fatto?
1: Le sue parole sono che si è addormentato e ha detto: non c'è nessuno, c'è molto freddo.
0: Cioè, no, vabbè.
1: Ma dai.
0: Ma come ha fatto ad addormentarsi?
1: Si è addormentato.
0: Dice, ma poi nessuno, gli steward, nessuno.
1: Loro qui nell'articolo c'è scritto che dopo che è finita questa partita, gli inglesi che hanno potuto festeggiare la vittoria perché hanno vinto, e i serbi invece hanno abbandonato lo stadio delusi. E allora dice, per la maggior parte, ma non per tutti, insomma, questo c'è rimasto, va a capire, forse i festeggiamenti sono stati talmente rumorosi che lo si è addormentato.
0: Pensate.
1: Non lo so. Va bene. Comunque, guarda, il video è veramente allucinante perché si vede.
0: Credo.
1: Io sono qua, prendetemi in giro.
0: Che ci faccio? Vabbè, te la porto l'ultima.
1: Facciamo l'applauso.
0: Va bene, facciamogli l'applauso.
1: Questo è l'applauso che dedichiamo noi a questo.
0: Io ti porto l'ultima notizia, dai, trovata adesso così.
1: Che dice? Dimmi.
0: Allora, tu conosci Taylor Swift?
1: È una bella ragazza.
0: Ecco, vabbè, è una cantante, un'artista, ormai è,
1: ci ho preso, sì,
0: è una queen indiscussa.
1: Facciamo l'applauso anche lei.
0: Vai.
1: Eccolo là.
0: Va bene, il problema dov'è? È che non esiste solo lei come Taylor Swift.
1: Come non esiste lei?
0: Eh no, perché tu pensa che in Inghilterra c'è un lottatore di box che si chiama Taylor Swift, e lui povero dice: è imbarazzante, ma non cambierò il mio nome. Pensa a questo ragazzo.
1: Fammi capire, un ragazzo che si chiama come una ragazza o una ragazza che si chiama come un ragazzo?
0: Vabbè, Taylor penso che sia un nome, però tu pensa alla coincidenza, proprio Taylor Swift.
1: Preciso?
0: Sì, sì, cioè questo lottatore 21enne di arti marziali, che si chiama come ovviamente Taylor Swift. Lui dice: è un nome ingombrante che spesso lo mette in difficoltà, però perché lui dice anche: quando mi annunciano c'è sempre qualcuno che ride. Povero, però.
1: Ma perché come ride?
0: Perché lo paragonano a questa Taylor Swift.
1: Uno si immagina di vedere una bella ragazza, una bella cantante,
0: e
1: arriva lui.
0: No.
1: Qualche
0: fischio
1: lo prende. Vabbè, comunque, chissà.
0: Povero.
1: Veramente, ad avere un nome ingombrante, chissà che cosa succederebbe. Che ne so, vanno onorato quando sarai nell'Olimpo degli dei.
0: Sì,
1: un applauso anche a te. Chissà che cosa diranno. Insomma,
0: No, non penso che ci sia una mia. Che ha lo stesso mio nome, non credo.
1: Va bene, Vanna con la V doppio proprio no.
0: Vanna Marchi è con la V doppia,
1: ma
0: no.
1: Ma te ti paragoni a Vanna Marchi?
0: No, assolutamente,
1: cioè,
0: no.
1: Se non altro per la voce, scusa.
0: Meno male.
1: Va bene, allora abbiamo chiuso anche questa settimana e noi vi salutiamo. Ciao Vanna.
0: Ciao Beppe, ciao a tutti.
1: E mi raccomando, appuntamento
0: alla
1: sempre qua a Crazy Week. L'ho detto.
0: Prossima
1: l'ho
0: puntata,
1: detto,
0: bravo.
1: L'ho detto.
0: Oh, finalmente ragazzi, dopo 20 puntate. Grazie Beppe.
1: Ecco, allora. È tuo, sarebbe tuo dovere, no, sarebbe quasi tua gentilezza dirlo in francese.
0: La semaine de folie.
1: Ciao,
0: vai, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente, ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra.

0: Israele afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano, all'interno della stazione ferroviaria di Certosa, è costata la vita a un ragazzo di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la rissa avrebbe coinvolto almeno 10 persone e sarebbe scoppiata lungo i binari della stazione nella periferia nord. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Eccoci, rientriamo in studio per una nuova puntata del Fit Show. Siamo arrivati al mercoledì, quindi siamo nella puntata del nostro caro e vecchio Giro Boa.
1: Ecco,
0: ci ritroviamo con Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti.
1: Non per il fatto che sia vecchio lo dobbiamo buttare via.
0: No,
1: perché abbiamo detto che il vecchio è bello.
0: Il vecchio è bello, ragazzi, avete capito? È anche un po' litigarello ogni tanto, però a noi piace così il Fit Show. Piace soprattutto che il nostro pubblico ci segue ormai da anni, Silvia, no? E che fa parte veramente, ed è parte fondamentale del nostro programma. Tanti nostri radioascoltatori comunicano con noi attraverso la pagina social del Fit Show, chi ci scrive attraverso il nostro portale ufficiale fitshow.com e tutte le persone che comunicano attraverso la radio.
1: Quindi continuate a comunicare con noi, a stare con noi, mi raccomando, non lasciatemi da sola qui con Alessandro Pizzotti,
0: perché sapete
1: già che faccio un grande sforzo, quindi aiutatemi e fatemi sentire la vostra compagnia e il vostro sostegno,
0: un vero e proprio sostegno.
1: Perché sostiene. Mentre sostiene poco, mentre sostegno
0: di Silvia.
1: Anche la gnè, sostegna.
0: Vabbè,
1: un neologismo.
0: E lì mi fermo. Ovviamente sì, non vorrei dire cose.
1: Ma dai, era per non dire sostiene, no?
0: E allora, mentre lei gna e
1: anche
0: sostegna.
1: Anche per dire. La montagna alla gnè, perché sostiene. Niente. Capito?
0: Sì,
1: perché altrimenti
0: non arrampicarti
1: se
0: sulle montagne.
1: Sostiene.
0: Sì. Vabbè.
1: Sostiene poco.
0: No, tu sostieni fra un po' il ponte che ti parte.
1: Anche noi vi sosteniamo, ragazzi.
0: E allora?
1: Vi sosteniamo con il gno.
0: E allora? I punti di contatto arrivano tra poco.
1: Poi,
0: prima vi ricordo
1: interviste.
0: Che ci sono le interviste. Lascia perdere. Le notizie gne. E la musica gne.
1: Contagiato.
0: Tutto gne. Andiamone.
1: Gne gne.
2: Chiama Radio Fly allo 0575 17 87 700 per i tuoi SMS e WhatsApp, 334 31 59 000 per le tue email, diretta @radiofly.cloud.
1: Ah!

0: Siamo in diretta ancora una volta a parlare di cambiamenti climatici e facciamo questo appuntamento con il nostro climatologo di riferimento che è Augusto Spuri, ben trovato.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Continuiamo a parlare della valorizzazione dei rifiuti. Ebbene, cosa e come funziona un termovalorizzatore, Augusto?
1: Sì, allora, un termovalorizzatore è un impianto che valorizza la parte indifferenziata dei rifiuti, recuperando il calore prodotto dalla combustione per produrre sia energia elettrica che calore per il teleriscaldamento. In questo senso, quindi, in analogia con i biodigestori di cui abbiamo già parlato, è un esempio di economia circolare e non va confuso con l'inceneritore che invece brucia i rifiuti senza recuperare nulla. Ora, le fasi di funzionamento di un termovalorizzatore sono sostanzialmente cinque. La prima fase è quella del conferimento dei rifiuti, che vengono scaricati in una fossa e spostati meccanicamente verso le camere di combustione. La seconda fase, che è quella centrale, è quella della combustione, dove i rifiuti vengono bruciati in forni ad alta temperatura, in genere compresa tra gli 850 e i 1200 gradi, questo per evitare la formazione di diossine. Poi c'è la terza fase, che è quella del recupero di energia. Il calore generato dalla combustione da un lato viene utilizzato per produrre vapore che alimenta una turbina che a sua volta genera energia elettrica e dall'altro può essere immesso nelle reti di teleriscaldamento. La combustione però, come sappiamo, genera degli scarti, ovvero delle ceneri pesanti e dei fumi. A questo punto quindi si rende necessaria una quarta fase, che è quella della depurazione dei rifiuti, che viene ottenuta tramite quattro microfiltri, un elettrofiltro, un reattore a secco, un filtro a maniche ed un reattore catalitico. Tutto questo sostanzialmente per trattenere le ceneri leggere ed abbattere gli inquinanti dovuti alla combustione come biossido di zolfo, ossidi di azoto, acido cloridrico e mercurio. I fumi depurati vengono quindi analizzati continuamente da apposite apparecchiature e infine vengono immessi nell'atmosfera tramite il cammino. La quinta e ultima fase è quella del trattamento delle ceneri pesanti, che vengono raffreddate e riutilizzate per esempio nell'edilizia per la produzione di cemento oppure come materiale per la pavimentazione. Ecco, voglio infine ricordare che in un termovalorizzatore i rifiuti indifferenziati vengono ridotti del 70-80% e solo il 2% ritorna in discarica.
0: Ecco Augusto, ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei termovalorizzatori?
1: Allora, prima di rispondere a questa domanda, consentimi una precisazione importante. Quando si fanno considerazioni sui vantaggi o gli svantaggi dell'utilizzo di un apparato, si deve affrontare l'argomento in maniera analitica e non ideologica. Ci si deve cioè calare nel mondo reale e non in quello ideale. Detto questo, la valorizzazione dei rifiuti, a mio avviso, è sempre un elemento positivo, perché da un lato, con il recupero energetico e con il riciclo, contribuisce all'abbassamento delle emissioni serra. Dall'altro si evita l'utilizzo degli inceneritori o peggio ancora delle discariche, queste sì altamente inquinanti a causa del percolato, che è quel liquido generato dalla decomposizione dei rifiuti, o a causa delle emissioni di metano, che è un potente gas serra. Voglio ricordare che oggi in Europa, grazie all'utilizzo dei termovalorizzatori, si è evitata la costruzione di centinaia di discariche o di inceneritori. Tutto questo però non significa che questi impianti non abbiano qualche impatto sull'ambiente. Ci sono gli inquinanti dovuti alla combustione che abbiamo già citato prima e che vengono però monitorati continuamente per verificare che rispettano i limiti piuttosto stringenti dell'Unione Europea. E poi c'è anche il parziale recupero delle ceneri pesanti. La questione dei camion che trasportano rifiuti poi è un falso problema, perché gli stessi rifiuti dovrebbero essere comunque trasportati in qualche inceneritore o qualche discarica, o peggio ancora in termovalorizzatori molto lontani o addirittura all'estero, come già accade soprattutto nell'Italia meridionale. Insomma, come abbiamo già detto per il biodigestore, a mio avviso anche per il termovalorizzatore la bilancia perde dalla parte dei vantaggi.
0: Grazie al nostro Augusto Spuri e al prossimo appuntamento con Cambiamenti Climatici.
1: Arrivederci.

0: Mercoledì, come sempre, in compagnia del Fit Show, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti con voi.
1: A colpi di emozioni, a colpi di energia, a colpi di cuore, Alessandro Pizzotti.
0: Boom, boom, boom, e andiamo col cuore che batte.

0: Entriamo all'interno del Fit Show. Oggi andiamo a fare la nostra rubrica insieme al professor Paolo Corvo, il nostro amico sociologo spazio sociale. Paolo, ben trovato.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Allora, i recenti dati Istat 2025 delineano un'Italia segnata da forti contrasti sociali e territoriali. Se da un lato cala la sedentarietà, dall'altro crescono l'obesità e l'uso di nuovi prodotti da fumo, con oltre 8 milioni di persone a rischio per l'abuso di alcol. Questo scenario solleva interrogativi profondi su come gli stili di vita non siano delle semplici scelte individuali, ma il riflesso di disuguaglianze economiche e culturali che colpiscono in particolare il mezzogiorno e le fasce di popolazioni più fragili. Allora Paolo, i dati mostrano un legame netto, no, tra l'inattività fisica e il basso titolo di studio, oltre ad un forte divario tra nord e sud. In che modo, secondo te, il contesto sociale e la disponibilità di capitale culturale influenzano la capacità dei cittadini di adottare delle abitudini salutari?
1: Beh, questo è in effetti un elemento molto importante. Si è visto in tante ricerche, solo in Italia, le parti del mondo, che c'è ahimè una relazione tra, per esempio, l'obesità e condizioni economiche, sociali e culturali, diciamo, basse. È un tema grosso che deve investire la formazione, l'educazione e anche ovviamente le istituzioni. È importante creare dei programmi di chiamiamolo pure acculturazione rispetto a uno stile di vita sano, che possa consentire anche alle persone meno abbienti di poter vivere una buona qualità della vita attraverso un'attività fisica e uno stile di vita alimentare che sia equilibrato.
0: Abbiamo assistito ad un raddoppio in 4 anni dell'uso delle sigarette elettroniche, no? Sì. Il famoso tabacco anche riscaldato. Dal punto di vista sociologico, Paolo, questi nuovi strumenti rappresentano una reale alternativa o sono nuove forme di dipendenza nate per rispondere a stress e ritmi della vita contemporanea, secondo te?
1: Ma io vedrei la seconda ipotesi che hai prospettato, perché forse c'è anche una certa moda, no? Cioè di passare dalle sigarette a queste forme che così esteticamente magari sembrano meno invasive. In realtà poi comunque il tipo di dipendenza è sostanzialmente lo stesso, quindi è chiaro che qua bisogna trovare ancora una volta delle dinamiche educative, formative che consentono appunto di uscire un po', ecco, da queste modalità di consumo. Non è facile ovviamente, perché poi in questo campo a livello sociologico funziona molto il meccanismo dell'imitazione, no? Nel gruppo, nelle realtà anche di lavoro. Secondo me è anche un po' in questo periodo una moda, no? Perché vedo, insomma, che vengono esibite con grande
0: sì, come dire, è vero, lo vediamo anche sui social spesso,
1: sì,
0: insomma.
1: Infatti.
0: Senti, ma l'incidenza appunto del fumo e anche questo binge drinking tra i giovanissimi, sì, lo diciamo, no, ci fa stare un po' allerta, è un po' preoccupante questa cosa. Sì. Quali politiche di comunità o interventi secondo te sul territorio sono necessari per contrastare l'idea che il rischio e l'eccesso siano le uniche forme di socializzazione accessibili in certi contesti?
1: Beh, in effetti il problema di alcune fasce giovanili, preadolescenti e adolescenti, come sai, è molto delicato, perché alcuni parlano ad esempio di noia, no? Del fatto che i giovani oggi non hanno nel tempo libero delle occupazioni precise, si lasciano andare a questo individualismo esasperato da social, e anche quando si ritrovano insieme ognuno di loro sta guardando il proprio smartphone. Ecco, si tratta secondo me di partire da un'educazione anche familiare, magari non dare subito i social, i smartphone a 7-8 anni, e creare poi anche da parte delle istituzioni delle occasioni di incontro, di comunità. In questo senso penso ad esempio che lo sport possa essere un elemento molto importante per la socialità, per anche l'abitudine al confronto, alla sconfitta e poi di nuovo alla rivincita e alla vittoria, perché credo che in questo modo anche si possono incentivare delle pratiche più salutari. Lo sport richiede ovviamente uno stile di vita più sano, più equilibrato, che diciamo non dà spazio agli eccessi.
0: Sì, assolutamente sì. Noi ringraziamo il professor Paolo Corvo per essere intervenuto al Fitch oggi.
1: Grazie,
0: averci raccontato, sì, insomma, e dato un'opinione di questo quadro che abbiamo riguardo ai ragazzi, la nostra società. Speriamo ovviamente che si possa fare qualcosa, intervenire al più presto per farli crescere in tutta salute,
1: subito,
0: no?
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Grazie Paolo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, a presto.

0: questo mercoledì, puntata del Giro Po, abbiamo le notizie.
1: È successo un bel colpo in Egitto.
0: Cosa è successo?
1: Per la prima volta gli scienziati hanno letto tutto il genoma completo di un uomo vissuto nell'antico regno tra 4800 e 4500 anni fa.
0: Sì.
1: Quando già si costruivano le piramidi, Ale. Sì. E c'è di più, lo scheletro trovato nel 1902 in una tomba ricavata nella roccia era dentro una specie di vaso di ceramica sigillato, roba che ha protetto il DNA meglio dell'antivirus sul mio computer. Nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, al museo di Liverpool lui c'è ancora. Era un uomo già in là con gli anni, forse attorno ai 60, mica un teenager qualunque, con l'artrite e le ossa segnate da anni di lavoro da artigiano. Molto probabilmente era un vasaio, perché le ossa rivelano una postura tipica di chi gira con la ruota del tornio, insomma uno che maneggiava ceramiche come noi maneggiamo il cellulare, Ale. E la ciliegina genetica 2.0 era per l'80% di origini nordafricane neolitiche, per il 20% del vicino Oriente. Quindi una mescolanza antica che ci fa capire che via Nilo c'erano davvero degli influssi dovuti a rotte commerciali di grande importanza. Quindi gli egiziani non erano isolati, no? Ma il risultato di afflussi continui. Un flusso continuo di popoli e poppanti venuti da lontano, come Zoom ma senza connessione wifi.
0: Ecco.
1: Oh gente, parliamone, un uomo qualunque di 4500 anni fa finisce là dentro come un Potter.
0: Sì.
1: Un Potter professionale dell'epoca. E invece di far felici solo i posteri col tornio, ci regala il suo intero DNA oggi.
0: Ecco.
1: Mentre noi spendiamo 50 euro di lampade abbronzanti, lui si autoabbronzava stando all'aperto, sporcandosi le mani per costruire i vasi. E la tomba, la tomba ci fa riflettere, Ale, perché è una tomba di quelle proprio per alto rango, e noi ci chiediamo come fa a essere una tomba da alto rango per un semplice operaio vasaio. Ecco, questo ci fa riflettere, Ale, perché vuol dire
0: che
1: anche chi lavorava era rispettato. Non solo faraoni in toga d'oro, ma gente con le mani nella creta, possiamo dire.
0: È vero.
1: E poi il DNA così ben conservato grazie alla tomba vaso, altro che Kodak, Ale. Archeologia analogica al suo meglio, e oggi possiamo solamente goderne.

0: queste cose che ci racconta Silvia all'interno di Fit Show, sì, no? Parliamo, sì, di storia, parliamo di archeologia, no? Già, di scoperte. Di
1: questa scoperta di DNA di un uomo di 4500 anni fa. Un egiziano all'epoca delle piramidi. Il messaggio è chiaro: il passato non è un museo statico, ma un romanzo appassionante, Ale.
0: È vero.
1: Pagine di DNA incluse. E poi pensiamo a quel vasaio egizio di cui abbiamo parlato poco fa, che ha messo sul piatto non solo vasi, ma la sua storia, la sua discendenza, il suo lavoro con le mani in pasta da sempre. E noi, quando ci lamentiamo del menù di oggi, sì, per esempio, dobbiamo pensare a lui che con due mattoni d'argilla ha costruito la nostra identità.
0: Incredibile, ma vero. Grazie, un abbraccio alla

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacalla, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green.

0: che pensa anche al nostro futuro.
1: Fly Spot.
2: Sono le 16:05.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: E eccoci tornati qui dagli studi di Radio Fly, sempre presenti, sempre qui.
3: In diretta.
2: In diretta, assolutamente. E oggi si dice cara auto,
3: cara
2: non
3: auto.
2: Per scrivergli una lettera.
3: Io prima devo fare un saluto. Devo
2: bello.
3: Fare un saluto.
2: Sì, eh.
3: Io gradisco salutare.
2: Certo.
3: Quella persona che mi ha fatto arrivare in ritardo oggi in trasmissione, che con la polo nera con scritto scuola guida, che io capisco che io l'ho portata con me dalla rotatoria della Marchionna fino alla rotatoria della Maestà di Giannino. Ed ecco il motivo del mio ritardo. Io capisco, cuore dolce, che fai l'autoscuola e quindi è giusto che tu... Ma il limite in città è 50.
2: Non 15.
3: In alcune zone anche 30, ma mai 10, 12.
2: Cioè... Però Enrico, ti voglio fare un merito.
3: Vai.
2: Bravissimo che l'hai portata con te dalla Marchionna a qui, perché io ti dico che a me mi sorpassano per molto meno.
3: Amica dell'autoscuola. No, dai. Io scherzo, si sto scherzando, però no, ho fatto tardi veramente, ho fatto tardi per colpa tua, amica cara, però hai fatto bene, però insomma io ho il contachilometri digitale, andavo io a 12, 15, quindi vuol dire che te facevi 10, 9, cioè in bicicletta ci superano, Questa si chiama motori e dintorni, no biciclette e dintorni, dai, va bene, perdonata, hai fatto bene, è giusto così, quando si prende la patente
2: magari
3: di guida.
2: Magari è la prima volta.
3: Magari è la prima volta, ci ho pensato anch'io, sai, dico questa è la prima volta che monta in macchina.
2: Vabbè, l'istruttore una sgassatina gliela poteva.
3: Ma secondo me era come me, era annichilito, cioè io mi sono arreso. Poi però ho pensato da babbo, siccome la Giorgia, la mia figlia più grande, ha preso anche lei la patente da poco della macchina, ho detto questa potrebbe essere la Giorgia, dico fermi, buoni, tranquilli, e allora mi sono messo dietro e basta, arreso agli eventi, vediamo dove si va, e siamo arrivati insieme. Io alle rotatorie che ho incrociato nel percorso dico vabbè, ora vedrai, svolterà, no? Negativo, anticipava il mio pensiero. È arrivata fino alla Maestà di Giannino, poi dopo per fortuna ha girato, io ho proseguito per la Carbonaia.
2: Sarà ancora nei dintorni della Maestà,
3: però
2: di Giannino.
3: L'istruttore era seraficamente arreso, anche lui, braccio fuori dal finestrino, giornata calda. Amici, scusateci, la mettiamo a ridere, ma insomma un pochino anche va messa così, anche perché il tema oggi è
2: Cara auto. E noi gli stiamo scrivendo una lettera.
3: No. Io ve l'avevo detto, ma è un po' che ve lo dico, cioè questa automobile sta diventando sempre più un bene di lusso. Ritengo che ci sia anche una politica che vuole sempre meno automobili in circolazione, come dire, riservate a pochi ricchi, perché cioè basta dare una scorsa alla rassegna stampa e si legge polizze alle stelle e macchine sempre più vecchie. Mantenere un'auto sta diventando un lusso per pochi.
2: Ma scherzi, cioè sicuramente, come si faceva prima, che ogni nucleo familiare aveva 2-3 macchine, ora diventa
3: oltre, infatti,
2: diventa di grazia averne una.
3: Arriveremo a questo. Come dire, il caro carburanti in questa fase è il meno. Ho letto nei giorni scorsi un articolo, anzi due, uno sulla Nazione, uno su Arezzo Notizie, dove le auto in Toscana sono particolarmente vecchie. Quindi c'è una ricerca dell'auto usata, ma il parco che circolante in Toscana è fra quelli, diciamo, più agé, passami il termine, e l'anzianità di questo parco auto è determinata dal fatto che si cambia molto meno l'automobile, e ora andremo a vedere perché, ma l'età media delle auto circolanti nel nostro paese ha ormai superato i 12,5 anni di media. insomma 12,5 anni non
2: cioè,
3: è poco
2: per me non sono niente perché la
3: ma beh ma no 20, ma non è però... vero perché te in realtà c'hai un'altra auto quindi la tua è la seconda auto quindi
2: sì, esatto.
3: Tu usi la tua Lancia Y si può dire perché è storica la tua
2: che ha 22 anni
3: e io la conosco e ancora fa il suo servizio dignitosamente
2: 150.000 chilometri
3: no pochi perché 22 anni c'è 50.000 chilometri una bambina ancora niente però ecco cambiare l'auto con la frequenza con la quale eravamo abituati negli anni scorsi non è più così sovente e quindi questo comporta un invecchiamento del nostro parco auto e ecco che impatta anche sul costo dell'RC Auto che ne abbiamo parlato qui da Radio Fly molte volte l'assicurazione sui veicoli è sempre più cara quindi uno si domanda ma come mai la macchina è sempre quella i chilometri che percorro sono sempre quelli e però la polizza aumenta sempre ci sono numerosi studi che ce lo dimostrano per esempio uno di Altro Consumo che l'ha fatto a dicembre del 2025 la spesa media annua degli italiani per la RC auto, quindi quella che è la polizza obbligatoria, ha raggiunto, si parla sempre in media, di 676 euro l'anno, con un ulteriore aumento del 3% registrato tra settembre 2024 e settembre 2025.
2: Tantissimo.
3: Ma è una follia, perché se la media è 675 euro, la media... quindi significa che noi ad Arezzo sicuramente non siamo in media, siamo sotto la media, ma perché è una città di meno di 100.000 certo. abitanti con una sinistra. Ma ti immagini assicurare una macchina come la tua, come la mia, a Milano, a Roma, no, a Napoli, a Firenze, senza andare...
2: Sì, esatto, senza cambiare regione.
3: Senza cambiare regione. Quindi ecco, c'è una situazione questa che sta portando a una contrazione dei consumi complice naturalmente quello che è il caro vita, complice quello che è il costo anche dei carburanti, però ecco che il desiderio di cambiare la vettura c'è, perché io lo vedo,
2: certo.
3: Questo è Motori e Dintorni.
2: È che resta un desiderio.
3: Oh, ecco, ti do alcuni dati interessanti, per esempio un dato significativo è che quello relativo alle rinunce, no? Cioè, negli ultimi due anni il 20% degli italiani ha acquistato un'auto, ma una quota quasi identica, cioè il 21%, avrebbe voluto farlo, ma non l'ha fatto.
2: Ci devi pensare parecchio. Tra l'altro, guarda, mi hai sbloccato, come si suol dire, un ricordo,
3: eccoci.
2: No? Quando ero piccola, ma piccola, proprio una bambina piccola.
3: 6, 7, 8 anni.
2: Esatto. Io mi ricordo, la mia è una famiglia normalissima, sì. come tutte, però il cambio dell'auto, cioè io mi ricordo diversi cambi auto.
3: Vedi, certo.
2: Cioè, e questo vuol dire che no, non si teneva un'auto 12 anni.
3: No,
2: cambio io me le ricordo
3: certo.
2: I miei nonni prima e i miei genitori dopo cioè il cambio dell'auto non era una cosa proprio così
3: lontana si faceva abbastanza 5-6
2: sì,
3: anni
2: bravo,
3: e la macchina
2: bravo.
3: Si cambiava
2: sì
3: certo.
2: Queste cose queste
3: il problema è che qui fra le congiunture economiche per esempio l'automobile che era un bene di consumo diffuso, ecco, sta diventando sempre più un bene di lusso.
2: Esatto.
3: Ma non perché uno vuol comprare la chissà che fuori serie, ma
2: perché
3: anche l'avvicinamento a quella che è una entry level, cioè il modello base di qualsiasi marca, stiamo parlando di vetture in questo caso le più piccole, no? Quindi le city car,
2: certo.
3: comunque un segmento B. Quindi vetture diciamo più alla portata ma sotto 20.000 euro che sono i vecchi 40 milioni di lire
2: no ma scherzi
3: quindi questo sta diventando un problema serio il mercato resiste però cresce una grande prudenza perché si vede le persone vorrebbero però poi preferiscono invece che andare ad accendere dei finanziamenti perché poi c'è un altro dato no? Cioè oggi comprare la macchina l'automobile nuova in contanti è diventato quasi impossibile
2: sì.
3: In contanti nel senso pagamento in un'unica soluzione arrivo, pago la macchina e me ne
2: e
3: vado
2: me la porto via.
3: viene molto spesso sconsigliato dai venditori perché preferiscono forme di finanziamento sulle quali, non è un mistero, guadagna loro e la casa automobilistica con la propria sezione finanziamenti, quindi la parte finanziaria della casa automobilistica, che è quella che fattura altrettanto. Quindi ecco, è una situazione un po' complicata. Tra l'altro, su questo tema, ecco che le generazioni si confrontano, per esempio, no? Quello che gli inglesi dicono buy now, pay later, compra ora e paga dopo. Benissimo. Il 59% degli automobilisti considera assolutamente utile la forma di finanziamento, ma se non quasi essenziale. Questa percentuale cresce nelle generazioni più recenti. La generazione Z, per esempio, addirittura al 74%. Lo reputa uno strumento flessibile e dilazionato, cioè intanto io entro in possesso del veicolo nuovo, poi vediamo, lo pagherò, quindi assumo delle rate, poi quando sarà la fine del periodo di finanziamento valuto se restituire la macchina e passare a un nuovo modello, oppure se restituire semplicemente la macchina. Insomma, l'auto di per sé resta centrale nelle nostre esigenze di mobilità, ma non è più così accessibile. Cioè, se prima, ho detto, era un bene di consumo diffuso, un bene fra virgolette di largo consumo, oggi non lo è più.
2: Sì, sì. Poi prima, cioè, non è che tante storie, si comprava, cioè si pagava, si comprava, si pagava, si portava a casa.
3: Esatto. Questo ha, come dire, alterato, fra virgolette, il mercato, nel senso che chi non riesce a rivolgersi al mercato del nuovo necessariamente va a cercare in quello dell'usato.
2: Che però pesta duro.
3: Che ha avuto un'impennata, la legge della domanda e dell'offerta, c'è una domanda molto alta, l'offerta è limitata, i prezzi aumentano. Non
2: Io
3: c'è
2: guarda,
3: storia, è talmente
2: proprio
3: banale.
2: L'altra mattina ho visto un annuncio di appeso in una bacheca di una macchina, ora non ti dico proprio come la mia, però di 4-5 anni meno, insomma.
3: Che, 15 anni, 16.
2: Che insomma, non è che costava niente,
3: eh certo.
2: Costava, per carità.
3: Sempre city car, sempre utilitaria,
2: però,
3: come dire.
2: Cioè,
3: sì.
2: Come la mia.
3: Come la tua,
2: che
3: sì.
2: Un tempo probabilmente ti avrebbero detto paghi il passaggio e siamo a posto,
3: certo.
2: No? Ora invece, insomma, no. Costicchiava,
3: Poi, attenzione, cioè, nella situazione congiunturale che stiamo vivendo, con grandissime incertezze sul piano internazionale, con tutte queste guerre che girano intorno, quella vecchia ormai russa, Ucraina, 4 anni e più, il costo dell'energia, il gas, tutta la pappardella che ne deriva, poi Hormuz, israelo-palestinese, cioè tutti questi conflitti che generano uno sconquasso generale, creano, come dire, molte incertezze, e quindi chi anche potrebbe cambiare l'auto preferisce rimandare. Sì.
2: Certo.
3: Poi c'è l'altro aspetto, l'altra faccia della stessa medaglia, che è il costo di gestione dell'automobile. Cioè, non solo è impegnativo comprare il nuovo, ma sta diventando impegnativo mantenere quello che
2: il
3: si
2: vecchio,
3: ha.
2: Vecchio, è vero.
3: Perché fra l'assicurazione, l'abbiamo detto, il bollo, i cambi gomme, i tagliandi, la manutenzione ordinaria, cioè in un mondo dove tutto aumenta di prezzo, dove c'è un'inflazione altissima.
2: È un attimo che in un anno ti costa il doppio.
3: Cioè, quindi capisci che quello che dicevi tu all'inizio della trasmissione, se prima in famiglia ci potevano essere anche fino a 3 auto, perché c'era la macchina grande, la macchina city car e la macchina, come per esempio c'avevo io, per andare a caccia.
2: Esatto, sì, sì,
3: e ci siamo ridotti, è un fatto. Succede, è questo. Quindi ci sono dei costi di gestione che sono particolarmente alti, e questo ci farà il traino per la prossima puntata Motori e Dintorni, perché vi parlerò di quello che potrà succedere da ottobre 2026 con l'introduzione dell'Euro 5 e blocco la circolazione. Quindi io ritengo che davvero questo non è casuale, c'è una riduzione, la volontà di ridurre il numero del parco circolante. Poi questa transizione ecologica esasperata e imposta mi ha sempre visto contrario, non c'è se, non c'è ma da parte mia. Che vada tutelato l'ambiente è tutto molto bello, però, no, non, certo, però non necessariamente in questi termini e in queste forme.
2: No, anche perché poi sotto certi altri versi dei disastri ambientali.
3: Oh,
2: quindi,
3: cioè, guarda, bravissima. Esatto, ma è così, cioè è inutile poi, bene, ho detto.
2: Enrico, grazie.
3: Grazie a voi.
2: E allora aspetta, voglio provare a fare una cosa, vediamo se funziona. No, volevo provare a farti un applauso, ma non mi funziona questo pulsante.
3: Fantastico, abbiamo anche il pulsante dell'applauso?
2: Sì, però...
3: Magari te non l'hai sentito e è andato in diretta.
2: No, vabbè, sì. La prossima volta mi faccio spiegare meglio dall'editore
3: da Patron Misuri.
2: Ok. Va bene. Enrico, grazie.
3: Grazie
2: e
3: a voi.
2: Assolutamente alla prossima puntata che ci hai leggermente introdotto oggi.
3: Un saluto.
2: Ciao.
1: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: 자신!
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei quando avevo 10 anni ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
3: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
1: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
3: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questo anno è stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
1: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello. Domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi. Daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa. Poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il

0: definitivo via libera. È tutto dallo sport.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
6: Sono le 17:06.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: E ci siamo, benvenuti alla 101esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. Ancora siamo scioccati da quello che è successo nella 100esima puntata, ci fremiamo tutti da quanto siamo stati immersi in questo mondo e noi la salutiamo la nostra Valentina che è qui con noi. Ciao Vale, benvenuta.
8: Ciao Giuseppe, ben ritrovato. 101.
7: Ecco, ancora sei un po'
8: frizzante. Sì, ancora sono un po' frastornata da questa puntata centesima che ci ha portato veramente in dei mondi incredibili.
7: No, anche troppo, non mi ricordate il fungo per favore.
8: però ci sono molte cose di questa puntata che mi sono piaciute, cioè la puntata mi è piaciuta tantissimo.
7: Brava,
8: mi è piaciuto prepararla, mi è piaciuto tutto e mi è piaciuto soprattutto una cosa che io uso molto, no? Il parallelismo con il cinema. È una cosa proprio che mi piace. Natura e cinema per me sono due grandi passioni, quindi insomma mi piace molto e oggi ho detto puntata 101. Come 101?
7: 101, che numero è?
8: Allora ho detto cioè, ma se a me mi piace animali e cinema, e allora il 101 è servito.
7: Che c'entra il 101?
8: E allora oggi veramente questa puntata vuole essere un omaggio a uno dei film proprio più iconici, più visti della storia dell'animazione. È una storia di cuccioli, di avventure, ma anche di un legame profondissimo tra uomo e animale.
7: Gli Aristogatti.
8: No, la carica dei 101.
7: Ovviamente questi c'è i dalmata.
8: Esatto.
7: Come che razza è il cane dalmata?
8: È una razza di cani che probabilmente viene dalla Dalmazia, ma facciamo un passo indietro perché io oggi voglio proprio, cioè voglio andare ovviamente oltre il film perché mi conosci, no? Quindi voglio ovviamente spingerci ben oltre il film, però voglio iniziare proprio
7: che è una immagine iconica del film, no?
8: Sì, voglio iniziare infatti proprio da lì, perché il film è un film d'animazione appunto del 1961, pensa te, quindi insomma, e è uno dei film più amati e visti di sempre. È anche un film che presenta un antagonista che è diventata un po' un'icona, no?
7: La
8: Crudelia De Mon.
7: Sì, con quella macchina tutta scassata.
8: Con quella macchina tutta scassata, la sigaretta, sì. Che voleva fare delle pellicce con questi cani praticamente, esatto. No? E quindi ci sono, la storia ruota proprio intorno a questa coppia, che proprietari di questo maschio e femmina dalmata che hanno dei cuccioli, ma che poi Crudelia De Mon rapisce per fare le pellicce e insieme a loro rapisce tanti altri cuccioli. Ma quando tutta una catena di animali, uomini, si mette in moto per salvare questi cuccioli, i cuccioli invece che essere quelli che erano inizialmente sono diventati 101 e quindi poi la famiglia decise di tenerli tutti.
7: Mamma mia, 101 insomma è roba, eh. Ascolta, sì. Allora noi intanto abbiamo messo delle immagini, non me la ricordavo questa trama, insomma.
8: Ci sono delle curiosità legate al film molto interessanti, sì. Una è che dopo l'uscita di questo film, che ebbe un successo veramente incredibile, mondiale, la richiesta di dalmata aumentò tantissimo.
7: Spero non per fare le pellicce.
8: No, per fare le pellicce, ma proprio come animali domestici. Solo che molti proprietari non erano assolutamente preparati al carattere che poi hanno questi animali.
7: Che carattere hanno?
8: Esatto. E questo portò a un aumento degli abbandoni e tu dirai perché? Perché non è proprio un animale tranquillo, insomma. No, è un animale molto impegnativo, che ha bisogno di spazio, molto energico, molto atletico, molto resistente, quindi lui ha proprio bisogno di scaricare questa resistenza. Si diceva probabilmente ha origine dalla regione Dalmazia, da cui prende anche il nome, e la sua caratteristica, che aveva fatto girare così tanto la testa a Crudelia De Mon, è senza ombra di dubbio il mantello, perché il mantello dei dalmata è bianco con macchie nere, e pensa che il mantello è proprio tipo un'impronta digitale dell'animale, perché è unico per ogni individuo.
7: Questo magari può essere chiaro, insomma è difficile farne
8: due uguali.
7: No, però sì. è molto particolare.
8: Sì, infatti storicamente era utilizzato come cane da carrozza, quindi proprio un piccolo lord, insomma, di un ambiente.
7: C'ha un bel fisico,
8: sì, esatto.
7: Può vedere le immagini, cioè, insomma, possente, mi sembra, ora non bulldozer, ma insomma.
8: No, però è un animale, insomma, che
7: bulldog
8: un animale molto molto molto energico, molto attivo. Ci sono delle curiosità che nel film vengono affrontate. Okay. Per esempio, Crudelia De Mon, quando va a vedere i cuccioli che sono appena nati, va su tutte le furie, perché nota che questi cuccioli sono bianchi.
7: Esatto, e noi li mettiamo in screen.
8: E questa è una verità, cioè il film ci racconta una verità, ovvero i cuccioli nascono completamente bianchi e le macchie compaiono poi col passare delle settimane. È una, pensa, proprio delle razze di cane più attive, non è assolutamente un cane da divano. E invece una curiosità particolare è che alcuni dalmata possono essere geneticamente predisposti alla sordità. È proprio una caratteristica genetica legata al mantello. Sì, e ti dico la verità, è anche una predisposizione dei gatti bianchi. Quindi probabilmente proprio per selezionare il manto bianco si predispone a questo.
7: Ma il bianco non è che sono ha a che fare con l'albino, l'albinismo?
8: No, non c'entra niente. Questo caso no, è proprio una selezione. Ma diciamo che le verità, o le presunte verità, qui ora abbiamo detto una verità, vedi qui, per chi ci segue in video, il cucciolo che inizia ad avere le macchie.
7: Sì, si vede, infatti il nero nasce da sotto.
8: Sì, vedi che ancora sono grigie.
7: Sì, c'è i peli bianchi. Sì,
8: Crudelia si sarebbe preoccupata se vedesse questo cucciolo.
7: Va bene.
8: Ma si diceva, no? Nel film, tra verità e presunte verità, ce n'è una che a me ha sempre veramente affascinato tantissimo. Perché c'è una teoria, che ora cercheremo di capire se è solo una leggenda o se c'è qualcosa di vero, che viene sviscerata proprio all'inizio del film, quando il proprietario di Pongo guarda le persone che vanno con il cane verso il parco e le guarda dalla finestra. E qui c'è una cosa che salta subito agli occhi. Praticamente i proprietari e il cane che portano al guinzaglio si somigliano incredibilmente.
7: C'è qui un'immagine per chi la può vedere, insomma, specialmente quest'artista qua su, ma non solo, tutte. Sì, esatto.
8: E quindi diciamo che ci sono stati vari studi che hanno effettivamente dimostrato che le persone tendono a scegliere cani che ricordano il loro aspetto o quantomeno il loro stile di vita. Per esempio, delle persone attive tendono a scegliere dei cani energici, delle persone tranquille dei cani più calmi. E sono stati fatti anche degli esperimenti in cui venivano mostrate a dei volontari delle foto di cani e di proprietari separatamente, e veniva chiesto a questi volontari
7: quali aveste abbinato, eh?
8: Esatto, di abbinarli. Ah, e le persone riuscivano ad abbinarli correttamente più spesso di quello che potrebbe essere stato considerato un caso. Soprattutto, dicevano loro, guardando gli occhi. Quindi la scienza ha iniziato a chiedersi: forse c'è un fondo di verità, ma questo perché? Come si potrebbe spiegare? In parte perché generalmente siamo noi, no, a scegliere l'animale domestico, e la tendenza umana è quella di scegliere ciò che ci è familiare. In più, un'altra componente può essere lo stile di vita condiviso, perché col tempo condividere stessi ritmi, stesse abitudini, può portare il cane a una sorta di modellamento sul proprietario, e quindi finisce un po' per diventare il nostro specchio. Ma io mi sono chiesta, no, anche, ma chi è che ha studiato queste cose? E le ho trovati alcuni.
7: Pure, chi è?
8: Sì, lo studio più citato della psicologia è di un certo, o certa, perché qui non so se sia maschio o femmina, Sadaiko Nakajima. Praticamente è proprio quello che
7: giapponese,
8: sì, è proprio lo scienziato o la scienziata che ha condotto questo studio, in cui ha mostrato ai volontari separatamente foto, sì, e ha chiesto alle persone di abbinarli, e funzionava soprattutto guardando gli occhi, appunto. Poi ci sono stati altri ricercatori che hanno studiato quello che sembra proprio un fenomeno sociale nell'ambito della psicologia comportamentale, ovvero questa somiglianza ormai conclamata, e sono stati Michael Roy e Nicholas Creansfeld, e hanno dimostrato che le persone tendono proprio a scegliere dei cani che gli ricordano loro stessi, o comunque che riflettono in qualche maniera, anche inconscia, il loro stile di vita. Quindi, insomma, in sintesi, diciamo che Walt Disney non era solo lui che ha pensato questa cosa, anzi è proprio un'idea, è vero che nasce un po' nel popolo, un'idea un po' popolare, ma confermata da diversi studi scientifici.
7: Ecco, una curiosità, no? Su questo studio scientifico ci sono rientrati anche quei personaggi, quei pet mate, chiamali come ti pare, che adottano quei cani pericolosi, come si chiamano, che non si è mai capito il perché.
8: Guarda, secondo me, se ti guardi intorno, sì.
7: Ecco, basta. Una cosa che vedo da questa immagine è la curiosità. Voglio sapere se identifica qualcosa. Il cane dalmata maschio c'ha le orecchie nere,
8: sì.
7: Cane dalmata femmina, no. Poi ci sono due cucciolotti che ce l'hanno neri, che sono maschi, quindi, non c'entra
8: non c'è questa. È proprio la fantasia del ecco. Disegnatore.
7: Quindi non è che le orecchie nere identificano
8: il maschio,
7: va bene,
8: assolutamente.
7: Per saperlo, comunque è veramente carina questa cosa. No, ma te lo vedi anche perché questo, se vedi, è un maschio. E c'ha le orecchie nere, no?
8: Quindi, è vero.
7: Perché ho detto, ma come funziona?
8: Ma lui, guarda, è proprio Pongo, è anche il collare rosso.
7: Pongo?
8: Sì.
7: E
8: Peggy.
7: Peggy, Pong e Peggy.
8: Sì.
7: Interessante, insomma. Va bene. Poi carino anche queste immagini che ci hai mandato.
8: Questa veramente.
7: Sì, esatto. E io sarei curioso di vedere te, allora. Perché te, tra cani, gatti, di tutto, di più.
8: Ma perché io ho tante personalità.
7: No, va bene, un bel film di Walt Disney, che di 1961. Insomma, l'epoca degli Aristocatti l'hanno fatti dopo?
8: Sì, credo di sì. Ora dovremmo verificare, ma credo proprio di sì.
7: Puntate di Dalmata, quindi lasciamola loro. Anche gli Aristocatti.
8: Bellissimo!
7: Hanno dato un. No, anche perché poi, sai, giorni d'oggi è più difficile fare questi tipi di cartoni.
8: È vero.
7: Ormai dopo lasciamo perdere.
8: Ma sono geniali, questi cartoni animati sono veramente qualcosa di... E tutt'oggi ti garantisco, perché insomma ne ho una prova abbastanza tangibile dentro le mie mura domestiche, ti garantisco che ancora i bambini sono assolutamente rapiti da un film d'animazione come La Carica dei 101.
7: Come La Carica dei 101.
8: Sì.
7: Senti, hai parlato del loro carattere un po', insomma, che bisogna che stiano in giro.
8: Di polso, sì.
7: Ecco, allora dimmi una cosa, ma se uno pensasse veramente di adottare un dalmata,
8: sì,
7: non lo puoi tenere in casa, chiuso,
8: cioè lo puoi tenere in casa, però lo devi portare, cioè gli devi garantire veramente di sfogarsi, perché è un cane veramente energico, veramente.
7: Ho capito, quindi non ci sono particolari.
8: E poi sì, questo un po' ci insegnano anche questi dati che abbiamo visto oggi, che appunto dopo il film aumentò la richiesta, ma aumentarono anche gli abbandoni, perché cioè questo ci conferma ancora una volta uno dei messaggi che da non Gatta Cicova vogliamo
7: sono
8: dare.
7: Sono giocattoli gli animali.
8: Non è una moda, non è una moda.
7: Esatto, esatto. Ma anche nei giocattoli.
8: Ma poi se non vi somigliano, non li prendete.
7: Ecco. Sicuramente a me che cane mi somiglierebbe? No,
8: ci devo pensare.
7: Il San Bernardo no, per favore.
8: No.
7: No, visto magari.
8: No, un po' più uno di quelli spettinati, tipo uno spinone.
7: Vabbè. Andrò a vedere che cos'è un cane spinone per capire. Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, come sempre, non bellissime cose, viaggi ci fai fare, e 101esima puntata, vero, non poteva essere che magari
8: sì, almeno abbiamo dato anche un consiglio a tutti quegli ascoltatori che magari hanno dei bambini e ancora non hanno riguardato La Carica dei 101. Ecco, vi abbiamo servito su un piatto d'argento.
7: Gliel'hai spoilerata un po', comunque. Vabbè,
8: vabbè, ma i genitori l'hanno visto tutti.
7: Sicuramente. Senti, ma non è che alla fine uno bianco, ma alla fine anche da grande, no, niente.
8: Allora, ce ne sono alcuni che rimangono quasi totalmente bianchi.
7: No, che natura è, insomma.
8: Esatto, esatto.
7: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, come sempre, in questo meraviglioso viaggio che ci ha fatto fare nel mondo dell'animazione, soprattutto un cartone animato ormai storico, la base della
8: davvero
7: nostra infanzia.
8: Un'icona.
7: La Carica dei 101, non mi ricordo come va a finire, ma non me lo spoilerare ora perché non me lo ricordo proprio.
8: Te l'ho detto prima.
7: Sì, ma non...
8: Bene,
7: sì, ma
8: che vissero tutti felici e contenti, come vuoi che finisca.
7: Crudelia De Mon mi sembra di no, insomma.
8: No, Crudelia De Mon meno felice e contenta.
7: Va bene, ciao Vale, grazie.
8: Ciao.
7: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe!
2: Ciao Vanna, buongiorno!
1: Buongiorno a te, come stai?
2: Io tutto bene, è una settimana molto bella questa.
1: Sì, perché è una settimana di festeggiamenti.
2: Appunto, che si festeggia qua?
1: Il nostro Beppone!
2: Come? Don Camillo Beppone, com'era lì?
1: No. Beppone perché diventi grande.
2: Diciamo che andiamo avanti.
1: Vabbè, comunque, vabbè, bellissima settimana.
2: Hai voluto spoilerare, insomma. Vabbè.
1: Allora,
2: che c'è di nuovo?
1: Come di consueto, il nostro appuntamento con Crazy Week.
2: La semente folli.
1: Per te, va bene. Ora, giusto perché.
2: Ora te la troverò anche in spagnolo, te lo dico subito.
1: Va bene.
2: Perché
1: Beppe lo sta studiando.
2: Sudoligo.
1: Sì, che effettivamente anche io ora ci studierò.
2: Va bene.
1: Sembra interessante. Allora,
2: quindi
1: portiamo tutte le notizie che sono successe durante questa settimana, no? Quelle un po' più strane, un po' più curiose. Questa è molto curiosa.
2: Diccela.
1: Perché pensa che alcune testate, no, di tutto il mondo hanno dato la notizia che Peppa Pig. La conosci Peppa Pig?
2: Vuoi una risposta?
1: Comunque lei
2: vuoi una bugia
1: avrà,
2: o la triste verità?
1: Peppa Pig avrà un nuovo fratellino perché mamma Pig è incinta.
2: Mamma mia, è una notizia da prima pagina questa.
1: Sì, davvero.
2: Ma possibile? Ma sai che sono state un po' di polemiche intorno a questa Peppa Pig, no? Per il nome, per il cognome.
1: Vabbè. Ma perché Pig. È una famiglia di maialini.
2: Sì, vabbè.
1: Questo
2: Peppa
1: è.
2: Pig, cioè,
1: comunque la mamma è incinta, facciamo gli auguri.
2: Ovviamente. Che faranno altri Peppa Pigghini? Che fanno?
1: Sì, faranno altri.
2: Va bene. E dove vuoi andare? Dove ti porto io intanto? Ti porto in Serbia, guarda,
1: sì,
2: cambio radicalmente, povera Peppa Pig, perché questa è una notizia, tu sai che in questo periodo il mondo politico è in fermento, le masse si agitano, l'opposizione insorgono da tutte le parti, meno che in America. Vabbè, detto questo, però, una cosa che è successa il 4 di marzo di questa settimana pazza è successa al Parlamento serbo. Dovete sapere che tre deputate che sono rimaste seriamente ferite in incidenti che sono scoppiate perché l'opposizione ha iniziato a contestare il governo, che insomma è reo di non essere, di essere fatto da incapaci.
1: Certo.
2: Chissà quanti potrebbero fare.
1: Sì,
2: ci si ride, però queste donne, pensate, queste donne non è che sono,
1: è pericoloso,
2: ma sai che hanno fatto bombe carta, hanno fatto di tutti i colori, cioè è successo che purtroppo hanno creato anche molto fumo dentro, e quindi queste donne state ricoverate d'urgenza in ospedale, di cui una era in stato di gravidanza di 8 mesi. Quindi è una cosa che ha fatto riflettere.
1: Come la mamma di Peppa Pig.
2: Sì, però, però per dirti che come vedi, anche le deputate non è che si lasciano poi così andare. Cioè, oggi la protesta è virulenta,
1: sì,
2: capisci?
1: Tranne qui in Italia, perché qui in Italia le proteste poche e niente.
2: Vabbè, che vuol dire?
1: Bisognerebbe farle.
2: Ma noi guardiamo l'America, no?
1: A proposito di America e quindi di Trump, tu hai visto il video che girava in questi giorni sui social? Che era questo video fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Sì.
1: Faceva immaginare come sarebbe stata una nuova Gaza.
2: Sì, infatti l'intelligenza l'ha creato, e chi l'ha pensato magari.
1: Esatto.
2: L'intelligenza poi non si sa.
1: L'intelligenza ha creato quello che è stato pensato. Quello che è stato immaginato. Quindi una striscia di Gaza con hotel di lusso, spiagge e Musk che fa piovere dollari.
2: È così.
1: Hai visto quel
2: e
1: video?
2: E le ballerine con la barba addirittura.
1: È vero. Sì, si vedono anche loro. Comunque ha fatto molto scalpore questo video.
2: Ha fatto molto scalpore, lo diciamo, perché è tra il tragico e il
1: comico. Certo, il tragico.
2: Il comico sicuramente per quale è stata anche la fonte, no? Di avere l'ispirazione o dove è stato pubblicato, che onestamente tutti avevamo pensato, ma mai nel profilo del presidente degli Stati Uniti.
1: Assolutamente no.
2: Vabbè, ma non ci stupisce, ogni giorno c'è una nuova, quindi
1: vabbè.
2: Andiamo a parlare di un'altra cosa, e ti porto proprio negli Stati Uniti.
1: Sì.
2: perché oltre a inquinare tutto, un'azienda, una startup che è stata sostenuta da SpaceX, quindi SpaceX oltre a inquinare tutto, però la Aleph Aeronautic ha fatto una cosa molto carina. Sai, nei film del futuro da piccini vedevamo queste auto volanti? Ecco, è stata fatta e provata la prima flying car.
1: Oh, finalmente!
2: Oh, il primo collaudo che è stato superato. Questa ha preso il traffico, ha superato tutte le macchine. È una macchina, sembra normale, con le ruote, però sotto c'ha delle eliche, insomma, sì, tipo drone. Da quello che capisco. E si vede in questa immagine su Today questa macchina che ne sorpassa una dal di sopra. Quindi questa flying car di Aleph Aeronautics che sarà possibile comprare tra qualche tempo, è interamente elettrica e va a circa 320 km di autonomia, no, perché l'elettrica c'è sempre questo. Comunque sarà una moto del futuro. Quanto costa però? Ce lo dobbiamo
1: perché
2: tu la vuoi comprare subito. Così passi sopra la tua Y rossa lì, cos'è, una Lancia, e il prezzo è $299,000.
1: Ah vabbè, spiccioli, dai,
2: facciamo un elicottero, andava peggio, dai.
1: Va bene, meglio un jet.
2: Però aspetta, perché devi dare una caparra di $150 come preordine.
1: Ah, $150
2: esatto.
1: E basta.
2: E se poi la vuoi ordinare prima, vuoi saltare la fila,
1: sì,
2: devi pagare altri $1,500 in più.
1: Ah, però comunque non è tanto per dare.
2: Sì, in effetti su queste cifre mi sembrano che siano un po' strabiche.
1: Chissà,
2: cioè,
1: vabbè.
2: Io per prendere una macchina da $300,000 basta che dia €150.
1: Però il problema è che poi la devi comprare dopo, gli devi dare tutti quegli altri.
2: Vabbè.
1: Va bene, comunque. Allora, ti racconto questa. Un uomo è evaso dai domiciliari approfittandosi del carnevale. Indossava il classico costume da carcerato a righe orizzontali. E qui siamo a Spoleto. Praticamente questo uomo è stato sorpreso mentre camminava per strada vestito da detenuto. Alla vista della polizia è fuggito verso casa, ma è stato arrestato e trasferito in carcere.
2: Ma era vestito da carnevale.
1: Lui era vestito da carcerato e si dice, così, capito, camminava tra la folla tranquillamente.
2: Mamma mia. Però vedi, devi stare attento perché in questi periodi di queste cose ne succedono diverse. E la notizia, purtroppo sì. La notizia va a Milano, che a un certo punto le immagini delle telecamere nella stazione centrale si è visto un uomo con un fucile.
1: No.
2: Anche le persone hanno visto questo qui, insomma.
1: Certo, non...
2: hanno iniziato a avvisare la polizia. Peccato che fosse, anche qui, era un uomo che tornava da una festa in maschera e aveva l'arma, era un giocattolo con tanto di tappo rosso. Era un falso allarme, però insomma questo, te puoi immaginarti, un uomo che è ripreso dalla telecamera. E questo qui è successo e alla fine è venuto fuori che è un disabile, il protagonista, un disabile al 100% che vive in una comunità di Milano. L'ha fatto sapere chi è l'avvocato di famiglia, che ha chiesto insomma di dire, ragazzi,
1: ma era palese che fosse.
2: Capito, le telecamere hanno fatto vedere questo e quindi era andato a una festa, un'associazione, è successo questo. L'uomo era stato avvistato alla fermata della metropolitana, stazione centrale, poi nella fermata Famagosta sulla linea M2 verde, e insomma erano stati i passeggeri impauriti, alla fine hanno visto, si trattava solo di un equivoco, però è partita una caccia all'uomo. Quindi attenzione quando vi vestite, perché vi vestite da alieni, insomma, vi portano nell'area 51 sicuri, diretti come un fuso.
1: Allora, ti porto a Brescia, dove una visitatrice è inciampata durante una mostra, e fin qui uno direbbe vabbè, può capitare, mi dispiace per la signora. Il problema è che questa signora è inciampata danneggiando uno stendardo del XVI secolo del pittore Moretto.
2: Si sarà un po' arrabbiato.
1: Lei è praticamente ha squarciato questa tela del 1500 si stimano migliaia di euro di danni, perché questo dipinto era esposto senza protezioni, e quindi la signora si è inciampata.
2: nel dipinto?
1: Sì, ha squarciato la tela del
2: dipinto. Ho capito, ma mica sarà inciampata nel dipinto, ma perché non ci ha messo un vetro, scusa? Te lo immagini alla Gioconda al Louvre di Parigi?
1: Ma lì ci sono le protezioni, però, cioè, vabbè, lì non però, succede.
2: Ma gliel'hanno fatta pagare poi a sta signora, c'è scritto nella notizia.
1: Non c'è scritto, chissà
2: cara
1: però.
2: Cara signora, lei mi inciampa sul, cos'era quello lì?
1: Su questa tela del 1500 di Moretto.
2: Lei mi inciampa sul Moretto.
1: Sul muretto.
2: Sul muretto. Te ricordi quando Mike Buongiorno, signora Longari, lei mi è cascata sull'uccello, perché gli aveva fatto una domanda, sì, su un uccello, su un pappagallo, è vero,
1: no, questa non me la ricordo,
2: è rimasta storica perché lui in maniera molto scevra da qualunque malignità,
1: certo,
2: disse cara signora Longari, lei mi è cascata sull'uccello perché era un pappagallo,
1: sì,
2: e
1: no,
2: tutti
1: buffo.
2: Lui si rese conto all'ultimo che ormai l'aveva detto, quindi va bene, andiamo invece da un'altra parte, ti porto nelle Marche. Le Marche è una regione bellissima che offre a livello anche di natura tante cose, tra cui i funghi, tartufi, tutto quello che pare. Allora, che è successo? Che un cercatore di funghi è andato nel bosco a cercare i funghi. A un certo punto il suo cane, non capisco perché ci vogliono i funghi per il cane, ce l'avrà avuto dietro, che forse per me cercava i tartufi e non lo voleva far sapere. Vabbè, comunque.
1: Perché non ci sono i cani che cercano i funghi?
2: Ma io non l'ho mai sentito, però.
1: I cani cercano i tartufi.
2: Normalmente sì, però.
1: Ma il cane da tartufi.
2: Mettiamo che era con il cane e andava in giro a cercare i funghi.
1: Okay.
2: Perché il cane gli faceva compagnia.
1: Va bene.
2: Che è successo? Che a un certo punto il suo cane si è fermato, ha puntato come se fosse un fagiano.
1: Ok.
2: E invece cosa ha trovato? Un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. E allora non ha subito pensato, chissà,
1: oddio, i soldi, monete,
2: sì,
1: chissà,
2: una
1: che tesoro,
2: bottiglia che viene dal passato, ci sarà dentro una mappa per un tesoro, beh, insomma, anche volendo forse si potrebbe dire di sì, ma non troppo regolare, perché ha aperto il barattolo e ha scoperto che all'interno c'erano numerosi involucri di cellophane,
1: okay,
2: di dimensioni e peso variabili. Senti come la specificano,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: peso,
1: sì,
2: variabili,
1: certo.
2: No? Uno si è messo a pesare,
1: e
2: no?
1: Quindi possiamo già immaginare di cosa tu stia parlando.
2: Una sostanza bianca. Okay. Poteva essere mai farina, poteva essere, che ne so,
1: zucchero no,
2: mozzarelle no, aveva paura, temendo che fosse droga, ha chiamato i carabinieri.
1: Era cocaina. Ma tu pensa, quel cane ora sarà assunto all'antidroga. Hai visto? Vabbè, bellissimo.
2: Infatti, vabbè,
1: ti porto.
2: Immagini, si è fatto una annusata, che sniffata che ha fatto.
1: Meno male erano negli involucri, vabbè. Comunque, ti porto l'ultima notizia, e qui siamo proprio vicino a casa perché siamo a Perugia. Questa è simpatica perché, visto, no, di solito i preti cosa benedicono, no? A volte quando fanno
2: le case,
1: la benedizione,
2: le
1: case, gli animali,
2: sì, anche gli animali,
1: le persone. Questa cosa è simpatica perché tu pensa che questo diciamo prete ha benedetto.
2: Che benedetto.
1: Smartphone e tablet.
2: Sì, e poi anche le penne
1: davvero?
2: USB, no?
1: Sì, perché? Perché questa si tratta di un'iniziativa che è avviata nel 2015 e mira a promuovere un uso consapevole della tecnologia.
2: Dandogli la benedizione.
1: Sì, sì, sì. Questo prete che si chiama Don Mariotti ha anche distribuito adesivi raffiguranti San Biagio da applicare sui dispositivi, esortando i presenti a essere vigili riguardo all'insidio online all'uso dell'intelligenza artificiale. Dai, da dire che è una bella iniziativa.
2: Alla fine del salmo c'è un perché, insomma.
1: Sì, assolutamente.
2: Nel tuo telefono un bel santino lì davanti.
1: Eccomi.
2: Nello schermo,
1: certo.
2: Tutte le volte che te lo guardi, ti guardi il santino.
1: Assolutamente.
2: E
1: ti senti protetta.
2: Esatto. Una cosa che ti voglio dire io, è una, più che una curiosità, è una cosa che insomma fa riflettere per un motivo molto semplice. Tu sai che, beh, insomma, non è che tutte le persone se la passano bene, no? Insomma, tu sai che in questi giorni è la notizia che hanno arrestato Stefania Nobile e anche il suo ex. Perché? Perché insomma, vabbè, il giro di quelle cose che noi non le diciamo.
1: Sì, no, non ci interessa.
2: Ma ci ha fatto riflettere nel filmato che abbiamo visto in TV, dove questo signore con un bottiglia di Dom Perignon, che cos'era? Da 1000 euro ci lavava il cerchio della Ferrari, no? Insomma, quanti di noi lavano il cerchio della Ferrari?
1: Tutti,
2: anzi, addirittura ce laviamo tutta la macchina, quindi ma che problemi c'è? Anche il trattore ci laviamo. Beh, perché ti dico questo? Perché tu pensa che mentre la maggior parte della gente continua a problemi ad arrivare a fine mese, c'è un 5%, anzi un 2% però dei vacanzieri che si permettono stanze da 1000 euro la notte.
1: E ma questo 1000 euro
2: è un trend che sta aumentando, cioè questo è il turismo di lusso chiamato, che sta veramente aumentando e porta anche tanti introiti, perché magari sono meno, ma se pagano 1000 euro la notte, come te normalmente sei abituata a pagare 1000 euro,
1: anche 2-3
2: quindi la cosa che fa riflettere, cari amici, che in effetti in un mondo così che tutti ci si lamenta che non funziona niente,
1: c'è chi sta meglio.
2: Eh sì, è il turismo, quello di lusso. Quindi se avete una casa, ci scrivete 1000 euro alla notte, lo riempite subito.
1: Non è proprio così, da però
2: lo dicono qui a coso sempre.
1: Sì, però quindi sono poche le persone.
2: Ma te lo immagini dormire una notte in una suite?
1: Deve essere come deve essere.
2: Poi 1000 euro ora sono poche. 5000 euro alla notte.
1: Ci sono, Beppe.
2: Ma anche più.
1: Ma che, certo che ci sono.
2: Che so oggi 5000 euro
1: sono...
2: per dormire una notte?
1: Niente, nulla. Su questi hotel extra lussuosi. Sai quanti ce ne sono? Va bene, Beppe. Ok. Quindi questa è la nostra ultima notizia. Esatto. Quindi ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Tanto per ritornare a quella notizia, si parla che con l'amica Stefania Nobile si arrivano a spendere 70.000 euro a notte. Quindi, queste fonti del TG. Quindi,
1: mamma mia,
2: vabbè.
1: Spicciolini.
2: Va bene, dai, notizie un po' particolari questa settimana, ma sono così perché la settimana folle. Perché sono folli, dai. Ma non ci pensa che quel Don Perignon con le pasticche, c'è tutto l'amianto, fa il sporco in terra, no?
1: Ma che gliene frega a lui, Beppe? Ma che gliene frega? Va bene, dai, ok, Beppe. Quindi notizie della settimana concluse. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Radio Fly con Crazy Week.
2: La semende folie. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, grazie.
2: Ciao a te.
0: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

amico oggi è in cura. Gli hanno tolto il pianoforte. Quando sono andati a prenderlo, non hanno trovato porte. Si trovava ad un semaforo, travestito da barbone, a bussare ai finestrini per un pugno di monete.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito o il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Giornata politica di scontro in Italia, opposizioni sulle barricate per la calendarizzazione della riforma elettorale in aula alla Camera il 26 giugno. Al termine della riunione i capigruppo hanno espresso le loro critiche parlando di ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal voler cambiare le regole del gioco perché teme di perdere le elezioni. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Somma Cal, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque nell'effettuare l'immersione poi risultata fatale. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale.

0: no, e ridi.
1: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, one unmoved, two records going up, and five records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 rock. I 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, due in salita e 5 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non c'è più Drag Path dei 21 Pilots e non c'è più Pokémon Wet Leg. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana. Block Party, Coming On Strong.
2: New entry.
1: New entry.

Coming on strong. I Block Party conquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 9, due gradini in meno per Shine Again, Weezer.

Weezer, Shine Again, sette la settimana in classifica, dalla settima alla nona posizione due posti in meno, e al numero 8 un gradino in più per Born to Kill, Social Distortion.

Social Distortion, Born to Kill. Nuova entrata la scorsa settimana, oggi dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più. Top 10 It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, due posti in meno per Tiny Raisin, Suki Waterhouse.

0: Suki Waterhouse, Tiny Raisin, 3 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 posti in meno. E al numero 6, seconda new entry della settimana, Paris Paloma, Stem the Flow.
1: New entry.
0: New entry.

Stem the Flow, Paris Paloma conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock. E al numero 5 un gradino in meno per Riptides, Death Cab for Cutie.

Death Cab for Cutie, Riptides. 4 la settimana in classifica. Dalla quarta alla quinta posizione, un gradino in meno. E al numero 4, un posto in meno per Going Shopping, The Strokes.

0: The Strokes, Going Shopping, 5 le settimane in classifica. Dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Sono le 18 e 46 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3 perde una posizione Royal Oates, Sweet Hallelujah.

0: Sweet Hallelujah, Royal Oges, 5 settimane in classifica, dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno, e al numero 2 avanza di ben 4 posti Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton.
1: Well, here's my final serenade, here's a gun and here's a blade,

0: Rundown. Rundown.
1: Riepilogo alle top 10 rock. Al numero 10, prima anniversario della settimana. Block Party, Coming On Strong. Al numero 9, Weezer, Shine Again. In ottava posizione, Social Distortion, Born to Kill. Al numero 7, Suki Waterhouse, Tiny Raisin. Al numero 6, seconda new entry, Paris Paloma, Stem the Flow. In quinta posizione, Death Cab for Cutie, Riptides. Al numero 4, Going Shopping, The Strokes. In terza posizione, Sweet Hallelujah, Royal Otis. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Mumford & Sons and Chris Stapleton con Here. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Self-Aware, Temper City.
0: Number 1.

The winner of the week, Temper City with Self Aware. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le due new entry della settimana. In decima posizione Block Party Coming On Strong e al numero 6 Paris Paloma Stem the Flow. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
1: L'economia.
0: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord. Le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti. Anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est, che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova occasione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: E allora benvenuti, ci siamo alla 30ª puntata di Giostrando, questa meravigliosa trasmissione che vi porta nel mondo dei pali, e l'ho detto per prima, delle giostre, delle quintane, ma anche del nostro amatissimo Saracino. E sarà proprio quella la puntata, quello il tema che oggi avvolgerà i nostri amici e conduttori beniamini che mettiamo subito in screen. Buongiorno, come
1: buongiorno.
0: State?
1: Buongiorno.
0: Sabato, tutto bene?
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: L'avete presa l'acqua ieri, sì. L'acqua l'avete presa anche troppo.
1: Tanto bere posso più bere, sì. Io solo l'acqua posso.
0: Va bene, va bene, va bene. Senti, è vero che il tema, mi hanno detto che il tema della puntata è il Saracino oggi.
2: Questa volta sì, tra l'altro ne parleremo con un personaggio.
1: Personaggio. No,
0: un personaggio.
1: L'ha inquadrato.
0: No, lui è molto più di uno, ora ve lo presentiamo.
2: Chi ne sa, chi ne scrive.
0: Però, ecco, anche perché io vi devo portare una rimostranza.
1: Ecco.
2: Vai.
0: La rimostranza è che voi parlate troppo di Fuori Arezzo e non parlate più del Saracino.
1: O si parla oggi.
0: Allora niente rimostranze.
1: Noi si parla.
0: Va
1: troppo.
0: Bene.
1: Oggi ce n'ho una anche nazionale.
0: Benissimo.
1: La vuoi una nazionale?
0: No, prima dobbiamo far presentare l'ospite. Dobbiamo presentare l'ospite. Perché l'ospite di questa mattina è un ospite che. Niente, per chi lo presenta?
1: Te. Tutti le presentano. Non ti sei iscritto niente.
0: Ma come faccio?
1: Non ti sei iscritto niente.
0: Ma come faccio io a presentare? Come faccio a presentare il grande, l'unico, l'inarrivabile, il grande Federico D'Ascoli, capocronista della nazione. Ciao Federico, buongiorno.
3: Grazie, mi dissocio da queste parole, però. Grazie,
1: a tutti. È la seconda volta che si dissocia.
0: Perché ti dissoci? Che succede?
3: No, cioè, grande, grandissimo. Partiamo lenti, arriviamo a un fondo.
0: No, vabbè, però dai, a livello giornalistico, a livello professionale.
3: No,
0: ora io ti chiedo una cosa, sì. Federico, guarda, in tutta onestà. Questi due dicono di sapere tutto del Saracino.
1: Non è vero.
0: Finalmente se ne trova uno.
3: Che
0: idea hai?
3: La bellezza del Saracino, che essendo una manifestazione popolare, quindi. Ognuno si intende di Saracino, come si fa a dire che non ci sia?
1: È come di calcio, è come di calcio. Tutti
3: siamo tutti
1: calcio.
3: I commissari tecnici nazionali, siamo tutti capitani e rettori.
2: Siamo tutti Martino.
0: A parte scherzi, è un grande piacere averti qui, Federico.
3: Grazie.
0: Veramente, perché sicuramente sei un esperto di questo tema. Tra l'altro, lo porti proprio nel cuore. Perché io vi voglio ricordare a tutte e due quando lui lo vedevamo nella tribuna della stampa.
3: del quale ancora mi dissocio. È chiaro che l'ultima giostra è stata particolarmente emozionante per me.
0: Va
3: non
0: bene,
3: sono
0: dai.
3: Una persona ipocrita, quindi.
1: Ma
3: come
1: no. te però sei giornalista proprio, vero? No, non è
0: come
1: loro due.
0: Proprio,
1: loro due non sono sì. Proprio giornalisti, sì, loro sono pubblici. Te sei proprio giornalista.
3: Professionista.
1: Quindi te potresti fare, cioè nel senso, potresti fare anche il telegiornale. No, puoi fare o no?
3: Lo so, dipende da quanto pagano.
1: No, perché siccome noi ci sta sempre il telegiornale, se tu lo facessi te, se puoi sì. Andare avanti anche due ore.
3: Vabbè, dopo si parla di solito.
1: Cioè, ci fai il telegiornale te e poi si va avanti due ore.
0: Ecco, hai capito la differenza fra me e Parnetti e lui? No, insomma, lui è un professionista, quando dice A, quindi prepara il libretto dell'assegno. Perché
3: no, gli assegni no, non girano più.
1: Prendo il posto.
0: Va bene, dai, a parte tutto, allora io vi lascio in questa puntata, quindi Federico ti lascio alle.
1: C'aveva lui.
2: Visto che ha fatto
3: prima di Parnetti.
2: Visto che hanno fatto le rimostranze che noi si parla poco di Saracino, guarda caso le news introduttive. Bisogna ricordare che domenica scorsa c'è stata la corsa all'anello di Narni, prima giostra storica a tutti gli effetti. Che tra l'altro ha visto il nostro inviato speciale con pass a credito stampa Roberto Rosati.
1: Sì, devo ringraziare. Per l'invito
3: te l'hanno dato una notizia dico a Narni te l'hanno dato
1: eccoci questa è una zero per D'Ascoli.
3: No, è una domanda innocente, però se la prendi male
1: sì me l'han dato, ma ero nella lista non c'era il pass, però ero nella lista e te dico anche c'era anche il mio accompagnatore che era nella lista anche lui,
0: quindi allora, lì forse non c'era
1: comunque ringrazio Lorenzo Cioni giorni Giovanni Cipiccia e Patrizia Nannini che mi hanno invitato. E...
0: tanto ospiti della 29esima
1: sì,
0: puntata.
1: Sì, tutti
0: no,
1: e
0: quindi.
1: Va bene, andiamo, vai, vai.
2: Allora, due foto al volo, ha vinto il terziere, eccolo qua, il terziere di Santa Maria che ha ribissato la vittoria dopo lo scorso anno, Cavalieri Diafaldi su Blue Mason, Jacopo Matticari su Skybridge, Tommaso Adoni su Opticali, Luca Paterni di Fraporta su Oro e Plata, il miglior cavalieri. La foto successiva, ecco, a me mi piace anche e lo saluto, questo è uno dei due priori di Santa Maria, perché appunto suo figlio Jacopo Matticari ha esordito domenica, ha esordito vincendo,
0: che bello,
2: tra l'altro
0: la sede di un padre, insomma.
2: Ritroveremo Jacopo e suo fratello Francesco il prossimo 6 giugno a San Secondo Parmense nella giostra, dove vedrà impegnati tre aretini, così chiudiamo questo diciamo excursus fuori Arezzo, si può mandare le altre tre eccole qua. Domenica 6 giugno avremo Leonardo Scaletti, che sarà la riserva di Guido Gentile alla Dragonda, poi avremo Giulio Vedovini che insomma,
0: figlio d'arte, insomma, no?
2: Poi credo che dopo ne parleremo anche con Federico,
1: credo di sì.
0: Non lo so.
2: Riserva invece a Pippo Fardelli, che lui parte con il Cavaliere da battere, visto che ha vinto lo scorso anno, per cui ha un nuovo cavallo, Tuscania. Si presenta con questo,
0: va bene, va bene, quindi
2: con questo.
0: Va bene, allora io ti lascio con Federico, o Federico lo lascio a voi, come funziona?
2: Ma guarda, io colgo subito l'occasione, così a Federico gli dico subito, a Porta del Foro, di solito si dice squadra che vince, non si cambia, invece dopo aver vinto la giostra di settembre, che ti ha dato una piccola soddisfazione,
3: sì,
2: c'è stato dei cambiamenti, insomma, importanti.
3: Beh, era una riflessione che facevo qualche giorno fa, cioè la giostra di oggi è molto più rapida di una giostra di una volta, no? Roberto Rosati giustamente mi fece notare quando scrissi l'articolo di Vedovini, che avevo scritto insomma che forse era l'unico minorenne, no? che aveva debuttato al Saracino, e io mi ero dimenticato insomma di un paio di minorenni, uno era Daniele Gori, l'altro era Mario Giacomoni. E Mario Giacomoni, che salutiamo,
0: sì?
3: La cosa che mi ha colpito è che ha debuttato nel 71 e ancora nel 90, e qui ricordo un'altra giostra storica clamorosa, no? In cui il quartiere di Porta del Foro vinse con Santo Spirito con 6 punti, Santo Spirito fece 5 punti perché fece 3, poi fu colpito dal mazzafrusto Silvano Gamberi, l'altro era Giacomoni, ecco, quindi credere a un giostatore che dopo 19 giostre, Giacomoni non ha mai vinto, non ha mai avuto la fortuna di vincere, e spesso i giostatori sono sfortunati perché non sono soli, quindi magari hanno un compagno come in quel caso Silvano Gamberi, che ha fatto grandissime cose, ha fatto anche un 5 nell'84 che era una roba, insomma,
1: c'ha
3: vincendo
1: anche
3: la giostra, la giostra del 1984, ecco, questo mi ha colpito, ecco, nel senso di dire è la prima volta che nel quartiere di Porta del Foro una coppia vincente viene cambiata un particolare Matteo Vitellozzi, che aveva fatto comunque una buona giostra, però è chiaro che insomma il quartiere secondo me si è trovato di fronte a un giostratore che ha delle caratteristiche che sono molto interessanti, perché è un figlio d'arte, quindi è uno che è nato a cavallo come tanti, però è uno che da tanti anni ne sento parlare fin dalla tenerissima età, come di uno che aveva già le caratteristiche 10, 11, 12 anni. Io ricordo, sono tornato a Arezzo, ho lavorato fuori qualche anno nel 2018, quindi 7 anni fa, meno 7 aveva 10 anni, e qualcuno lo indicava in tribuna e dice: vedi quello là che ha 10 anni, vedi un bambino ancora la faccia giovanissima, 17 anni, ma li dimostra anche qualcuno o meno, Giulio, e quel bambino là, quel ragazzino là, che è il figlio del Vedovini, un giorno sarà un giostratore, ecco, c'ha l'occasione di farlo con una eredità pesante, insomma esce da un quartiere che non vinceva da tanto tempo, che non vince, che, insomma, negli ultimi 20 anni ha vinto 2 giostre, quindi insomma l'eredità è pesante. Devo dire insomma che la scelta è sicuramente traumatica, però a quello che mi risulta Matteo Vitellozzi è stato molto intelligente, non ha, come dire, lanciato la lancia in un campo, cioè si è reso disponibile a fare la prova generale. Questo credo che sia veramente un gesto di grande intelligenza che molti altri suoi predecessori, tra virgolette, scesi non hanno fatto. E credo che, sono convinto davvero che Matteo Vitellozzi possa avere l'occasione veramente di correre di nuovo la giostra. sono stato abbastanza sintetico.
2: No, ma poi, guarda, hai detto anche una cosa che a me mi fa pensare, cioè mi dà subito questo spunto, che in effetti un cavaliere che esce, che ha vinto la giostra, ritrovarsi sceso, è vero che farà la prova generale, ma insomma, voglio dire, però come hai detto giustamente te, Matteo, insomma, l'ha presa, perlomeno per quello che sappiamo noi, insomma, l'ha presa nel modo giusto, insomma.
3: No, c'è il segnale che farà la prova generale, salvo, ripeto, come dire, contrattempi o cambiamenti dall'ultimo momento. Io credo che è quello che un giostatore intelligente deve fare. Alle volte ci sono stati altri giostatori che questa scelta non l'hanno fatta, hanno detto io sono un titolare, quindi o titolare o morte. Credo che nella giostra di oggi, appunto, questi, noi parliamo di una giostra che 8 cavalieri titolari, 3 cambiano rispetto all'anno scorso, no? Quindi quasi il 50%, i due di porta crucifera e il giostatore di porta del foro, insomma. Quindi, e questo, ora non c'ho un dato qui sotto mano, ma insomma, tutti gli anni, da un anno a quell'altro, io non ho mai visto che da un anno a quell'altro gli stessi 8 giostratori negli ultimi 5-6 anni. Da una parte è un segnale di vitalità, dall'altra, insomma, si rischia un pochino di bruciare dei giostatori. Io, ci sono tanti giostatori secondo me in giro che si meriterebbero un'occasione in più, però i quartieri sono 4, i posti sono 8 e siamo di fronte, come dire, a un periodo storico in cui ancora c'è una coppia che è assolutamente dominante come quella di Porta Santo Spirito, che non ha vinto a settembre ma ha vinto a giugno, quindi insomma anche nel 2025 ha lasciato il segno, e questo chiaramente mette gli altri 3 quartieri in una condizione, come dire, di cercare sempre il massimo. Questa è stata la logica del quartiere di Porta del Foro, che è convinta di aver trovato in Giulio Vedovini un giostatore giovanissimo ma di grandissima prospettiva. È un po' un azzardo, ma insomma, chi non risica non rosica, no?
2: Mi verrebbe a dirti, poi lascio la parola a Roberto, perché
1: può parlare.
2: Ma secondo te il fatto che suo padre, suo babbo, anzi veramente, perché siamo Arezzo,
1: ecco, anche perché l'altra volta facevi
2: il suo babbo,
1: questo babbo papà,
2: visto che il suo babbo è l'uomo a terra, perché sì, siamo uomo a terra, preparatore, sì, può incidere o no?
3: Ma guarda, vedendo da fuori, perché poi seguo poco, ho poco tempo per seguire il quartiere, però vedendo da fuori il rapporto, è un rapporto talmente straordinariamente conflittuale tra padre e figlio, che non c'è un rapporto in cui c'è un padre chioccia, c'è un padre tra virgolette tigre, e il carattere di Enrico Vedovini, secondo me, al di là della tecnica incontestabile, è stata anche la sua forza, no? Cioè la voglia di non mollare mai, di entrare sempre in piazza da vincitore. Credo che questo non sia un rischio in senso stretto. È chiaro che è un rapporto che in qualche maniera cambia qualcosa. Se posso permettermi di dire una cosa che mi viene a mente appunto parlando di Matteo Vitellozzi, io ho visto che è stata fatta una conferenza stampa di fine legislatura in cui si sono presentati i nuovi caschi per i giostratori. Ecco, Matteo Vitellozzi è stato colpito lo scorso anno dal mazzafrusto e il mazzafrusto gli ha rotto una costola. Ecco, io credo, e questo è stato, come dire, un infortunio, forse non dico sottovalutato, ma insomma che è stato in qualche maniera curato, ma noi sappiamo bene, io ho avuto la fortuna di non rompere, ma insomma ho avuto persone vicino a me che se ne sono rotte, mi raccontavano anche la difficoltà a alzarsi da letto la mattina, andare a dormire, mettersi a sedere, rialzarsi. È chiaro che una rottura di una costola, quando uno colpisce un burattino a tutta velocità, è un qualcosa che è molto penalizzante. Ecco, io forse credo che si debba fare anche una riflessione su questo, cioè il mazzafrusto è giusto che colpisca e lasci un segno, come dire, col gesso una volta, oggi c'è una diciamo così, un gesso nero perché il costume di Sant'Andrea è bianco alle spalle, però non deve rompere una costola. Ecco, io credo che anche su questo, sulla sicurezza, su questo tema qui bisogna fare un ragionamento, perché se prende una costola è una cosa, ma se, come dire, c'è un momento in cui prende una vertebra, ecco, non vorrei, le vertebre sono più dure delle costole, non voglio fare, come dire, non voglio entrare in temi medici, però ecco, non vorrei che fosse un pericolo essere colpito dal mazzafrusto. Il mazzafrusto è un errore tecnico, però non deve diventare un pericolo fisico, così come il casco dopo tanti anni era fatto nel 92 con caratteristiche che erano esclusivamente estetiche, oggi quelle stesse caratteristiche estetiche sono state in qualche maniera riportate a una modernità anche dal punto di vista della sicurezza.
1: Tocca a me? È la mia volta?
3: Ora questo è l'esame più difficile.
1: No.
2: Io sono andato,
3: questa è la domanda per la loro.
1: No.
2: Io sono andato tranquillo, ora lui c'è tra delle scarpine.
1: No.
3: Temo. È tutta colpa di Paolo Bertini.
1: Va bene.
3: No, era per entrare subito in clima.
1: Io no,
3: della domanda.
1: Io cioè, no, quello, lo dite, in quello lo dite voi. L'ha detto io non l'ho mai detto. Quello che quello riderà, io non si finisce oggi, io te lo dico, ti tocca fare lettere ai giornali. Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda, no, volevo dire, non si può, non si può neanche tagliare,
2: tagliare.
1: Come fa? No, nessuno. Andiamo avanti, voce particolare. Allora, il discorso Giulio Vedovini è un crostino, come si dice Arezzo, quel ragazzo è un crostino, cioè è un garista vero, è uno che al Memorial Tonino Ugo Morelli, faccio un esempio pratico, non funzionavano le fotocellule, quindi non funzionando le fotocellule tutti si erano un po' adagiati, no? Quindi arrivare su 5 secondi, 5 secondi e mezzo. Lui ha visto la situazione, si è fatto nella pausa pranzo, ha fatto andare a prendere un altro cavallo, si è preso il suo cavallo, si è fatto portare e ci ha vinto la gara. Questo dimostra che non è, anche se è giovane, è un ragazzo che sa benissimo quello che deve fare in quel momento, nel senso che lui lì aveva bisogno, secondo me è un'idea mia, lui lì aveva bisogno di dimostrare al quartiere, perché c'erano tutti, no? Anche del suo quartiere. Lui in quel momento aveva bisogno di dimostrare che la scelta che ha fatto il quartiere era la scelta giusta, no? Quindi lui ha fatto questa operazione qui, perché dice, vabbè, allora se tanto si può stare, insomma, con i tempi alti, lui ha fatto questa scelta, ha detto, ora, penso io, prendo qui, tutti c'erano i cavalli di riserva, lui ha preso il suo, quello titolare, e ci ha vinto la gara. Cioè, è un ragazzo anche che ragiona molto, molto bene. Per quello che riguarda quello che hai detto te, l'accompagnare, io ti posso...
3: Sì, ma io devo essere sintetico, solo io devo
1: sì,
3: essere
1: no,
3: sintetico.
1: Sì, no, faccio veloce, no. Faccio veloce perché erano temi importanti che non ti volevo interrompere prima. Quando avete detto, ti hai detto che c'è il conflittualità, no? Sì, tra i due, un bel rapporto. Con... Sì. Quando Eugenio Vannozzi portava al pozzo Alessandro, che li vedevi parlare, no? Tutti si chiedevano, ma gli dirà qui, gli dirà di là, no? No, invece Alessandro, quando andavano giù, gli faceva, lasciami il cavallo, me lo fai camminare a torto. Cioè, ecco, sì, litigavano.
3: Sì. Ma quello succede. Io, a proposito di quello che stavi dicendo sulle caratteristiche anche di approccio mentale alla gara, no? Io dico che sempre che il Saracino, no? Spesso ci si racconta una storia che giustamente è tecnica, legata al rapporto con il cavallo. Però io credo che il Saracino sia una gara straordinariamente mentale, in cui le caratteristiche mentali del giocatore e del giostratore sono forse anche superiori a quelle tecniche, perché un giostratore che è tecnicamente bravo, ma quando arriva lì e in 4 secondi guarda il burato dal pozzo e si impaurisce, non può fare il Saracino, perché il Saracino non dà alternative. In questi giorni guardiamo gli internazionali d'Italia e seguiamo, insomma, i grandi campioni italiani che li stanno giocando. È come se la finale degli internazionali d'Italia si giocasse, uno tira la battuta, un punto, chi ha fatto il primo punto ha vinto l'internazionale d'Italia. Cioè, non c'è una controprova per un giocatore che non fa gli spareggi quest'anno c'ha 9 secondi, diciamo così, per mettersi in evidenza. E è chiaro che quelle caratteristiche che tu sottolineavi di Giulio, che vanno verificate, come dire, quando conta, ma ha già vinto a settembre, no? Ha già dimostrato, e anche questa è una prima volta, perché il quartiere di Porta del Foro non ha mai fatto il doppio, il doppiette, come dicono quelli bravi, cioè sia prova generale che giostra, e dimostra che ha le caratteristiche del giostratore, cioè comprende che deve dare il massimo e ha la mentalità giusta per dare il massimo.
1: Ora di che vuoi parlare? C'ho pronto regolamenti,
2: Porta del Foro l'abbiamo esaurito.
1: Regolamenti, giostra, sì. Costumi, su che la vuoi la domanda? Cavalli?
3: Ma no, cavalli non sono preparato. Se cavalli mi giustifico.
1: Ok, va bene.
3: No, allora, cavalli, no. Se mi vuoi chiedere Biancaneve se va col Marmorini o col Montini, nessuna delle due, però è più una domanda, non è un'affermazione. No, lo chiedo a voi.
1: Col Montini, credo.
3: Col Montini,
1: sì.
3: Però mi dicevano che era più adatta per il Marmorini.
1: Ma il Marmorini l'ho visto su Toro Seduto e su Conte d'Arco di Gazzara. Un po' basta. L'ho visto su quei due lì, ma mi dicono che sia la seconda scelta del Montini. Ma sul regolamento, no? Ora c'era una cosa che mi piaceva chiederti, c'è stato poche variazioni, in effetti io la letta gliel'ho data, non è che hanno cambiato più di tanto. Però sul discorso del punteggio, che in caso di carriera disturbata il capitano può richiedere prima che venga letto, di vedere il punteggio e poi decidere se ritirare o meno. Te come la vedi?
3: No, ti ringrazio per la domanda, come dicono quelli bravi, perché posso dire, ci sono, come dire, testimonianze scritte di questo, che è una cosa che io scrivo da 10 anni, cioè mi sono sempre chiesto, di fronte a un tiro particolarmente complicato, di misurazione particolarmente complicata, mi viene in mente semplicemente lo spareggio dello scorso anno, quando Marmorini prende nel 3 e, come dire, più o meno tutti, io compreso, avrebbero scommesso un caffè sul 4. Ecco, di fronte a un tiro di quel tipo lì, ma ci sono, come voi mi insegnate, anche situazioni nel tabellone ancora più drammatiche, che ci può essere un 5 che diventa un 2 se è un po' basso o un po' troppo a sinistra. Ecco, io di fronte a quella cosa lì, da arbitro di calcio, ho sempre detto che bisogna applicare la regola del vantaggio, cioè non si può far sì che chi ha disturbato sia avvantaggiato, cioè io ti disturbo, ti hai fatto 5, ti faccio ritirare, oppure io ti disturbo e ti hai fatto 2 e dici ma per me è 5 e quindi questo disturbo col capitano che dice no, per tanto ho fatto 5, no, non mi fate ripetere, invece per pochi millimetri e 2. Ecco, io credo che questa regola qui, che secondo me sarà molto complicata da applicare, perché ci vogliono persone di grande responsabilità, perché non vorrei vedere capitani, come dire, che anticipano il giudizio, no? Perché la prima cosa, il capitano gli dice hai fatto 5, allora gli viene da esultare. A me non piace, e lo dico apertamente, quando i rettori fanno capire prima all'estrazione, certo, delle carriere, con un occhiolino o con una mossa, che esce il quartiere,
1: è poco professionale,
3: cioè è una cosa un po' da sagra della nana, e anche questo è molto pericoloso, perché il rischio è quello che il capitano anticipi un giudizio e tolga, come dire, quella bellezza straordinaria, quel silenzio di Chericoni, che ha imparato dal padre e lo porta avanti con grande maestria. C'è anche il Viceraldo, scoperto quest'anno,
2: sì, abbiamo
3: vi ascolto sempre su questo e l'anno scorso non c'era, quindi questo
1: è l'anno prima, sì, l'anno prima
3: preparazione per la lode, insomma,
1: 2024 c'era, 2023
0: non è nel regolamento,
3: non è nel regolamento, no, infatti per questo l'ho detto, per aprire la discussione sul Viceraldo, no? Ecco. Al di là quindi è molto complicata, però credo che sia profondamente giusta, e quindi mi fa molto piacere. Io credo che sia la novità più importante e quella sulla quale ho puntato, ma perché semplicemente da quartierista credo che ognuno di noi, insomma, ecco, di fronte a un'ingiustizia per cui c'è un non posso dare al capitano la responsabilità di avere l'occhio clinico di capire se un 4 o un 3, cioè non lo devo dire al capitano, me lo deve dire la giuria, perché così, come faccio per esempio un calcio di rigore, chiaro, uno fa fallo, fa palo fuori, è rigore, perché è andato il palo, è andato fuori, ha tirato, ma era stato, se fa palo dentro, e qui è uguale, cioè palo dentro è 5, palo fuori è 2, bisogna applicare la regola del vantaggio, credo sia importante. Sarà molto importante, come dire, responsabilizzare i capitani, il maestro di campo, la giuria, perché questa cosa avvenga in una maniera che non tolga quel momento splendido che
1: è veramente bellissimo quello. C'hai una domanda te o vado io?
3: Vai, tutto rosato.
1: Vado io.
3: È un tutto rosato.
1: No, vabbè. E un'altra domanda che però questa te la faccio, non te la volevo fare, ma te la faccio sempre sui regolamenti, no? Cioè, la gestazione di questo regolamento è durata un anno e mezzo all'incirca,
3: sì,
1: forse sì, qualcosa in più, cioè, per quello che hanno cambiato poi,
3: sì,
1: cioè, i tempi che ci ha messo,
3: sì,
1: secondo te sono stati un po' lunghi, cioè nel senso per il risultato che arriva?
3: Ma certo, mi dicono, io l'ho letto, insomma, mi dicono che soprattutto sono state uniformate alcune situazioni che erano, no, disuniformi, ancora si parlava di istituzione giostra.
1: Ah, quello l'avevo eccetera fatto notare anche io.
3: Dentro c'erano degli uomini di legge, no? E sappiamo che la legge, noi parliamo sempre dei tempi della nostra giustizia, e alle volte sono di consideriamo troppo lunghi, però insomma i giudizi istantanei spesso possono essere sbagliati, quindi Io non credo che ci siano, non credo che si doveva mettere meno o si dovesse cambiare molto. Io non sono un grande amante dei cambiamenti, sai bene, sapete bene che insomma io credo, mi prendo il merito di aver scritto sempre la stessa cosa, che la lancia d'oro del Saracino è una cosa che non si può toccare da lì, cioè è stata lì dal 1932 al 2015, averla portata in casa di un privato che poi cortesemente ci ha anche detto guardate, grazie, ma
1: e di chi
3: è casa mia.
1: E a chi si dà sto merito però di averla riportata lì?
3: Ma io credo perché ai fatti, io ai ho fatti, fatto, perché
1: i fatti però
3: sono
1: dicono
3: che in casa
1: storia
3: di uno non si può mettere, perché è chiaro che quello o
1: c'è una storia nei fatti però,
3: sì, la storia di fatti è che è stata tirata giù la colonna infame.
1: Sì,
3: perché un quartiere festeggiando c'era una colonna infame un po', ora l'ho rivista quella nuova, anche un po' bruttina se mi posso permettere, è un po' troppo nuova, no? Eravamo abituati a una colonna infame un po' vecchia, però è stata tirata giù la colonna infame perché in quel posto lì, con quel baldacchino di compensato dove sta l'Araldo, è chiaro che arriva un quartiere, qualunque esso sia, non voglio responsabilizzare quel quartiere,
1: però c'è un discorso temporale di, da guardare.
3: La cosa che dà fastidio è che, come dire, quando ci si è resi conto che non si poteva stare più nel terrazzino, ma non perché ci si era resi conto, ma perché semplicemente ci hanno spostato, mi è sembrato di vedere, come dire, un senso di mancanza di saper riconoscere, di saper alzare le mani, di dire guardate, ci siamo sbagliati, dobbiamo tornare lì con le condizioni di sicurezza migliori, perché oggi ci sono situazioni di sicurezza migliori.
1: Alle colonne infame ci siamo andati nel 2023.
3: Era allora, il centenario della Rezzo.
1: Ora ti dico una cosa, però, e che è confutabile, quindi non è che dico una cosa per un'altra.
3: Poi volevo aggiungere un'altra cosa, ma
1: sì, sì, a febbraio 2023 esce un articolo, non nella Nazione, in un altro giornale, perché era stata mandata lì, di Luca Bizzarri, uh-huh, l'architetto Luca Bizzarri, sul Corriere Aretino, febbraio 2023, dove, ora io ce l'ho l'articolo, poi te lo farò vedere, dove lui, a parte il modello di baldacchino, sì, che aveva fatto, che era irrealizzabile, sì, però il punto che aveva individuato lui era quello, sì, quello lì, proprio, sì, accanto, sì, alla tribuna, sì, dei rettori. Sì.
3: E in quel momento lì non è stato preso
1: in quel momento lì non è stato preso in considerazione. Nel 2000, a febbraio 2024, esattamente un anno dopo, viene fuori nella Nazione la proposta del Consiglio di Giostra. Giugno 2024 viene finalmente realizzato cioè viene deciso che la lancia d'oro viene riportata in quel punto lì, mi sembra 14 giugno sempre 2024, qui Paolo Bertini disse, sotto pressione di Beppe Misuri, disse che le due soluzioni che erano state proposte, quindi quella di Bizzarri e l'altra, erano irrealizzabili, l'unica realizzabile era quella che aveva fatto l'ufficio Giostra. Io però alla fine,
3: sì,
1: poi
3: però,
1: c'è stato,
3: Roberto,
1: un po' troppo
3: su questo lo capisco, però diciamo che quella posizione lì, cioè alzare un pochino, cioè avvicinare, per intendersi, alla fontana, e quindi
1: certo
3: è una soluzione che, come dire, non c'ha un copyright, no?
1: Cioè, no,
3: io ho grande rispetto di Bizzarri, tra l'altro insomma è una persona che stimo moltissimo, però ora al di là della conformazione del baldacchino in maniera diversa, cioè quello spostamento in giù era un qualcosa che
1: di
3: si
1: naturale
3: diceva da tempo, perché è chiaro che se si va a rivedere le consegne delle lance d'oro negli anni 90, negli anni 2000, c'è la magistratura che è ostaggio, cioè la magistratura diceva veramente qualcuno gli fassi male, perché gli arrivava la gente addosso, non facevano un tempo,
1: certo,
3: a uscire, che arrivavano addosso, oltre alla tribuna d'onore, che credo sia stato l'unico vero problema, che evidentemente qualcuno si è,
1: sì,
3: un po' irritato negli anni. Però la soluzione, quello che dico io, ecco, la soluzione del Saracino non può essere spostare la lancia d'oro, gestire meglio la lancia d'oro, quindi lo spostamento in giù era giusto. Volevo aggiungere una cosa al fatto che sulla lancia d'oro si è cercato di nascondere quello che si doveva fare, che era semplicemente quello che si era fatto per 85 anni. Non è che io ho avuto un'idea particolarmente brillante. Per 85 anni si faceva una cosa, si sposta un pochino più a sud, diciamo così, più in basso, quindi si rende più difficile arrivare a toccare la lancia, quindi il rettore tiene la lancia, i quartieristi rimangono giù, ma questo consente innanzitutto di liberare la lizza, per cui la lizza diventa terreno degli sconfitti che ritornano a casa e i vincitori scendono sotto armati,
1: diciamo, che l'unica, l'unico disastro è stato la colonna infame, dai, diciamo, quello è stato.
3: Ma la colonna infame è una scelta in cui l'amministrazione comunale, come dire, deroga al proprio compito, cioè l'amministrazione comunale, il sindaco di Arezzo, il consigliere delegato della Giosta non possono dire a un questore, a un prefetto, dite voi e noi ci adeguiamo, cioè noi siamo la città di Arezzo, la città di Arezzo deve pretendere il rispetto della manifestazione. Erano loro i primi a essere preoccupatissimi di quella soluzione, perché la colonna infame, il baldacchino di compensato, si rischiava di tirare via, certo, tutto. Questo mi permette di dire che anche sul tabellone della giostra, che, come dire, era errato e lo sapevano da mesi precedentemente alla giostra di giugno, tentare di nascondere questo errore, del quale nessuno gli poteva dare la colpa, perché sono andati all'archivio storico, hanno scoperto che era un errore del 2001, quindi se vogliamo metterci il nome del sindaco, del povero Lucherini, quindi nessuno poteva dar la colpa a Lucherini. Ecco, non si capisce perché hai falsato una giostra, perché la giostra di giugno, mi spiace dirlo, perché poi su questa parola si sono un po' arrabbiati, era una giostra falsata. E il, come dire, siccome il Signore ci guarda queste cose, e per chi ci crede, a settembre la giostra è stata decisa da un tiro che è andato esattamente in quel punto. Sì. E esattamente in quel punto, nonostante l'allargamento, in quel caso lì di 2 mm, 4 complessivi, il quartiere di Porta Sant'Andrea non ha preso nel 4, ma si rischiava di dire... Anche questa giostra, siccome non si cambia, perché il 28 luglio l'istituzione giostra, l'ufficio giostra, certo, dice il tabellone non si cambierà, poi sul buon senso viene cambiato, e lì era una giostra falsata, perché c'era un quartiere che poteva dire fino a febbraio, e poi si è rivisto che comunque non era giusta, la misurazione era giusta di pochi millimetri, di un millimetro mi pare, se non sbaglio, lì sarebbe stata una giostra falsata, perché si poteva dire che Marmorini aveva preso nel 3 perché nel 3. Il 4 era più stretto.
1: Sì, sì. Vai.
3: No, anche una domanda da Parnetti.
2: Sì, no, io faccio. Ora rientro, visto che giugno
1: di prepotenza,
2: l'edizione di giugno quest'anno vedrà, si è parlato ampiamente di Giulio Vedovini, ma ricordiamoci anche altri due esordienti nella accoppiata a Porta Crucifera dei due ex bianco-verdi, Tavanti e Bruni. Come la vedi questa?
3: Allora, è chiaro che nel momento in cui Martino Gianni è stato Porta Crucifera, come dire, noi già il 16 settembre abbiamo scritto che, insomma, l'andamento era un pochino quello, c'era poco da immaginarsi qualcosa di diverso. È chiaro che Martino Gianni nasce come scopritore di talenti, lo fa nel quartiere di Porta Santo Spirito, a Sant'Andrea già si trova, come dire, una coppia matura e i risultati sono un pochino meglio. Io credo che la volontà di Martino e anche del quartiere era quella di cambiare. A me piacciono queste due riserve. Bruno è molto bravo, Tavanti ha quella caratteristica. Sì, queste due riserve che stanno diventando titolari. E Tavanti ha quella caratteristica che dicevamo prima di Vedovini, cioè è un giostratore che vedi la. Come dire, quel filo di pazzia, ma lo dico con affetto perché poi sono amico anche del babbo Francesco, quel filo di pazzia che serve al giostratore, cioè uno che, io mi ricordo una carriera in cui veramente sembrava potesse prendere da qualsiasi parte col cavallo, la lancia e prende nel 5, dice, ma lì è anche fortuna, però significa anche non aver perso la concentrazione che serve, perché il giostratore che parte male rischia di arrivare, di agitarsi e di arrivare a quel millimetro che ti manca.
1: La caratteristica psicologica,
3: secondo me, è
1: di isolarsi
3: davanti molto, sì. Io appena vidi quella carriera lì, che qualcuno insomma commentò come una carriera negativa, ha sbagliato tutto, ha cambiato di galoppo eccetera eccetera, dissi, ecco, questo secondo me, io preferisco il giostratore che fa una brutta carriera ma prende un grande punteggio a quello che fa una grandissima carriera ma sbaglia di poco, cioè è il giostratore che con la fortuna ma anche con l'abilità riesce a correggere un errore del suo cavallo.
2: Che poi io vorrei,
1: come dice Martino, è meglio cecchino che cavaliere.
2: Che vorrei aggiungere anche un'altra cosa, questi due ragazzi hanno dimostrato nelle prove generali, ne hanno vinte anche diverse,
3: tre.
2: Per cui anche lì, dei giovani dei cavalieri, la prova generale, quando uno arriva a vincere in 3 o 4, o fa il salto o se no fa come il Piantini o altri in passato, certo, che non troveranno mai
3: spazio. Loro hanno meritato, hanno assolutamente meritato la promozione, credo che sarà uno dei temi di grande, come dire, di grande interesse per questa giostra, perché è chiaro che i due quartieri hanno una rivalità che forse per la vicinanza, insomma, superiore a quella che esiste tra gli altri.
2: Attento a aver detto rivalità, perché dopo lui...
1: No, sì, no, vabbè, perché vabbè, ma magari va, no, ma ora questa è una cosa.
2: No, la finisce.
1: Non era
2: fra
1: noi. No, hai sbagliato niente. Hai sbagliato forse il termine. Perché magari rivali, come che ne so, io se so di Porta Crucifera, rivali e Sceno 3,
3: certo,
1: no?
3: Noi non ci abbiamo amici.
1: Siamo
3: altre manifestazioni.
1: È la stessa cosa che ha sbagliato il capitano di Sant'Andrea quando ha detto. Sono andati nel quartiere rivale, cioè sì. Se volevi identificare quel quartiere rivali. Dovevi dire nel quartiere nemico, perché lui, molto probabilmente sì. Lui intendeva
3: però c'è una rivalità
1: nemico nel senso di Siena, insomma, no, che certo. A Siena c'è che dice
2: Beppe ride perché
1: c'ho io quando c'ho il palio
0: ve lo dico
1: sì, sì, no. Ecco, quello era il discorso. Bisogna vedere se poi sta rivalità è riconosciuta anche da Porta Crucifera, che magari io nemici li vedo,
3: certo,
1: sia superiore, insomma,
3: certo.
0: Qualche avversario, no?
1: No, non ti ho fatto tante rotte lui, però non ti ho interrotto io, può continuare. Lui è
3: no, io ho espresso il mio concetto dicendo che insomma, sarà sicuramente interessante, perché c'è tre debuttanti molto interessanti che hanno dimostrato alla prova generale di meritare questo debutto. Ecco, mi auguro, siccome ci sono tanti giostratori secondo me molto bravi in questo momento in giro, ecco, che non perdano la voglia di fare i giostratori, perché secondo me, come dire, i rientri in campo con questa giostra molto dinamica non saranno imprevedibili. Quindi se posso dare un consiglio, ma insomma è un consiglio non richiesto, insomma, direi ai giostratori che in questo momento sono da parte di non perdere la speranza, non perdere l'allenamento, perché secondo me ci saranno occasioni, nuove occasioni anche per loro.
1: Ma a te ti piace questo semiprofessionismo, diciamo, che sta diventando per i giostratori? Cioè fino a poco tempo fa si era visto molto giostratori che rimanevano anni comunque nei quartieri, no? Tipo Santo Spirito, faccio un esempio. E mentre in quest'altri in due quartieri, quindi il 50%, sta cominciando una fase di cambiamento, quindi stanno cercando anche in altri quartieri, portano via, quindi si diventa anche una questione di semiprofessionismo dei giostratori, quartieri che non si possono più permettere magari di dire questo tanto rimane con noi anche se è un quartierista, se ne va. Quindi te lo vedi più, cioè, ma te lo vedi da quartierista, magari lo vedresti come un tradimento, come l'hanno visto?
3: Allora è chiaro che oggi, rispetto a una volta in cui c'era un professionismo vero, nel senso che chi arrivava da fuori, abbiamo parlato di Giacomoni, mi viene in mente Inarnesi, Faintini, eccetera eccetera, e quelli che venivano da fuori. Tanti anche hanno citato il Palio, anche gente che ha vinto sia il Palio che il Saracino, che sono due manifestazioni che oggi pensare a uno che fa il Saracino fa anche il Palio, viceversa. L'ultimo è stato Luca Veneri, no? Che ha fatto una prova al Palio, ma insomma sono due manifestazioni completamente diverse. Quindi è chiaro che bisogna abituarsi anche a questo, cioè stiamo parlando, e l'avete sottolineato, di due giostratori legati al quartiere di Porta Sant'Andrea anche in maniera evidente. Uno dei due, insomma, Leonardo, ha anche subito un'aggressione in quanto riserva e quartierista di Porta Sant'Andrea da parte dei quartieristi di Porta Crucifera. E così come Vedovini è chiaramente il figlio di un giostratore del quartiere di Porta Sant'Andrea. Enrico dice sempre: io sono di Porta Crucifera, anche se sempre corso a Sant'Andrea, però il figlio, la famiglia, insomma la mamma, i fratelli, eccetera, sono tutti di Sant'Andrea, quindi sarà anche bello in questo senso, no? Vedere questo contrasto in famiglia in cui, come dire, ci sarà questa roba. Io credo che sia lo specchio dei tempi, cioè né io né te né Roberto Pannetti possiamo cambiare i tempi. Oggi è chiaro che la giostra, i quartieri sono centri di aggregazione enormi, hanno degli incassi enormi, e quindi poi è anche giusto che poi i protagonisti per cui uno va a mangiare la pizza al quartiere sa bene che quei 4 euro li porta al suo quartiere, quindi poi quei soldi lì è chiaro che vanno a contribuire a delle strutture, così come i quartieri hanno delle sedi bellissime, certo, dei musei, dei campi gara bellissimi, quelli di Santo Spirito che ho avuto l'occasione di andare, secondo me è stra- straordinario, c'è anche sta salita, no, che ripercorre esattamente la salita di Piazza Grande. Anche gli altri sono molto belli, anche quello di Sant'Andrea molto maneggevole, tutti, non è inutile che li cito. Però oltre alle strutture bisogna i protagonisti, poi è giusto che vengano retribuiti. Se è esagerato, come dire, però lo fa il mercato, cioè nel momento, certo, in cui un grande allenatore come Martino Gianni ha girato tre quartieri e nel quarto c'è stato in maniera insomma così più o meno ufficiale, no, perché ha anche avuto una frequentazione nel quartiere di Porta del Foro, è chiaro che quell'allenatore lì ha delle caratteristiche che il mercato premia, quindi è giusto sbagliato che questo allenatore sia retribuito in maniera importante.
1: No, non ci trovo niente, non penso che sia retribuito tanto più di altri che sono ora in corso.
3: Il quartierista giostratore, sì, c'è stato nel tempo, ci sono stati, ci sono anche oggi. Gian Maria Scortecci, non lo vedo un giostratore che domani possa andare in un altro quartiere, per tanti motivi, a differenza di giostratori giovani, che abbiamo i giostratori giovani che sono in un quartiere ma a 18, 20, 25 anni sono partiti da titolari, stanno partendo anzi da titolari, ma con altri quartieri.
1: Io l'appoggio e la condivido.
3: È più complicato, ma forse anche più ingiusto, e ognuno di voi si ricorda, anche perché siete dei due quartieri interessati, il passaggio Carlo Farsetti, cioè giostratore maturo da un quartiere a un altro, è un po' complicato, ecco. Credo che quello bisognerebbe anche un pochino maturare, però fa parte anche del gioco, no? Quindi Carlo Farsetti racconta sempre che insomma questo passaggio che avrebbe rifatto eccetera eccetera, anche dal punto di vista familiare, e lì la famiglia bisogna sempre tenerla da una parte, dal punto di vista della vita di tutti i giorni al bar eccetera eccetera, è stato molto pesante, eccessivamente pesante, no? Da una parte all'altra, e si rischia in questo caso soprattutto
1: fu
3: nei
1: una
3: due,
1: spaccatura, cioè, grossa anche nel quartiere,
3: di Porta Crucifra, di vedere un po' le stesse situazioni. Ecco, mi auguro che ci sia il buon senso, cioè la giostra è un gioco spettacolare, straordinario, non la sciupiamo con atteggiamenti
1: esagerati, e esatto, diciamo che va bene il dissenso, ma moderato.
3: Sì, beh, cioè, la giostra è fatta anche di rivalità, però ecco, quando vedo cose che non mi piacciono, ecco, io come dire, quando è successo gli incidenti di un paio d'anni fa, ecco, dico sempre che al pubblico, il pubblico ha sempre ragione, cioè al pubblico bisogna anche concedergli, come dire, lo sfottò quando non va al di là, ecco, quando chi è armato si comporta come il pubblico, ecco, lì c'è una distanza, e non ho apprezzato molto, come dire, la eccessiva severità, e lo dico con molta chiarezza, del primo grado, che poi è diventata, come dire, un
1: vabbè, lì c'è una storia
3: tutti
1: del perché
3: vabbè, ma quello lo lascia a te, io ti dico, sì, vabbè, che è sempre brutto nella vita, nei giudizi, quando c'è un giudizio severissimo e poi no, assolto ergastolo, parlo di un caso di cronaca nera che purtroppo oggi dobbiamo necessariamente affrontare quotidianamente, assolto ergastolo, non faccio nome, ma insomma tutti sanno a chi mi riferisco, e quello dà un po' fastidio, perché vuol dire che da qualche parte si è sbagliato, ecco.
1: che non era e non è contemplato nel regolamento,
3: caso, esatto,
1: non è contemplato nel regolamento.
3: In questo caso avrei visto bene come dire, non delle sanzioni esemplari, ma delle sanzioni che sono di giostra, ecco, i servizi sociali si fanno per evitare il carcere.
1: Io sono d'accordo,
3: non per, perché se no il Saracino si vede dalla televisione,
1: non è stato fatto
3: Fly,
1: lì,
3: no?
1: Sai benissimo che era stato fatto prima con altri figuranti, e era già
3: perfetto,
1: stato fatto,
3: però
1: nessuno disse
3: siccome
1: niente,
3: abbiamo rifatto i regolamenti, siccome nei regolamenti non è prevista questa cosa, ecco, le interpretazioni estensive, no, bisogna che ci sia qualcuno che controlla il controllore, bisogna che ci sia qualcuno che dice l'interpretazione estensiva per cui si fa un servizio sociale quando il servizio sociale non è previsto.
1: Non è previsto, assolutamente.
3: Torno, scusate, all'esempio che facevo prima. Nel gioco del calcio non è che un giocatore che prende un anno di squalifica fa i servizi sociali, prende un anno di squalifica, sta un anno a casa, dopo un anno.
1: Ma infatti è per quello che si è creato, creato un crescendo, no? Nel senso,
3: esatto,
1: perché a quel punto la magistratura dice: se tanto te la modifichi, che non la puoi modificare, ma me la modifichi lo stesso, invece che 10 giostre gliene do 40.
3: Bisogna interromperlo.
1: E diventa un'esagerazione.
3: Sì,
1: anche perché si crea dei conflitti se non c'è chiarezza e se non c'è fermezza, si creano conflitti anche fra i vari organi istituzionali della giostra, come è successo con la vecchia magistratura e il Gran Giurì. C'era un conflitto, tanto inutile girarci intorno, se poi il ditto
3: anche perché se mi posso permettere, prego, mi permetto di dirlo, i servizi sociali non sono convegni. I servizi sociali sono i servizi sociali.
1: E magari
3: qui si è
1: anche
3: confuso dei convegni, per cui allora arriva quello che ci sensibilizza all'uso dell'alcol, ci sensibilizza all'uso delle cose. Un convegno non è un servizio sociale, cioè, il servizio sociale si va alla Caritas a servire, si va alla Casa Pia ad aiutare una persona anziana che ha bisogno.
1: Sono d'accordo.
3: Come è andato qualcuno, si va, posso accettare l'EMPA a aiutare i cani dell'EMPA, però non si fanno i convegni e questo come dire rappresenta un altro vulnus che mi auguro, come dire, che la nuova amministrazione, la nuova magistratura e il nuovo Gran Giurì, perché il Gran Giurì è di fiducia del sindaco, quindi il nuovo sindaco dovrà nominare un nuovo Gran Giurì. Ecco, ci sarà un Gran Giurì che prenda un po'.
1: Ma basterebbe che il sindaco se quando li nomina gli dicesse
3: il suo compito.
1: Gli dicesse questo è si va né di qua né di qua, va qui.
3: Sì, dopo troppi gradi di giudizio sono sbagliati, però ecco, il fatto che questa cosa si sia introdotta e poi diventi una consuetudine, ecco, siccome nel diritto italiano non c'è la consuetudine, nel diritto britannico io se leggo i regolamenti i servizi sociali non ci sono, quindi quello che non c'è scritto non si può introdurre perché poi basandosi sul, io capisco che si cerchi una rieducazione, però l'educazione deve essere seria e mi pare che la rieducazione, e poi mi taccio perché sennò poi divento sgradevole.
0: Mangiare, ve lo dico
3: esatto, dobbiamo andare a mangiare.
1: E tocca fare i telegiornali anche.
3: Nella prima ipotesi è intervenuto Beppe, giustamente, nella prima ipotesi erano scene con dibattito, insomma.
0: Sì,
3: ecco.
0: Va bene. Beppe,
1: la cosa ministeriale, ministero, è partito, e questo lo dico a tutti, ormai lo diconfondo, c'è il caso che da fuori non ci guardano più.
0: No, pochi minuti, ma ora me lo lasciate in secondo.
1: Sì, che è iniziato un iter al Ministero a Roma, penso al MIPAF, credo, per unificare, se ne era già parlato qui con il dottor Rinnovati, per unificare le visite mediche per i cavalli nelle manifestazioni. Quindi credo che iniziato un giro di consultazioni per tirare giù un protocollo nel quale
2: unico
1: che a livello nazionale. Poi chiaramente credo che faranno in modo che ogni manifestazione possa fare un regolamento più stringente, ma ognuno come ora, ognuno come gli pare, penso che non si possa fare più. Non so, ancora è partita in fase embrionale, quindi però è già partita, ci deve essere una riunione in settimana, credo che sia saltata, ne sono arrivate anche notizie da Siena su sta cosa, quindi prepariamoci perché qualcosa cambierà.
2: Ma visto che Beppe, visto questa puntata abbiamo sforato diverso, però ti vedo che tu stai per fare una domanda.
0: Io ho delle considerazioni to cure.
3: Sarò breve.
0: Sì, ecco, facciamone breve tra me e te. No, me ne permettete, me lo lasciate un secondo.
2: Miseria,
0: allora, innanzitutto Federico,
2: sei il padrone di casa.
0: Lasciamo perdere. No, il padrone della trasmissione siete voi. Infatti, come hai visto, io mi metto in rigoroso silenzio. Senti Federico, tu stai in questo momento intervistando i candidati a sindaco, no?
3: Sì.
0: Non ti porto nella politica, ma io sono il sabato sono andato a fargli la domanda sul Saracino. Se sapessero a chi erano dedicate le due lance d'oro prossime. Non lo sapeva nessuno
3: dei sei.
0: Ecco, quindi ricordatelo perché forse.
3: Sì, io ho assistito anche al dibattito, rimango nell'arbitro da par condicio. Ho assistito al dibattito sulla giostra, francamente sì, non ho percepito attenzione dei candidati, non mi fa di raggio, però credo che ci voglia un pochino più di attenzione.
0: Senti, io stando con loro ho capito una cosa e vorrei il tuo parere proprio velocissimo, ma è vero che al Saracino si usano cavalli da tiro o da passeggio?
3: Ma vedi, qui si rientra in quello che diceva prima Roberto Rosati, cioè no, dice ma ti piace anche il professionismo, ti piacciono questi cavalli? Non mi piacciono, cioè questi cavalli non sono belli da vedersi, però mi rendo conto che se tecnicamente questi cavalli, parlo con uno che se ne intende, io ho la modestia di dire cavallo lo guardo e c'è uno accanto a me che se ne intende, gli dico: com'è quel cavallo? Buono. Io non me ne intendo, quindi è inutile che faccio finta di intendermene. Però se quel cavallo tecnicamente per quello che serve oggi è il cavallo, è la razza, diciamo così, più giusta per la giosta del saracino, o si fa un regolamento per cui si va a negare, come dire, che sia
1: che
3: la razza più
1: giusta, brachimorfi possano
3: partecipare. Chiamami come ti pare, se è la italiana,
1: no,
3: ti dico tutti i nomi, anglo, arabo, sardo,
0: lascia perdere, il puro sangue non ci possono porre.
1: No, è una
3: oppure siccome non è una gara di bellezza, non si vede grandi cavalli, però quel cavallo lì con quel passettino lì con quella cadenza lì è il cavallo giusto per fare quella carriera in 4 secondi e 60 arrivare precisi al buraco.
1: Rinviteremo, Federico D'Ascoli su questo.
0: Ora comando io.
3: Fai
0: senti,
3: parlare
0: ma a te, paura, te sei il capronista della nazione. Sì. Ti risulta che il buratto possa essere più alto di 5 mm come altezza?
3: Queste sono notizie che avete voi,
1: c'è,
3: non lo so.
1: Ma questa c'è la
0: zitto, c'è la domanda.
3: C'è la tolleranza.
0: Va bene. Tolleranza.
1: Come paghi il caffè che tu suggeri?
0: Allora, l'ultime due domande
3: no,
0: che
3: dico
0: si
3: anche
0: strappo,
3: anche sulle palle del mazzafrusto c'è la tolleranza.
2: C'è la misura, sì.
0: Va bene.
3: Ma no, era per dire,
1: specialmente c'è chi le tollera di più, c'è chi le tollera di più quando le prende e chi deve.
3: Sì, e chi se rompe.
0: Ritornando alla tua grande professionalità che non è uno, cioè non è innegabile. Mi dici come hai fatto a toppare la cosa del più giovane cavaliere dopo, e quando hai sentito Rosati che ha detto
1: poi l'ho toppata
0: no,
1: anch'io
0: esatto, l'avete toppata in due, che è successo Federico?
3: No, beh, allora ammetto di aver fatto una cosa della quale mi sono pentito e che mi ha fatto ripensare. Ho usato l'intelligenza artificiale. Ho preso un sito, lo dico, correggiostra.it, in cui c'è tutte le schede dei giostratori. Ho preso quel link, l'ho messo in intelligenza artificiale, ho detto: mi fai la classifica dei giostratori più giovani della storia del Saracino. E l'intelligenza artificiale, con grande credibilità, mi ha raccontato la cosa che poi ho scritto. Dice: c'è stato un solo minorenne, che era Tripoli Torrini, che nel 32 aveva 19 anni, però nel 32 19 anni era minorenne perché la maggiore età era 21 anni.
2: Era 21.
3: E me l'ha detto con una tale ho capito, invece ho scoperto da lì in poi che l'intelligenza artificiale, quando vai a cercare una roba sui numeri, gliela devi chiedere 10 volte, ma sei sicuro, ricontrolla, evidentemente non mi sarei aspettato, l'ho detto all'inizio, lo dico ancora oggi, Daniele Gori Mario Giacomoni, ecco, che è arrivato al 90, uno che aveva debuttato nel 71 senza aver mai vinto, è una cosa che mi ha fatto ragionare sui tempi diversi della giosta, cioè se poteva non vincere 20 anni ancora fare
2: così il come il discorso che Giacomoni, che poi anche lì Gianni Sanrini detto Nana dice che non è vero, avrebbe giostrato sotto falso nome Mario Giacomoni proprio perché era minorenne.
0: Va bene, però, senti, l'ultima domanda ti faccio.
3: Vai.
0: Qui sempre guardo la tua professionalità, ma anche il tuo essere un grande appassionato di Saracino, un grande quartierista, no?
3: Sì.
0: Nelle vicende delle tue, quando hai scritto gli articoli riferiti alla Lancia d'Oro, al cambio del regolamento, al cambio del tabellone, insomma, a tutte quelle cose che sono successe tra quartieristi, insomma, che è iniziata a salire una febbre ad Arezzo, l'hai scritti come cronista o come quartierista? E soprattutto lo rifaresti anche alla luce di tutto, insomma, venne fuori in polverone, come si dice a Arezzo.
3: Sì, io non ho mai scritto come quartierista, nel senso che ma io sono un quartierista, però quando fai il giornalista non puoi essere quartierista. Chi mi conosce sa che mi dice: oh, al tuo quartiere, Madonna, c'è stato anche dei momenti in cui ho dovuto rinunciare a andare alla cena pizzatoria perché avevo scritto cose che poi si sono verificate, perché poi dopo non le dico perché sarebbero sgradevoli, però cose si sono verificate. Perché da giornalista, voglio dire, Vedovini a Porta del Foro, non è per parlarmi addosso, che debuttava, l'ho scritto per primo io, non è il giorno, due giorni dopo è arrivata la comunicazione ufficiale.
0: Ti ha fatto anche arrabbiare, insomma, gente in alto, insomma, da quello che so.
3: Ma anche il sindaco ha fatto arrabbiare, vabbè, ma sai, il nostro mestiere... se tu vedessi questo cellulare la mattina oggi con le lezioni dalle 7:30 alle 8:30 è una roba da un giorno si scrive un romanzo, è una roba da film,
1: diciamo che per far arrabbiare
3: mai citato, non mi mai sbagliato
1: per far arrabbiare la gente qui fra tutti quattro siamo
3: i riformisti, non è casa riformista perché non viola la par condicio, ma insomma dico una roba,
0: ti prego non la violare,
3: e noi scriviamo, lo dico sempre, 150.000 caratteri spazi inclusi tutti i giorni, che sono 20.000 parole, in 20.000 parole se si fa 10 errori siamo bravissimi. Se quei 10 errori sono su cose fondamentali del giornale,
0: perché loro, loro hanno un problema, una volta che l'hanno scritto è andato in stampa e quello rimane, no? Ma anche noi quando facciamo una diretta, però una volta che l'hai detto
3: a una grande imprenditrice che mi contestò un errore, lo dico, lo posso dire, dopo che scrissi Kimet 10 volte, a un certo punto scrissi una R perché la proprietà è la stessa, no? E quindi dicendo alcune cose che erano legate a Kimet, gli dissi guardi la squarcialupi, dico io se potessi il giornale lo mangerei anche, ma purtroppo ormai mai in edicola, quindi sull'online lo cambiamo, sull'edicola chiedo scusa, chiedo venia, e dopo 10 volte avevo scritto Kimet, a un certo punto ho scritto una R perché la sovrappensiero era la stessa, e invece era un caso di cronaca che riguardava Kimet.
0: Comunque dai, una grande persona, devo dire, guarda, ha dato due risposte che non me le sarei aspettate da te, però mi ha dato conferma che insomma è un grande professionista, dai, sei detto all'inizio, via,
3: mi fate arrossire,
0: l'abbiamo fatta arrossire, tanto la telecamera ti mette giallo e allora
1: dobbiamo... la mette la pubblicità. Fagli fare il telegiornale, perché qui...

0: Tra se no, la sai questa? Se no, noi se non facciamo, se non rifacciamo il consigliere delegato alla giostra, non facciamo la giostra di giugno, lo sapevi?
1: Ah sì?
2: Ma farà il sindaco.
1: No, e non c'è nemmeno la giunta a giugno, quindi...
2: Come c'è? C'è il sindaco.
1: No, lo so, 15 giorni ce la fa.
3: No, se c'è il ballottaggio, però c'è il
2: ballottaggio. A fare la giostra. La giostra?
1: No, la giostra la fanno, dicono,
0: c'è un assessore. Ragazzi, io vi bagno, mi dispiace bannarvi, ma vi bagno.
1: Mandatemi via.
0: Grazie a Federico Dasco, di Capo Ministro della Nazione, grazie a Roberto Pannetti, Roberto Rosati, e Roberto, bisogna che tu lo dica proprio con un timbro oggi. Arrivederci alla prossima puntata.
2: Forse, perché anche il telegiornale qui alla fine ci buttano fuori.
0: Ciao a tutti, grazie Federico,
1: grazie a voi.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
14: Sono le 20:04.
15: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
16: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una 40 i morti nelle scorse 24 ore.
15: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto in furia la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
17: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione.

0: stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto l'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio. Ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
1: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente, scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale, ma viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est, che anche in questo venerdì porteranno della variabilità, specie al pomeriggio, con formazioni di annuvolamenti irregolari, qualche acquazzone temporale sui rilievi, in particolare sulla dorsale appenninica, che potrà localmente poi sconfinare anche alle vicine zone pianeggianti, così come sulle aree interne delle isole maggiori. Temperature sempre elevate rimangono comunque oltre i 30-31 gradi sulle zone interne nel centro-nord, più contenuti i valori sul versante adriatico, sulle zone costiere, dove ci sarà anche un po' di vento da nord sul medio-basso versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot. Top 10, top 10, top 10 album. Top 10. Top Ten Album. Sono in modalità Top Ten Album per questa classifica, dove i protagonisti sono gli album degli artisti e le canzoni, visto che ascolteremo una canzone per ogni album. Io sono Dylan, questo già l'ho detto, una classifica fatta di 10 posizioni, canzoni che escono, canzoni che entrano, o meglio, che prendono il posto di altre. Magari si tratta di novità, di nuovi singoli, ma soprattutto album che escono, album che entrano. Un album che esce questa settimana è quello di Marracash, Persona. Quindi una nuova entrata, una new entry, un album che è stabile, 5 album che salgono e 3 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 della Top 10 Album di questa settimana, c'è quello di Artie 5, l'album è La Bella Vita, da cui ascoltiamo Man of the

0: Man of the Year, la canzone di Artifive dall'album La Bella Vita nella Top Ten Album, stabile come 7 giorni fa. Si sale e perde 7 posti l'album di Julie, Solito Cinema. Julie, che tra l'altro è la sua prima esperienza come uscendo fuori, ecco, dai panni solamente di producer, è diventato anche l'artefice, il protagonista principale di questa produzione. Un album pubblicato alla fine di aprile di quest'anno, aprile 2026, ed il singolo attualmente in programmazione è Quelli con me, con la featuring di Coez, che ascoltiamo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, 1000 contro 1.

Quelli come me featuring Coez, l'album di Giulia, Solito Cinema, dove all'interno ci sono collaborazioni che portano i nomi di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, ma anche altri come Coez stesso, Fulminacci, Franco 126, e tutto questo è riuscito a Giulia per la pubblicazione dell'album Solito Cinema in nona posizione questa settimana. Perde 7 posti nella top 10 album, si sale in 8ª posizione, perde un posto. È sempre lì però, Bad Bunny, va un po' su, un po' giù, un po' effetto yo-yo, però rimane sempre all'interno di questa classifica. L'album è Debi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny, ascoltiamo Will Tita con la featuring di C.

0: la top 10 album Bad Bunny con questo album Devi tirar más fotos. Questa settimana guadagna un posto con la canzone Will Tita featuring Chewy. Abbiamo ascoltato appunto Bad Bunny.
1: Top 10 album.
2: Top 10 album. Top 10 album.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sempre con te.
2: Top 10 album.
0: Di nuovo in modalità Top 10 album, un album, una canzone, e io sono Dylan. 7 album da ascoltare, o meglio da citare, e per ogni album ascoltiamo una canzone. E adesso qui c'è l'imbarazzo della scelta, visto che alla posizione numero 7 c'è l'unica new entry di questa settimana che si lega indissolubilmente al film del mito Michael Jackson, e infatti l'album in classifica è appunto Michael Songs from the Motion Picture, Michael Jackson, da cui ascoltiamo Don't Stop Till You Get Enough.
4: New entry.
5: New entry.

direttamente alla posizione numero 7, l'album dove all'interno ci sono tutte le canzoni di Michael Jackson, o comunque quelli che fanno parte della colonna sonora del film Michael. 13 canzoni originali all'interno, e già solamente nel primo fine settimana, durante il quale c'è stata la proiezione del film stesso, è balzato in vetta a tutte le classifiche internazionali. Probabilmente si aveva veramente sete di Michael Jackson. Si sale in sesta posizione, guadagna un posto l'album di Madame, Disincanto, da cui ascoltiamo Rosso come il fango. Avevo un paio

0: terzo album della cantautrice vicentina Madame Disincanto, pubblicato ad aprile di quest'anno, aprile 2026, dopo 3 anni di silenzio discografico. È un concept album questo qui, possiamo dirlo, costruito intorno ad un'idea di libertà attraverso il dubbio. Tra l'altro Madame racconta smarrimento, fratture interiori, rabbia e anche rinascita, trasformando il disincanto non in disillusione, ma in una forma più matura di consapevolezza personale. Madame con Disincanto, l'album rosso come il fango, fino adesso la novità è il nuovo singolo, che guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 5ª posizione e perde 2 posti invece l'album di Kid Yugi. Anche gli eroi muoiono, ascoltiamo Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Yugi che si fa notare inizialmente con canzoni pubblicate su YouTube e Spotify, un po' come fanno gli artisti delle ultime generazioni, no? Sfruttano soprattutto la rete, soprattutto la tecnologia per farsi conoscere, ed è anche questo, secondo me, un bel terreno sul quale trovare una sorta di sano contest, ecco, di sana gara tra gli stessi, perché si arriva molto più facilmente poi alle persone che nel tempo mostrano fedeltà agli artisti stessi, come in questo caso a Kid Yugi con l'album Anche gli eroi muoiono, nella top 10 album in quinta posizione, perde due posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale e da tantissime settimane c'è anche qua un album che ha per titolo Tutta vita sempre di Olly, che questa settimana guadagna 2 posti. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Riecco Giuli. Lo stesso di Solito Cinema. Mentre in Solito Cinema c'è lui come protagonista principale, all'interno dell'album di Olly Tutta Vita Sempre invece compare con questa featuring nella traccia Questa Domenica. All'interno della Top Ten Album questa settimana in quarta posizione guadagna due posti.
1: Top Ten Album. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: C'è il podio da scoprire nella Top Ten Album, aggiornamento che ci porta direttamente, o meglio, segmento che ci porta direttamente alla posizione numero 1. Tre album da ascoltare, partiamo dalla posizione numero 3, guadagna due posti l'album di Geolie con Tutto è Possibile. Ascoltiamo Stelle.

un lavorone, qualcuno direbbe un lavoraccio, ma non in senso dispregiativo, è veramente stato un grande lavoro da parte di Geolier arrivare alla tracklist dell'album stesso. Tutto è possibile di questo album, che all'interno, lo sappiamo, no? Oramai da molti mesi all'interno ci sono molte collaborazioni, citazioni, anche visioni da parte di Geolier stesso. In Tutto è possibile questa settimana alla terza posizione guadagna 2 posti. Abbiamo ascoltato Stelle, si sale, c'è il Vangelo secondo Shiva, dai, c'è Vangelo, l'album di Shiva perde 1 posizione, quindi perde la vetta di questa classifica. Questa settimana in 2ª posizione ascoltiamo Take C.

0: una traccia diretta, scura, c'è del ritmo, del resto è un po' come in tutte le tracce di Shiva, che introduce perfettamente un po' la dimensione dell'album stesso, e Take Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. L'album di Shiva questa settimana in seconda posizione, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, e c'è da ricordare che alla posizione numero 10, prima di scoprire la posizione numero 1, abbiamo incrociato l'album di Arti 5, La Bella Vita. In nona posizione perde 7 posti l'album di Julie, Solito Cinema. In ottava posizione guadagna un posto l'album di Bad Bunny, Debi Tirarmas Fotos, in classifica da 14 settimane. La new entry della settimana, la posizione numero 7, Michael, Songs from the Motion Picture, insomma la colonna sonora del film dedicato a Michael Jackson, su Michael Jackson. In sesta posizione guadagna un posto da 5 settimane in classifica, Disincanto, album di Madame. In quinta posizione perde 2 posti l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. In quarta posizione guadagna 2 posti da 49 settimane in classifica l'album di Holly, Tutta vita sempre. Podio, in terza posizione guadagna 2 posti da 19 settimane in classifica Tutto è possibile, Geolier. In seconda posizione perde la vetta l'album di Shiva, Vangelo. Alla posizione numero 1 guadagna 7 posti l'album di Saif, Santissimo, da cui ascoltiamo Sex on la Santa.
1: Number 1.

0: album.
1: Santissimo, primo album ufficiale di Saif, uscito qualche settimana fa, praticamente anticipato dal singolo Sex on La Santa, che questa settimana rappresenta appunto l'album stesso al numero uno della Top Ten Album. C'è una settimana da attendere prima del prossimo aggiornamento. Io sono Dylan e tra una settimana sarò di nuovo qua per la Top Ten Album. Ciao!
2: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di caccole. Che cosa c'è nelle caccole, infatti? Una domanda che quasi tutti i bambini si fanno, e non solo loro, anche gli adulti. Diciamo anzitutto che la caccola è muco nasale più o meno disidratato che fuoriesce dalle narici. Secreto dalle ghiandole mucipare e presenti nelle cavità del naso, il muco è composto principalmente da mucina, una proteina, e acqua, ma può contenere enzimi antisettici come l'isozima, che danneggia le cellule batteriche, anticorpi e lipidi. La funzione principale del muco, oltre a tenere umida la cavità nasale, è proteggerla dalla polvere e dai batteri che potrebbero entrarvi. Essendo molto viscoso, intrappola infatti agenti esterni, evitando che vengano inalati. Normalmente il muco finisce in gola e nello stomaco, ma se si secca nel naso diventa fastidioso ed è in quel momento che si fa la pulizia. Ma mangiare le caccole fa male? Questo proprio per la sua composizione, in realtà sembra che non faccia male, anzi. Lo pneumologo austriaco Friedrich Bischgänger sostiene che addirittura siano salutari. In base a una sua ricerca menzionata anche nella rivista scientifica inglese New Scientist, ingerire le caccole del naso stimola le difese naturali dell'organismo. Il muco è infatti un ricettacolo di microrganismi. La sua funzione è proprio quella di intrappolare batteri, funghi, virus e polveri, impedendo il loro accesso alle vie respiratorie. Le caccole, una volta poi arrivate all'intestino, attiverebbero l'azione protettiva degli anticorpi, rafforzando il sistema immunitario e quindi l'organismo. Un consiglio, cioè, prima di fare indigestione dei propri prodotti nasali, che fa anche venire un attimo di conato, è meglio attendere ulteriori conferme dalla comunità scientifica. Ma adesso parliamo di numeri. Quante volte si fa? Gli scienziati dicono che il 96,5% delle persone si mette le dita nel naso in media 4 volte al giorno. Alcune statistiche affermano che sia il 98% della popolazione mondiale. Si tratta di una pratica normale, di normale igiene, che diventa patologica quando la sua frequenza aumenta ossessivamente. Il 7,6% della popolazione supera infatti 20 interventi di pulizia manuale. Questa malattia ha un nome: rinotillexomania. Si tratta di una patologia compulsiva e autolesionistica, risolvibile con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Perché però ci mettiamo le dita nel naso? Una ricerca realizzata dall'Istituto Nazionale di Igiene Mentale e Neuroscienze di Bangalore, in India, ha indicato la motivazione di questa pratica assai comune. Lo studio, che è valso il prestigioso Ig Nobel ai suoi autori, ha chiarito che la maggior parte di noi si mette le dita nel naso per pulirlo ed eliminare il prurito. Per un 12% del campione, però, è solo un puro piacere, un antistress, come grattarsi una parte del corpo. In più è un atto liberatorio, perché sfida un tabù sociale come infilarsi le dita nelle orecchie. La maggior parte dei gesti considerati ultra privati infatti riguarda gli orifizi, bocca, orecchie, narici e organi sessuali. In pubblico non si può urinare, defecare, fare l'amore, mettersi le dita nel naso o nelle orecchie, ma neppure divorare smodatamente il cibo. Gli orifizi sono i luoghi di comunicazione col mondo esterno ed è proprio qui che è necessario il maggior controllo, spiegano gli antropologi. Si tratta delle stesse aree del corpo e del neonato di cui la mamma si prende maggiormente cura, e che da adulti diventano zone tabù alle quali si concede accesso soltanto ai partner più intimi. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Country.
3: I love to watch

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
2: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani

0: Filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto infuria la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
0: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente, scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conterà anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
0: Ed è tutto, buona serata.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.
5: Dici che...

0: Sara, buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con un appuntamento che dobbiamo, su cui ancora dobbiamo prendere le misure per tanti motivi, ma siamo qua insieme a una grande istituzione. Chi è che non conosce la Croce Rossa Italiana? Ma chi non conosce anche il mondo militare, il mondo del volontariato, il mondo di chi porta assistenza, cura, ma non solo. E ne vogliamo parlare con il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che abbiamo qui stasera tanti esponenti a cui diamo i benvenuti. E iniziamo subito in studio il comandante dell'ottavo centro di mobilitazione toscana, Maggiore Pietro Garofalo. Buonasera Maggiore, benvenuto a Radio Fly.
1: Buonasera a lei.
0: E poi abbiamo il Maggiore Alberto Biagini, referente della memoria storica del Centro di Mobilitazione Toscana. Buonasera Maggiore.
2: Grazie, buonasera a voi.
0: E poi abbiamo anche il Capitano Mauro Rosi, che è il maestro direttore della banda, ma anche responsabile nazionale di tutti i gruppi bandistici della Croce Rossa.
3: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E poi abbiamo il Caporale Rosario Anastasi, componente della banda, ma soprattutto anche un grande amico, radioamatore.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo subito questo viaggio, iniziamo dal comandante Garofalo. Un cenno storico di quello che è questa grande istituzione che voi rappresentate in questo momento, che è la Croce Rossa Italiana.
1: La Croce Rossa Italiana nasce come la Croce Rossa in sé, no? Nasce come un'associazione volta ad alleviare le sofferenze dell'umanità. Il nostro, uno dei sette principi, il principio fondamentale è proprio quello dell'umanità, nel riconoscere del bisogno dell'altro la misura del nostro impegno, nel riconoscere che nell'altro c'è parte di noi stessi. È una storia che nasce poi concretamente nel 1859, durante la battaglia di Solferino e San Martino, quando alcune donne di Castiglione delle Stiviere, il campo di battaglia che era molto vasto, decisero di fare qualcosa al di là della propria utilità immediata, ovvero quello di soccorrere questi feriti. Pensiamo, c'erano migliaia e migliaia di feriti su questo campo di battaglia che stavano agonizzando in questi campi, e le donne proprio, è bello questo messaggio, no? Perché nasce proprio da questa introspezione, da questo capire il dolore, quindi da questo desiderio anche di aiutare, portano soccorso ai militari di entrambi gli schieramenti, a prescindere dalla nazionalità, a prescindere dal grado, a prescindere dallo status sociale, ovviamente coordinate dal parroco della zona, dalle diciamo autorità locali, ma la cosa più bella è questo spirito dal basso che nasce, e quindi dal desiderio di portare sollievo. Tutto questo viene osservato da un uomo d'affari svizzero che era lì per tutti altri motivi, in realtà pensi doveva incontrare l'imperatore Napoleone III per proprio prospettargli alcune questioni relative ai suoi affari privati, e rimane talmente colpito da questa dedizione delle donne e anche umanamente dallo sfacelo che si trovava in quelle circostanze, in quei campi, che poi lui riassume nel famoso libro Un souvenir di Solferino, Il ricordo di Solferino, e quindi da lì parte l'idea di coinvolgere altre persone influenti. La storia è molto lunga, fino ad arrivare a coinvolgere proprio i responsabili degli stati, allora gli stati europei, poi si unì molto presto anche l'impero ottomano, per stabilire un concetto fondamentale a fianco all'umanità, il concetto di neutralità per chi porta soccorso, e quindi fare in modo che ogni Stato potesse avere dei corpi, delle associazioni, delle persone specificamente formate che potevano portare soccorso nei campi di battaglia a prescindere dall'appartenenza ad un esercito e a un altro. Il principio di neutralità va a braccetto col principio di umanità, perché consente questo aiuto e consente, attraverso poi il simbolo che non è altro che la bandiera svizzera, no, non a caso invertita, se ci fate caso, non ha nessun riferimento religioso. Ecco, questo è il nostro più grande, è il nostro emblema ed è il nostro più grande simbolo di protezione, perché questo significa neutralità. Io porto soccorso all'altro, per questo godo della mia neutralità, in virtù di questa neutralità godo di questa protezione davanti a tutti. E poi da lì si sviluppano le attività a livello governativo, gli stati decidono di fondare questa cosa bella, questa cosa nostra della Croce Rossa, che poi in Italia prenderà il nome di Croce Rossa Italiana, una storia che poi nasce ufficialmente nel 1864 e che il primo giugno 1866, con un atto dell'allora ministro della guerra, così si chiamava, no, del Regno d'Italia, va a fondare il corpo militare, oggi chiamato Corpo d'Italia Volontario, della Croce Rossa. E poi la storia, insomma, è lunga, dura 160 anni. Quest'anno festeggiamo
0: anni,
1: come sì, Corpo d'Italia Volontario 160 anni di storia. Ed è bello perché nasce proprio qui in Toscana. Io, insomma, da Toscano, noi come il reparto che rappresento e che guido è qui in Toscana e ci piace sottolineare.
0: Uno potrebbe un po' obiettare una cosa, nel senso dice, certo, si parla di neutralità, però si parla di un corpo militare.
1: Certo.
0: Un corpo militare può essere neutrale.
1: Assolutamente, sì, sì. Lo deve essere un corpo unitario volontario della Croce Rossa, proprio per la questione che dicevo prima. Questo ci consente di operare e di farci scudo, diciamo così, di questo emblema e quindi portare soccorso. Noi siamo militari, poi magari si può spiegare anche meglio, noi siamo militari a tutti gli effetti. Cosa significa? Siamo assoggettati al codice di disciplina militare, di pace o malauguratamente di guerra. La differenza con gli appartenenti alle forze armate è che noi non siamo militari combattenti. Possiamo portare armi per difesa personale o la difesa del ferito. C'è una branca del diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario, che codifica tutto ciò, ma non portiamo assalto, non portiamo attacco, non siamo addestrati per combattere, ok? Quindi siamo assoggettati alla disciplina militare perché questo consente, in una chiarezza di regole, che tutti, diciamo così, gli stati riconoscano questa funzione. Quindi è fondamentale poter operare in ausiliarità alle forze armate con lo status di militare, però è un concetto giuridico e umano diverso dal militare combattente.
0: Perfetto. Maggiore Biagini, lei è referente della memoria storica, no? Che vuol dire essere, accudire la memoria storica di un corpo così importante come la Croce Rossa?
2: Accudire la memoria storica significa raccogliere quella che è stata l'opera dei nostri predecessori. Capire quello che hanno fatto, gli uomini e le donne che hanno messo in campo le loro vite per portare avanti i principi che diceva prima il nostro comandante, perché banalmente noi non dovremmo essere colpiti durante un conflitto. Però in realtà abbiamo avuto le perdite, no? Perché comunque nei combattimenti anche il nostro personale ha avuto le sue perdite. Quindi è raccogliere l'opera dei nostri predecessori perché quell'opera e quel ricordo sia anche la base per un lavoro futuro. Non c'è futuro se noi non conosciamo la nostra storia.
0: Eh sì, questo
2: conoscere la storia e questa è la base. Conoscere la storia e accudirla, quindi rileggerla, ci serve poi anche per andare avanti in quello che sono il nostro futuro, ecco, il nostro operare in modo futuro. Anche perché, voglio dire, come diceva il comandante prima, noi facciamo parte di un movimento molto, molto più ampio, perché si chiama Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che è presente in tutto il mondo. E se pensiamo che in tutto il mondo ci sono circa 95 milioni di volontari sotto questa bandiera, che è la bandiera di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che hanno lo stesso significato.
0: Quindi una cosa molto importante, io voglio mettere a voi lo stemma di questo, che è questo, no? È il vostro stemma
1: lo stemma araldico del corpo.
0: Ecco, chi ce lo spiega nel termine di come, che cosa rappresenti questo?
1: Partiamo ecco di cui abbiamo parlato finora, dalla Croce Rossa in campo bianco, la parte centrale dello stemma. Questo identifica senza ombra di dubbio l'appartenenza alla grande famiglia della Croce Rossa. È il tondo della Croce Rossa.
0: Ah, sì, lo rimetto, sì, sì.
1: Sì, sì, su campo bianco, è inserito sulla stella cinque punte. La stella cinque punte identifica storicamente lo status, la condizione militare in Italia, ok? Questo con delle tradizioni antichissime. Quindi già in questi primi due elementi noi ritroviamo tutto il percorso che abbiamo tratteggiato finora. La piena appartenenza alla Croce Rossa, la piena militarità del corpo militare volontario. I due inserti di ulivo e di quercia sono quelli che si ritrovano anche sul simbolo della Repubblica Italiana, e sono da una parte, sono due simboli di vegetazione molto presente, no, in Italia, dalla parte il simbolo della pace e dalla parte il simbolo della resistenza, della tenacia. Poi troviamo gli elementi tipici di ogni corpo sanitario, vestiamo i bastoni di Esculapio con il serpente che si attorciglia, e quindi questo rappresenta proprio la natura sanitaria della nostra essenza. Noi, il nostro core business, diciamo così, è quello dei medici, degli infermieri, dei soccorritori, quali tutti noi siamo. La corona turrita rappresenta la Repubblica Italiana. Una volta, ovviamente, fino al 1946 avevamo la corona che identificava il Regno d'Italia, e quello è il simbolo della corona che rappresenta la Repubblica. Non ci dimentichiamo che, come ogni militare della Repubblica Italiana, il nostro status viene pienamente acquisito non dal punto di vista amministrativo, ma di adesione ideale, di intima convinzione, con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, che significa mettere a disposizione l'estrema eventuale ipotesi della propria vita per difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, condizione imprescindibile dello status militare.
0: Come siete organizzati? Poi passiamo anche alla banda, perché vedo il maestro Rosi, che è il maestro Rosi, perché poi c'è anche la banda, insomma, militare, la Croce Rossa, che poi di cui ne parliamo. Come siete organizzati a livello però strutturale? Perché vedo che lei, per esempio, è il comandante dell'ottavo centro di mobilitazione toscana. Sì. Quindi siete a livello regionale, poi a scendere. Come siete organizzati?
1: Abbiamo intanto il corpo militare volontario dipende dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, ancora una volta sottolineando il fatto che siamo Croce Rossa al 100% e dipendiamo dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, che dispone il nostro ordinamento e il nostro impiego. È ovvio che, essendo militari, in tutte le operazioni di ausiliarità alle forze armate in Italia e all'estero abbiamo degli accordi operativi e delle dipendenze funzionali e operative dal Ministero della Difesa, sempre previo disposizione e stretta dipendenza dal Presidente. Il Presidente, per fare questo, si avvale di una struttura nazionale che si chiama Ispettorato Nazionale, a capo del quale c'è un Ispettore Nazionale, che è l'unico maggior generale, lo definisce la legge, del corpo militare volontario. L'ispettorato, come ogni, diciamo così, stato maggiore, organo di staff, è organizzato in reparti: un reparto del personale, un reparto di logistica, un reparto di impiego e programmazione delle forze, un reparto sanitario, un reparto medico legale e ovviamente un ufficio comando, che un reparto affari generali che si occupa di tutto il resto dell'attività. Questo a livello centrale, come organo di staff. Sul territorio siamo organizzati in centri di mobilitazione che hanno competenza generalmente sulle regioni amministrative, con delle eccezioni tipo Piemonte e Val d'Aosta, che sono insieme, Puglia e Basilicata, Abruzzo e Molise. Quindi abbiamo 17 centri di mobilitazione su tutto il territorio nazionale. A capo di ogni centro di mobilitazione c'è il comandante del centro di mobilitazione
0: maggiore,
1: in questo caso in Toscana, che poi riporta storicamente il numerico di ottavo centro di mobilitazione toscana. Noi siamo organizzati, presenti con un comando a Firenze, in una collina in via dei Massoni sopra Careggi, che è una tenuta di Croce Rossa dove c'è il comitato regionale, e una parte dedicata proprio alla nostra struttura, alla nostra caserma, dove abbiamo gli uffici e i mezzi per fare tutte le attività che quotidianamente svolgiamo, e sono veramente
0: tanti. Io ho alcune foto che ho preso, devo dire, devo essere la verità, le ho prese da internet,
1: sì.
0: Che raffigurano un po' quelle che sono le vostre maggiori attività, che sono veramente tante, questo è un plauso. Una delle quali, e poi torniamo però anche sulla logistica, è anche quella, e la mettiamo qua, quella delle bande militari, perché insomma ora andiamo un po' al capitano Rosi, che dice
1: bene, è qui che freme, se no
0: ci andiamo, anche perché poi lo dobbiamo dire, cari amici, noi stasera siamo un po' così, ma noi dobbiamo fare anche una live, ma faremo una piccola interruzione perché dobbiamo fare una live, se il comandante, insomma, ci date la possibilità di farlo. Allora, capitano Mauro Rosi, nonché maestro, dobbiamo dirlo, maestro di direttore di banda responsabile nazionale di tutti i gruppi bandistici della Croce Rossa Italiana. Quanti sono i gruppi bandistici, capitano?
3: Allora, tanto buonasera a tutti. I corpi bandistici, oltre che il nostro della Toscana, che dirigo fin dalla sua nascita, dalla Costituzione, abbiamo una banda giù dislocata. Dislocata a Bari.
0: Era Pisola.
3: È un bellissimo gruppo. Come anche il nostro, ci sono gli alti e bassi.
0: Come gli alti e bassi, come aveva sentito anche l'audio.
3: Sì, anche l'audio, sì.
0: Devo dire, scusate se lo dico in maniera molto così, ma devo dire che stasera stanno succedendo delle cose strane. Non è che voi siete questa. Avete questo.
3: Siamo un soccorso.
0: Ancora no.
5: In genere interveniamo dopo i disastri, addirittura causarli.
0: No, ovviamente.
5: La mia carriera finisce stasera, quindi.
0: No, è un piacere, tra l'altro, avere voi in divisa è una cosa bellissima. Continuiamo.
3: No, e poi. Abbiamo la banda che è situata a Palermo, che anche quella è in fase di ripresa, si spera, perché non è semplice reclutare, c'è un iter e degli step da seguire, non è facile trovare musicisti che hanno voglia di suonare con l'uniforme. Perché questo? Perché c'è la disciplina, c'è un rispetto non solo dell'uniforme, c'è il rispetto, come diceva prima il comandante, della nostra fascia di metallità. Quindi, e poi i musicisti della nostra banda, delle altre bande, non sono solo musicisti, sono soccorritori. Noi abbiamo partecipato alle maggiori calamità che sono successe dal terremoto all'Aquila, dal disastro di Rigopiano, quindi non solo non suoniamo, quindi la nostra è anche una duplice.
0: No, assolutamente, certo, questa è una cosa molto importante.
3: Quindi noi è questa la, diciamo che la nostra banda sì suona, ma è anche operativa in qualsiasi occasione, come c'è bisogno noi siamo presenti sul campo.
0: E questa è una cosa molto importante. Comandante, penso sia il maggiore Biagini, visto il comandante lui, però come pareva, se nella memoria storica, perché le riporterò molte questa sua cosa di essere referente storico, la banda quando nasce?
6: La banda nasce
3: nel 2000, era un embrione,
6: diciamo che dal 2001 comincia il suo percorso, anche se poi in realtà sembra che ci siano dei precedenti molto
5: in là col tempo, cioè.
6: Esatto, molto prima sì.
3: Ha fatto il suo in quel momento,
6: esattamente sì.
3: E quindi i corpi armati, anche le bande militari abbandonavano gli strumenti per andare a combattere,
6: e
3: la Croce Rossa per andare a soccorrere, quindi
6: sì, no, non era fatta solo di professionisti che suonavano la musica e quindi facevano il loro mestiere di banda, ma quello era uno dei tanti compiti. Poi avevano gli altri compiti, i nostri soccorritori, altri di combattenti, quindi avevano tutti questo duplice ruolo. Dal 2001 diciamo poi la banda si è sviluppata fino ai giorni nostri, ha preso un corpo più strutturato, sono anche nelle musiche, partecipano al 2 giugno alla festa della Repubblica.
3: Siamo in partenza per la festa della Repubblica.
0: Quindi poi ci sono ovviamente delle ricorrenze, è importante fare questo. Allora, prima di fermarci un attimo per poi dare uno stacco, io vorrei chiedervi una cosa. Nella dizione corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, cioè io potrei entrare nella Croce Rossa Italiana, un cittadino, ecco, come funziona, come andrà?
5: Sì, questa è una cosa molto importante, mi fa piacere che lei abbia colto proprio in questo aggettivo uno degli elementi fondamentali del nostro servizio e del nostro essere. Sì, generalmente sì, risponderei di sì alla sua domanda, ovviamente ci sono dei parametri di età, fisici. Diciamo una cosa, tanto per chiarirci. Nel corpo militare volontario della Croce Rossa nessuno è dipendente dalla Croce Rossa, nessuno lo fa di mestiere. È proprio in questo il significato del volontario. tutti noi facciamo, diciamo così, altro nella vita per vivere. Ci sono medici, ci sono ingegneri, ci sono impiegati, operai, studenti, disoccupati, ahimè. E quindi veniamo da tutti i cammini, no? All walk of life, da tutti i cammini della vita. E ci ritroviamo, ovviamente, con un atto amministrativo che si chiama richiamo in servizio o precetto militare. Quando riceviamo questo precetto, assumiamo lo status giuridico di militare pieno, ok? E quindi prestiamo servizio. Può essere un richiamo di un giorno, estremizzo, un richiamo di più giorni, settimane, mesi, a seconda dell'impiego, delle necessità e cercando di venire incontro anche alla disponibilità di tempo delle persone. Questo è un fattore estremamente apprezzato perché riusciamo a portare al servizio della Croce Rossa e quindi nel nostro caso in ausiliarità alle forze armate del know-how, delle conoscenze che altrimenti non potremmo avere. Noi quando siamo in ausilio delle forze armate possiamo andare o come singolo medico, infermiere, soccorritore o con delle formazioni campali. Noi a Firenze abbiamo in Costituzione il secondo, ma comunque due nuclei sanitari mobili che sono, riescono ad approntare dei, in linguaggio NATO si chiamano Role 1, Role 1 Plus, ovvero degli ospedali da campo, dei punti medici avanzati a seconda della configurazione e delle necessità richieste nel giro di pochissimo tempo e riusciamo ad impiegare nel montaggio elettricisti, ingegneri, idraulici che danno quel plus, quel surplus anzi in più rispetto a chi magari queste competenze non le ha, facendo operare all'interno dopo il montaggio, l'approntamento, il montaggio, il trasporto, tutta la logistica, facendo operare sanitari che nella vita civile fanno primari, sì, medici di base, infermieri di pronto soccorso, chi più ne ha più ne metta. Questa esperienza, questo rapporto di osmosi tra la vita civile e la vita militare ci consente di offrire un servizio alle forze armate di livello eccellente che ci riconoscono quotidianamente, uomini e donne. Veramente noi accogliamo sempre con grande piacere qualsiasi richiesta di arruolamento. Ovviamente ci sono dei requisiti di età, dei requisiti fisici. Il candidato deve sottoporsi a delle visite mediche, degli esami che sono previsti comunque per l'arruolamento, deve avere una sua idoneità psicofisica all'impiego, si deve impegnare a prestare dei periodi minimi di servizio, insomma, deve, questa è una cosa importantissima che io voglio chiarire, deve aderire ai principi innanzitutto della Croce Rossa e quindi entrare a far parte come volontario della Croce Rossa, banalmente completare il corso di accesso che tutti i volontari della Croce Rossa debbono fare, essere iscritto presso un comitato di Croce Rossa e molti di noi fanno anche attività, le caratteristiche attività che noi vediamo nelle nostre città di ambulanza, di protezione civile,
7: specifici
5: di Croce Rossa.
7: Perché sono quelle che conoscono maggiormente i cittadini, sono proprio quelle, no?
5: Molti di loro poi prestano servizio anche appunto con queste uniforme, sì.
7: Sì.
5: Ecco, questo è un connubio fra vita civile e vita militare che è, come ho già detto, un elemento strategico. Ci consente di mettere in campo delle energie e delle expertise o delle skills che...
7: Questo riguarda il territorio nazionale, ma può anche riguardare estero, comandante?
5: La legge prevede che noi facciamo servizio in ausiliarità alle forze armate in crisi, in tempo di crisi internazionale, in tempo di pace, in Italia e all'estero. Attualmente mi preme sottolineare che siamo con le forze armate, diciamo così, in area balcanica, per non entrare troppo in area balcanica, su in questo momento un paio di missioni molto molto delicate ed importanti e prestiamo la nostra opera. Eravamo presenti nell'esperienza dell'Iraq, siamo stati presenti nell'esperienza dell'Afghanistan, ovunque diciamo il dovere ci chiami, con la consapevolezza sempre di essere militari e volontari di Croce Rossa.
7: Senta, io posso anche sbagliare, ma a memoria mi sembra di ricordare anche nomi famosi all'interno del contesto della Croce Rossa. No?
5: Di persone che volontariamente danno il loro servizio. famosi e anche di primissimo piano. Io, a me piace ricordare un nome su tutti, no? Magari qualcuno risale alla Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro è anche particolare.
7: Prima Guerra Mondiale.
5: La dottoressa Maria Montessori, che conosciamo tutti, è stata un nostro ufficiale medico volontario nella Prima Guerra Mondiale. Ora, sembra strano, ma è così. Ho fatto un nome, ma finiremo domani mattina.
7: Grande l'attività della Croce Rossa, grande attività di questa istituzione, come ci racconta il Maggiore Biagini, ma anche il Maggiore Garofalo, il Maggiore Biagini nelle loro dizioni. Noi ci fermiamo un attimo perché capitano, può passare un attimo il microfono anche al caporale Rosario Nastasi.
3: Volentieri.
7: Può parlare, comandante, può parlare.
5: Ma meno male che parla la musica e non parliamo sempre noi.
7: No, vabbè, molto, è molto bella questa cosa. Tra l'altro vi devo dire, io sono uno dei pochi che comunque il militare l'ha fatto ancora.
5: Oh,
7: e poi sapete che oggi non è che. Quindi avere qui.
5: Dopo ci dirà anche dove a questo punto. Ci dirà anche dove a questo punto.
7: Insomma, Castelnuovo del Garda erano nei trasmettitori. Quindi,
5: oh, bene, bene.
7: Vicino a Peschiera.
5: All'epoca c'era.
7: Vabbè, allora Rosario, innanzitutto noi ci conosciamo da tanto, noi dovremmo cercare, perché dovete sapere che Rosario, oltre ad essere ovviamente caporale, no? Sei sottufficiale, quindi, ma sei anche uno componente della banda e tu suoni il legno. Esatto. Che adesso noi dobbiamo capire dove sono andate a finire le basi, le cercheremo in questo intermezzo che ci fermiamo un attimo. Ecco, com'è stato, come vivi, come sei entrato in questo grande contesto della Croce Rossa?
8: Diciamo che la storia è un po' lunghina. Ci siamo conosciuti, o meglio, ci siamo intravisti col maestro Rossi circa 30 anni fa, più o meno, in un concorso a Loro Ciuffenna. Io venivo con una banda di Cefalù, una banda musicale di Cefalù, e lui veniva con la banda di Santa Maria a Monte, a Loro Ciuffenna. Poi una parola tira l'altra, insomma, dopo 30 anni, dice: ma non è che per caso lei era il tizio?
7: L'ho detto prima, il capitano Rossi.
8: Cerchiamo. Sì, in effetti poi era. Poi nel 2015 invece, quando la banda del Corpo Militare è venuta a Figline Valdarno, io abitavo già a Figline Valdarno, mi sono presentato come il vice maestro della banda dei congedati della Folgore, del Nembo della Gorizia, perché era stata ricostituita da poco, e per cui ho fatto i complimenti a questa banda. Da lì l'iniziativa di voler rientrare a far parte di una banda musicale militare. Soltanto che le mie condizioni di salute, tu mi hai conosciuto quando ero fratellino, quindi con qualche chilo un po' in più, quindi le mie condizioni di salute non me lo permettevano e ho desistito. Poi circa quasi tre, c'è stata l'opportunità, per cui mi hanno accolto con piacere e tutt'oggi ne faccio parte e ne sono fiero.
7: Sono sicuro che hai sposato in pieno i principi di quelle che sono le proprie.
8: Sicuramente sì, perché noi ci conosciamo da 2015.
7: Esatto, quindi te l'ho detto apposta, quindi ecco. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimo, 5 minuti, non andate via, rimanete qua con noi perché dobbiamo cercare di farlo.
8: Ci proviamo.
7: Il bello della diretta, noi siamo in diretta, ve lo diciamo subito, sono le 22:07, quanto sono? Sì, più o meno di questo venerdì 8 maggio. Vi devo dire che per me è una cosa particolare avere davanti voi in divisa. Io ve lo dico anche perché a me piacciono le divise. No, ma io in generale sono molto. A me piacciono le divise. Sai che oggi, capitano, mi darete ragione, la divisa non è che viene vista molto. Mi riferisco anche alla gente pubblica sicurezza, così la divisa oggi viene vista un po' così. Dice, in realtà voi mantenete oggi dei valori che sono fondanti di una società e di un. In questo modo, come ha detto, i sette principi comandanti, no? di quelli che richiamano Croce Rossa. Quindi per me è molto importante questo. Ci fermiamo 5 minuti, non andate via, rimanete qua e torneremo subito.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
7: torniamo in onda. Siamo riusciti a salvare forse un brano. Dovete dire, guarda, mea culpa che devo fare questa sera poi con delle persone così importanti, veramente. Però il mondo è anche bello questo: gli errori valorizzano le cose fatte bene. Siete d'accordo?
5: Assolutamente.
7: Che cosa sarebbe?
5: Cioè, una noia mortale.
7: Se lo dice il comandante, non si può non dire. Prima di farci ascoltare qualcosa, volevamo aggiungere, ricordiamo anche le ricorrenze di questo maggio. Lo facciamo adesso oppure prima ascoltiamo il comandante, lei che è abituata al comando?
5: Nessunissimo problema, possiamo ascoltare anche la musica e poi parliamo anche delle ricorrenze.
7: E allora Rosario prova, vediamo un po'.
10: Sì. Allora, questo è un brano che a te è molto, molto familiare.
7: Vediamo se riesce Angelo a metterti con la telecamera giusta, eccolo qua.
10: Questo brano ti ha fatto compagnia nel tuo cammino, per cui questa sera te lo ripropongo con un altro legno che è un po' più grosso rispetto a quello che tu sei abituato a vedere e a conoscere, che ti ho portato già un paio di volte qui, e lo dedico a te per il tuo prossimo cammino.

0: Io non lo so, ma
1: emozionante questo
0: fatto, è ripartita anche la base da sé, perché stasera può succedere di tutto.
2: È il bello della diretta.
0: Infatti sta andando quella diretta tranquillamente, ma noi la possiamo tranquillamente
1: abbassare. È anche un bel sottofondo, quindi.
0: Come sottofondo?
1: È bello. Sì.
0: Come sottofondo la teniamo, capitano?
1: Io la terrei, perché mi piace.
0: E noi la teniamo, non vuole andare via. Appena siamo riusciti a metterla, non vuole andare via. Che possiamo dire?
1: Intanto chi ha suonato live, e non è tanto semplice, usa anche un'estensione abbastanza sostenuta in alcuni punti. Bella interpretazione. Lo farò entrare nella banda militare del Croce Rossa. A questo punto l'esame superato.
2: L'ha superato.
1: Da terzo sassofono ti faccio diventare quarto sassofono.
0: Io non so, no. L'altra volta quando lui ha suonato qui, dobbiamo dirlo, no? Ha suonato qui e vi posso assicurare che è sempre stata un'emozione unica con Rosario. E mi diceva però che vanno un po' preparati questi strumenti. Com'è possibile?
1: Beh, tutti gli strumenti in gergo proprio da musicista vanno scaldati.
0: Come si fa a scaldare?
1: A suonarli. Hanno scaldato in buon modo delle scale, degli esercizi. In questo caso a freddo è stato veramente in gamba.
0: È stato veramente grande. Allora, devo dire che Rosario aveva portato tanti altri brani. Rosario, però, guarda, questo mi hai fatto un regalo incredibile, perché tu non puoi capire, mi hai riportato nel cammino. Ma non dobbiamo parlare di me, che sono il conduttore, dobbiamo parlare di voi, di questo meraviglioso mondo che rappresentate, di questi valori che preservate in una società di oggi che veramente è sempre più, pare non si capisca più quali siano i valori. Ma uno è importantissimo, comandante, vi voglio le sue parole, il volontariato. Che è una cosa così importante, l'Italia si batte.
2: L'ha detto lei, poi insomma, giochiamo in casa. Mi lasci dire solo due parole rispetto alla meravigliosa esibizione del nostro caporale Nastasi. Nel nostro servizio la musica è l'essenza del servizio. Nel nostro principio di umanità, attraverso la musica noi riusciamo a dare sollievo, riusciamo a dare un momento di serenità anche nelle situazioni più critiche. Le persone che lei vede qui, tranne il sottoscritto che fa poco e nulla, sono musicisti, sono logisti, sono sanitari, ma hanno sempre un quid di umanità al servizio di chi soffre. Quindi non è solo un elemento di cerimoniale la nostra banda, che comunque ci vuole anche quello, di presentazione, anche di propaganda. Attraverso la musica loro fanno lo stesso servizio umanitario che fanno i nostri soccorritori e i nostri infermieri. Questo è un elemento fondamentale che in qualche modo caratterizza i nostri musicanti. Noi abbiamo provato delle emozioni, l'ha provata lei, l'ho provata io nel profondo dell'anima. Questo è uno dei principali sollievi che riusciamo a dare appunto a chi soffre. Torno sempre su questo concetto perché è l'essenza del nostro servizio. Però, siccome non vogliamo parlare solo di noi, ma di un concetto più ampio, lei l'ha ricordato, del volontariato, è questo che in qualche maniera tiene insieme una società che si fonda su valori belli, valori importanti, valori profondi, che mi lasci dire anche in una situazione nazionale, soprattutto internazionale, così difficile, oltre ad aiutarci ci dà anche qualche seme di speranza. Come deve crescere questo seme? Sta a noi. Come deve essere portato avanti questa speranza? Sta a noi.
0: Mi viene da riflettere su un un'analogia col settore della protezione civile, che comunque c'è volontariato importante, ma ci vuole anche coordinamento. E sì, coordinamento, ci vuole anche disciplina, ci vuole una certa logistica che il mondo militare, diciamocelo, su questo è in segno.
2: Sì, la logistica nasce proprio in ambito militare come concetto, no? Nella nostra tradizione ce lo insegnano gli antichi romani fino poi alle evoluzioni moderne. Ecco, un'altra particolarità del corpo militare volontario, che non è solo un corpo sanitario, come dicevo prima, noi siamo in grado autonomamente di arruolare il personale, addestrarlo, sia dal punto di vista militare che professionale, richiamarlo in servizio, approntarlo, movimentarlo, dispiegarlo, tenerlo militarmente in vita durante il task, ripiegare, riordinare e ricostituire di nuovo la forza generata. Questo è un organismo che fa, che è un, tutto un movimento appunto logistico, giuridico, amministrativo ed operativo che riusciamo a fare grande ad un'organizzazione che abbiamo capillare sul, sul territorio e sul ruolo preciso che ognuno di noi come in una grande squadra deve avere. E poi dopo magari parliamo di qualche numero senza essere troppo noiosi, però le attività che vengono svolte quotidianamente da queste donne, da questi uomini qui segnatamente in Toscana, parliamo della Toscana perché noi siamo qui, sono veramente enormi. Le do un solo dato magari

0: 81 anni fa.
1: Tanti anni fa.
0: Ebbene, significa che al 30 di aprile noi siamo usciti in ausilio sanitario dei reparti del genio che intervengono al disinnesco un giorno sì e un giorno no, comprese sabato, domenica, Capodanno, Epifania, Santa Pasqua. Dalla parte uno dice sono interventi dai più, diciamo, ora dire semplici e non rende, dai meno complessi ad alcuni interventi. Mi riferisco ad un intervento importante che abbiamo fatto quest'inverno a Empoli, che ha comportato l'evacuazione di quasi 5.000 persone, perché è stato disinnescato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, un ordigno, una bomba d'aereo, che come raggio potenziale di azione aveva un certo perimetro, essendo praticamente in centro della città comporta, e ovviamente chi si è occupato di questa cosa è stata la prefettura, la protezione civile, il comune. Il disinnesco è stato fatto dai reparti degli artificieri e noi abbiamo fornito l'assistenza sanitaria a questi reparti, e lo facciamo quotidianamente. 60 interventi in 4 mesi sono veramente tanti. Alla fine dell'anno facciamo sempre 250, 300, 400 a seconda degli anni interventi, anche più di uno al giorno, dalla spoletta più piccola, la bomba a mano, le bombe da mortaio, le bombe d'artiglieria, bombe d'aereo, granate. Quindi lei capisce.
1: Ce ne ha qua certezza di questa cosa?
0: E per quello lo dico, Sono tutti interventi ovviamente coordinati dalla prefettura, non è che siamo noi, però senza il nostro equipaggio sanitario tutto ciò non sarebbe possibile. Lei pensi, in Toscana, un altro esempio, abbiamo il cuore, no, delle aviotruppe di tutte le forze armate della Repubblica Italiana, penso alla Brigata Folgore o al comparto delle forze speciali. Ogni aviolancio che viene effettuato sul nostro territorio ha bisogno dell'assistenza sanitaria, e il più delle volte è fornita o esclusivamente o in concorso dal nostro centro di mobilitazione. Un altro dato interessante, lei prima parlava giustamente degli amici anche delle forze dell'ordine, ordinamento militare o civile, non è importante. Noi abbiamo ad oggi formato oltre 1.000, quando dico oggi significa dal primo di gennaio, dal primo di gennaio oggi, oltre 1.000 militari e operatori delle forze dell'ordine alle tecniche del BLS, BLSD o Stop the Bleed. Cosa significa? Che queste persone, soprattutto i militari impiegati nelle operazioni strade sicure in giro per le città, o gli operatori di una volante della polizia, o chi si occupa di ordine pubblico, penso all'arma dei carabinieri, in caso di necessità possono operare sulla rianimazione grazie ai corsi che noi forniamo per compito di istituto. Quindi questo, alcune delle tante attività.
1: Domanda, ma il cittadino, no? Il cittadino, queste cose come fa a conoscerle?
0: Dalla parte dico,
2: vedo che il maggiore dei biasini.
0: Dalla parte dico, meno male, no, che non le conosce, perché no, significa no, che sempre, operando nel silenzio siamo quindi efficaci, non arriviamo a.
1: Ecco, anche un po' di.
0: Però.
1: E divulgare queste cose rende anche un po' giustizia quello che fate, no?
0: Guardi, la giustizia su questo io sono, non è, non sono parole di circostanza, la nostra soddisfazione, quindi rendere giustizia a quello che facciamo, e la coscienza di arrivare la sera e dire oggi ho fatto questo, domani posso fare qualcos'altro e migliorare, non è certamente andare in giro a divulgare. Tenga presente che noi indossiamo anche un uniforme, e quindi o andiamo a operare in ambiti che sono soggetti anche ad una serie di elementi di riservatezza che non è bene pubblicizzare, ma in maniera molto tranquilla.
1: Comandante, ho usato il termine giustizia anche perché prima ho detto che ci sono persone che stigmatizzano le divise, no? E quindi sbagliando, quindi diciamo, come rendere merito, via.
0: Va bene, ci impegneremo di più a far cambiare loro idea, ma in maniera molto, ecco, va tranquilla, bene. Col sorriso sulle labbra.
1: In una delle vostre, prossimamente, 16 di maggio,
0: sì.
1: Cosa c'è?
0: Io qui mi farei aiutare dal maggiore Biagino, perché voglia scaricare, ma perché lui, per rendere merito proprio all'operato delle cose, lui è stato anche l'ideatore, il sostenitore, e sarà anche responsabile dell'eventuale insuccesso della cosa.
1: Sì, passo.
0: No, a parte le battute, due parole. Noi, tra l'altro, come Croce Rossa, come Movimento Internazionale di Croce Rossa, sosteniamo la difesa anche del nostro patrimonio culturale attraverso l'iniziativa della posizione dello Scudo Blu, okay? Che sostanzialmente nasce dalla convenzione dell'AIA. Non esiste

0: È la salvaguardia della vita umana, secondo noi, quindi il soccorso umanitario, senza la salvaguardia dell'ambiente culturale e paesaggistico dove l'essere umano opera, vive. Si parlava prima di radici, si parlava prima di memoria, ma la distinzione, a mio avviso, fra la memoria e il futuro, quando si parla di umanità, è veramente labile. Quindi difendere il nostro patrimonio artistico e culturale, soprattutto nei casi di conflitto armato, perché questo è un po' lo scopo, attraverso l'iniziativa della posizione dello Scudo Blu, della quale ci parlerà il Maggiore Biagini, vuol dire testimoniare tutti i valori che abbiamo ricordato oggi, aprire un faro su questi temi. Anche in questo la Croce Rossa, come organizzazione di volontariato, si impegna da sempre. E ovviamente noi, nel nostro piccolo, come corpo militare, siamo in qualche maniera attori privilegiati, perché noi ci occupiamo anche di preservare i beni culturali in caso di conflitto armato. La vicenda delle statue di Buddha in Afghanistan, che sono state, si ricorda, distrutte volutamente, no, dai talebani, perché si andava a uccidere l'anima di una tradizione storica, l'anima di un popolo, di una parte della popolazione dell'etnia Hazara in Afghanistan, che è una valle non lontana neanche da Kabul, perché attraverso la statua si andava a colpire l'anima di un popolo. Ho fatto un esempio, ma ne posso fare tanti. Noi ci occupiamo anche di questo. Noi, come Croce Rossa, ci occupiamo anche di questo. Prego.
1: Questo è un terreno che non conoscevo. Quindi, Maggiore Biagini, spieghi meglio.
2: Sì, allora rientra un po' nella campagna nazionale della Croce Rossa che ha il titolo Il futuro ha una lunga storia, proteggiamola.
1: Il futuro ha
2: una lunga storia, proteggiamola. Questa è la campagna che attualmente la Croce Rossa ha messo in atto e che riprende, come diceva il comandante, la convenzione dell'AIA 1954, che viene fuori dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove pesantemente i beni culturali erano stati colpiti. Quindi nasce proprio l'esigenza di porre una protezione particolare a quello che è la testimonianza della produzione dell'uomo, perché è vero, la protezione dell'uomo e se stesso e dell'umanità, ma quello che conta molto spesso è anche mantenere i valori di quello che è l'espressione dell'umanità. Quindi la convenzione dell'AIA 1954 cerca di porre dei limiti e quindi di far riconoscere quali sono questi siti con un emblema particolare, che viene detto Scudo Blu, che non è altro che la croce di Sant'Andrea con l'applicazione di questi colori blu, che indicano proprio che quel sito ha una particolare protezione, non solo durante, diciamo, il conflitto, ma potrebbe avere una protezione, un'indicazione particolare anche per quanto riguarda una calamità naturale, quindi porre un'attenzione a quell'aspetto. Qualcuno diceva sempre uccidete le persone, distruggete le loro case, ma comunque ricominceranno. Ma se gli togliete la loro espressione culturale, riuscirete a eliminarli.
1: Insomma,
2: e quindi la posizione dello Scudo Blu, che in questo caso è il 16 maggio, in collaborazione con il comune di Montevarchi, con cui abbiamo spesso collaborato e si è reso parte attiva, verrà messo nel complesso di San Ludovico, dove c'è il museo paleontologico e l'accademia del Poggio. E quello è stato indicato perché comunque è anche un simbolo del Valdarno per le opere, per, diciamo, la diffusione culturale dell'Accademia.
1: È un appuntamento molto importante, grazie anche per ci resi doti di questa cosa.
2: Sarà 16 maggio alle ore 15, ma
3: alla presenza del presidente nazionale
2: della
3: Croce Rossa, Vanastro della Croce Rossa, che appunto, riconoscendo il valore anche di questa iniziativa qui sul territorio, sarà presente.
1: Ecco. E io sono un lettore di tante cose, no? Tutte queste cose, noi della Croce Rossa, come possiamo conoscere noi semplici cittadini? C'è un modo con cui divulgate queste attività? Ti ringrazio di averlo fatto qui in radio, però credo che sia una minima parte di quello che ovviamente fate. Ecco, che cosa...
2: Divulgazioni ce ne sono, anche pubblicazioni su internet. Spesso ultimamente
1: con la sezione anche molto bella.
2: Sì, è nato. E ultimamente qui mi lancio un pochettino, cerchiamo anche di riproporre delle ricostruzioni di quelle che sono state il nostro periodo storico, no? Quindi in eventi cerchiamo anche di riproporre la testimonianza dell'opera che ci siamo detenuti prima, perché comunque ciò deve essere fatto conoscere, no? come proprio espressione dell'opera di questi uomini e queste donne, che poi non fa altro che richiamare la campagna, cioè la memoria e il futuro, no? Proteggiamolo, proteggiamo la storia, proteggiamo la memoria, perché è quello detto prima, è il futuro. Quindi la posizione dello scudo blu, il conoscere la tradizione, il conoscere la cultura dell'umanità è importantissimo.
3: C'è tutto un settore, tra l'altro, della Croce Rossa italiana, sviluppato ormai da tanti anni, sulla storia di Croce Rossa, l'intreccio con la storia
2: nazionale.
3: La Croce Rossa italiana fa dei corsi a livello base, medio e avanzato di storia della Croce Rossa e di divulgatore di storia della Croce Rossa, insomma dei corsi molto molto interessanti tenuti da docenti universitari, e c'è un'ampia pubblicistica anche che riguarda convegni che vengono fatti periodicamente anche qui in Toscana. Con l'occasione colgo appunto questo appuntamento per dire che il 25 giugno prossimo celebreremo come ogni anno la festa di Corpo, che si celebra il 25 giugno perché il 25 giugno 1986 venne consegnata la bandiera di guerra al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa. 1986, prima avevamo appunto il labaro, e venne concessa la bandiera nazionale o bandiera di guerra al Corpo Militare Volontario. Quindi il 25 giugno noi festeggiamo la nostra festa di corpo. Quest'anno festeggiamo i 160 anni dalla nascita del Corpo Militare Volontario. Li festeggeremo presso la sede dell'Istituto Geografico Militare a Firenze, e quindi ringrazio anche il generale di divisione Postiglione, il comandante dell'Istituto Geografico Militare, per averci concesso questa splendida location, anche per il valore storico del sedime, ma anche perché all'epoca quella parte di convento, che era il convento poi della Santissima Annunziata, era temporaneamente la sede del Ministero della Guerra del Regno d'Italia, dove venne firmata l'istituzione delle prime squadriglie militari. Quindi la nascita del corpo è avvenuta esattamente dove lo andremo a festeggiare.
1: Per di storia lì, eh?
3: C'è tantissima storia, poi hanno delle sale, hanno una biblioteca favolosa. Sì, noi lì andremo, grazie anche alla concessione del comandante dell'IGM, andremo ad allestire una mini mostra, perché la sezione memoria si occupa, gestisce un vastissimo materiale, una mini mostra, un excursus storico di questi 160 anni, e quindi a iniziare da lei siete tutti caldamente
1: grazie.
3: Invitati.
1: Ci avete fatto fare un viaggio veramente particolare, lo mandato. Io ringrazio il maggiore Casini, ringrazio lei, perché ci sono degli aspetti veramente che io ho in grande età, come vede, e devo ammettere la mia ignoranza in questo caso. Però bene, complimenti veramente tanto. Adesso però dobbiamo affrontare un'altra cosa, che io la introduco con una frase che trovo scritta qui, che è bellissima: la musica è una vera magia, non a caso i direttori hanno la bacchetta come i maghi. E quindi abbiamo uno dei direttori, e guarda caso Mauro Rosi, capitano Mauro Rosi, la banda del Corpo Militare Croce Rossa Italiana, centro in munizioni Toscana, storia di una realtà straordinaria. Capitano Rosi, ci dica, questo è il suo, se possiamo inquadrarlo, questo
4: sì,
1: è il suo
4: sì. Sì, è stato un po' un'idea che coltivavo da tanto. Poi volevo rendere omaggio a due persone speciali. Con Alessandro mi commuovo, perché è stata una persona molto attiva, è stato quello che ha lanciato proprio, ha dato il là, per rimanere in termini musicali, alla creazione di questo magnifico gruppo. E poi il maggiore Panzani, che era mio paesano, e che è stato colui che ha detto all'inizio: vi trovo io dove fare le prove, perché la caserma era in ristrutturazione, cominciavano i primi impegni. Quindi queste due persone ho voluto dedicargli questo libro. Sono due persone, io dico sono, non dico erano, perché le sento sempre vicino. ho anche scritto nel libro, e poi ho voluto anche lasciare una testimonianza in questi 25 anni, che ora sono di più. Siamo una bella famiglia. Difatti stanno arrivando nuovi arruolati, nuovi musicisti, perché mentre è più facile arruolare un soccorritore perché viene formato, noi dobbiamo averli già formati un po', quindi devono solamente essere addestrati militarmente, diciamo. Però ho voluto, per ritornare al libro, rendere questo omaggio, e poi ho fatto scrivere ad ognuno, a chi voleva, raccontare un evento, un episodio, anche simpatico, di quello, di questi 25 anni che sono successi. E ho dovuto tagliare tutto, perché se no diventava un manuale di 1000 pagine. Quindi ho dovuto scegliere a malincuore quelli anche un pochino più simpatici, che qualcuno mi faceva anche commuovere e piangere. In più, diciamo, ci sono delle composizioni che io ho dedicato alla Croce Rossa, quindi ci sono brani con le varie spiegazioni. Ogni tanto, ogni evento che veniva fuori, io componevo. Qualcuno l'altro giorno mi ha detto: smetti di andare a giro, perché tutte le volte che vai a giro e ritorni fa una composizione. Beh, e noi non ce la facciamo a starti dietro, quindi qualcuno me l'ha detto, che è qui vicino a me, e non voglio fare nomi, e niente. Ed è stato
0: uso tutta l'autorità della mia posizione per ricordare, sennò lui non lo direbbe mai. Il maestro Rosi è, tra le tantissime cose, l'autore dell'inno ufficiale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che viene suonato in tutte le occasioni ufficiali e formali, e verrà suonato sicuramente insieme agli altri brani di marcia nella prossima parata del 2 giugno a Roma davanti al Presidente della Repubblica Italiana.
1: Complimenti.
2: Mi permetto di dire che la banda suonerà anche il 16 maggio a Montevarchi, per l'evento della posizione dello scudo blu, c'è un'ora della presenza, sì, e quindi
4: questo concerto con un repertorio vario. In più ho aggiunto un brano a me caro, che è Fratello Sole Sorella Luna, perché penso quest'anno ricorre gli 800 anni
2: di Francesco, quindi. Ma per San Francesco faremo qualcosa di particolare con la banda.
4: Sì, io non volevo
2: lanciamola lì,
4: mi anticipano delle cose che non lo so,
1: la dice il comandante,
2: lanciamola lì.
4: No, niente. E poi posso raccontare brevemente come è nata la banda. È stata proprio una cosa molto molto particolare. C'era il sergente maggiore Mariotti, che all'epoca caporale, che aveva suonato con me in orchestra. Mi chiamò e mi disse: il mio comandante vorrebbe cominciare a ritirare sulla banda, visto che era nel periodo bellico stata soppressa, e mi disse: visto che te hai in gestione la fanfara dei bersaglieri in congedo, quindi praticamente si è fatto una partenza che non è stata le più felici. Chi legge il libro farà due risate nella prima prova che abbiamo fatto. Da lì è nata, dicendo: sono 2 o 3 servizi l'anno, sono 2 o 3 servizi il mese, perché questa cosa è piaciuta, e da lì è venuto fuori. Siamo stati a rappresentare le forze armate a Lourdes, al pellegrinaggio militare, abbiamo suonato nel Teatro dell'Opera di Sanremo, abbiamo fatto il Teatro dell'Opera a Benevento, il Reggio di Torino, insomma, abbiamo fatto dei posti a Roma,
0: le più belle piazze di Roma,
4: Piazza Navona, abbiamo fatto il Giubileo delle Bande Militari, che ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. E io spero ancora, fino a che non andrò in congedo assoluto, di continuare a produrre non solo musica, ma anche a chiedere direttamente alla radio, in diretta, chi vuol venire a suonare con noi è ben accetto.
1: Ecco,
4: quindi io faccio l'appello.
0: Ricordiamo anche l'indirizzo dove uno può scrivere una mail, esatto, e riceverà tutte le informazioni. L'indirizzo è centromiles.toscana@cm.cre.it.
3: www.croceroscaitaliana.it.
1: Lo mettiamo anche in calcio a questo video.
0: Chiunque voglia sia interessato all'arruolamento o nella manto o comunque con noi può scrivere una mail che riceverà tutte le informazioni e verrà seguito step by step nella procedura.
1: Io penso, capitano, che se qualcuno ha interesse a venire da voi e legge questo libro, viene subito, vengo subito, perché è un qualcosa, una raccolta veramente bella. Comandante, una domanda ne ho fatto, ma i giovani non stanno stati un po' da questa cosa militare, insomma, no? Grazie.
0: No, io vedo tanto entusiasmo, vedo tanta curiosità. Ovviamente chi manifesta l'interesse di arruolarsi ha già sviluppato un pensiero, però io vedo anche tanta curiosità e interesse anche in giovani che non vogliono arruolarsi, soprattutto se siamo credibili. E l'essere credibili è la cosa più importante oggi. L'essere credibile significa fare i servizi con umiltà, con competenza, con preparazione, con delicatezza quando bisogna avere la delicatezza del caso, con fermezza quando bisogna avere la fermezza del caso. Se uno mantiene questa coerenza, se uno mantiene la coerenza fra ciò che dice, ciò che professa e ciò che fa, allora diventa credibile. E i giovani hanno bisogno di persone, di istituzioni credibili, no? Di propaganda estemporanea.
1: E anche di guida, e guide sicuramente che troveranno tutti voi.
2: Ma io direi, aggiungerei solo una cosa, che siamo portatori anche di un messaggio diverso. Il primo principio è umanità, quindi il nostro primo messaggio è l'umanità in senso più grande del suo messaggio. Quindi per noi quello che interessa è l'uomo, chiunque essa sia, di qualsiasi religione, di qualsiasi razza. Ed è questo che ce lo dice, ecco, questo è il problema che portiamo.
1: Vedete, poi ci sono dei commenti, complimenti, grazie per quello che fate, un po' di cuoricini.
4: Sì, abbiamo anche il nostro flautista medico.
1: Ah, sì. Sì. Va bene, allora.
4: Un nuovo arruolato.
1: Chiusura, è stato veramente un bel viaggio. Io, se siete d'accordo, Quintana, ma lei voleva fare qualcosa?
4: Ma io volevo...
1: ora li siamo noi, grazie.
4: Con permesso, comandante, io volevo, visto che siamo qui in diretta radio e video anche per chi ci vede sui social, volevo consegnare al comandante, poi la dedica gliela faccio a parte perché non c'è il tavolino, se no gliela facciamo in diretta, comandante, del libro che ho scritto, e la banda militare, e omaggiarlo anche al maggiore Biagini.
2: Lo accetto volentieri, perché ho visto la nascita della banda, mi ricordo chi è stato, noi ce lo ricordiamo, sì. E quindi per me questo è un piacere e un onore riceverlo.
4: E poi grazie, già consigliato
1: qua ovviamente
4: al nostro amico.
1: Io ringrazio il capitano e il capitano Mauro Rosi,
4: però scusi se la interrompo. Noi il 16 di maggio abbiamo il concerto alle ore 17. E per puro caso non ci manca un presentatore al concerto.
2: Condivido.
4: Ma siccome se glielo dicevamo fuori onda non aveva senso, glielo diciamo in diretta, a noi farebbe piacere che il presentatore fosse lei.
1: Vi ringrazio di questa cosa, mi ha preso proprio già,
0: ma ci pensa. Dai, strappiamo una promessa, nel senso che ci pensa.
4: Io ho già anche la presentazione fatta, quindi
2: il pacchetto è già pronto. Lei è pronto, basta che dica di sì, non c'è poi.
4: Noi siamo abituati sempre a anticipare, quindi
1: anche un po' a meravigliare, devo dire. Questa sera abbiamo vissuto con voi veramente un bel viaggio. Io vi ringrazio, sarete.
0: Se posso dire un'ultimissima cosa, intanto approfitto di questo momento per ringraziare intanto tutti coloro che ci hanno seguito in questa diretta, e tutto questo ha un senso perché ci sono persone con le quali interloquiamo, persone che ci sentiamo di servire, e quindi stare insieme è un po' il significato più profondo di questa serata, e un grazie a loro. Voglio ringraziare il caporale Anastasi per le emozioni che ci ha regalato, e non sono parole di circostanza. Ho difficoltà a esprimere i miei ringraziamenti per il capitano Rosi. Questo regalo mi ha colto veramente di sorpresa, perché non pensavo di riceverlo oggi in questa occasione, quindi lo ricevo a nome di tutto il centro di mobilitazione toscana, e quindi grazie mille. Ringrazio il maggiore Biagini perché sta facendo un lavoro egregio per il 16, e appunto invito tutti quanti a venirci a trovare, a partecipare il 16 maggio a Montevarchi presso
2: alle ore 15
0: presso
2: il Museo Paleontologico, nonché Accademia del Poggio.
0: E quindi chiudo ringraziando lei perché ci ha fatto fare questa bellissima trasmissione. E a proposito di storia e di memoria, volevo regalarle il nostro calendario storico, è in edizione speciale perché appunto, come abbiamo detto, è il 160° anniversario del nostro corpo, che ricordo ancora una volta nasce qui in Toscana con un atto sottoscritto qui in Toscana, e ripercorre proprio tutto ciò che ci siamo detti, come vede, da questo è il nostro presidente l'avvocato Malastro, da Henri Dunant, che ebbe questa intuizione. 1859 battaglia di Solferino,
2: la prima convenzione nel 1861,
0: fino, ecco, come vede, la testimonianza delle prime squadriglie che poi entrarono nell'ordine di battaglia, della battaglia di Custoza, nella terza guerra di indipendenza, fu il primo impegno bellico. Ma anche volevo fargli vedere le campagne a favore della popolazione civile, e qui siamo nella lotta antimalarica nelle campagne dell'agro romano, ma ci sono anche gli interventi nel terremoto di Messina del 1908, fino a tutti gli eventi bellici che hanno interessato la nostra nazione, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Pensi, io questo fatto lo devo dire, me lo faccio dire, dopo la seconda guerra mondiale, ovviamente sappiamo tutti l'esito per quanto riguarda anche il nostro paese, quindi noi eravamo in una posizione molto particolare, non eravamo parte delle Nazioni Unite ancora, non eravamo stati ammessi, e quindi scoppia la guerra di Corea, siamo nei primi anni 50, e viene deciso dalle Nazioni Unite l'intervento in Corea, ovviamente con una preponderanza, un'organizzazione delle forze degli Stati Uniti, e un po' tutti i paesi danno un loro supporto. Noi non eravamo parte di quell'organizzazione, quindi il governo, e su autorizzazione del Parlamento, decide di dare il suo contributo sul campo inviando un ospedale della Croce Rossa Italiana, del Corpo Italiano della Croce Rossa Italiana, famoso medico, poi diventato generale maggiore Pennacchi, l'ospedale attendato. Sarebbe interessante vedere in che condizioni arrivammo lì. E pensi che durante tutto l'impegno bellico questo ospedale fu operativo. In Corea fa molto freddo l'inverno, c'è la neve, il ghiaccio, a favore di tutti e soprattutto della popolazione locale. Due eventi importanti, conseguenza: noi ogni anno alle celebrazioni della festa dell'indipendenza della Repubblica di Corea viene invitata la Croce Rossa Italiana, il ricordo ancora di quell'impegno, e a rappresentare la firma dell'armistizio, ci furono tutti i paesi, no, lì convocati, per l'Italia andò il comandante dell'ospedale, l'epoca il maggiore Pennacchi, a sottoscrivere a nome dell'Italia l'armistizio. Poco dopo l'Italia entrerà ufficialmente nelle Nazioni Unite. E tutto questo è raccontato in questo calendario che le voglio donare, veramente.
1: Grazie,
0: con tanta gratitudine.
1: È veramente un piacere, un onore. Io tra l'altro sono molto legato alla bandiera italiana, non so se si è capito, però in questo contesto devo dire che è una cosa veramente bella. Grazie, mi avete...
4: È anche una bella grafica, poi oltretutto, curata nei minimi particolari.
1: Beh, che dire... Una serata ricca di emozioni, qualche erroretto da parte mia, ma come ho detto ci sono stati i nostri ospiti che hanno ben saputo così portarci in questo meraviglioso mondo, quindi io vi ringrazio veramente tanto, veramente una cosa bella. Ringrazio in ordine il comandante dell'ottavo centro di
0: operazione
1: toscana, maggiore Pietro Garofalo, il maggiore Alberto Biagini,
2: grazie per questa esperienza
1: storica del centro di operazione toscana, il capitano Mauro Rosi,
4: grazie
1: banda. Non era anche scrittore, però,
4: compositore
1: nazionale, tutti i gruppi bandistici della CRI, e il caporale Rosario Anastasi, componente della banda. Lascia dire una cosa, Rosario, io non sono riuscito a togliere questa base, questa sola ci sta. E allora io penso che, se siete d'accordo,
3: assolutamente sì,
1: la riascoltiamo insieme a te. Io troverò il modo di farla partire dall'inizio, che ci vedo poco, però sicuramente lo farò. E con questo auguriamo a tutti voi che ci avete seguito, vi ringraziamo soprattutto, di riflettere sulle parole dei nostri ospiti, perché ci hanno portato veramente in un mondo, in alcune parti devo dire per me, che mi ha dolcemente stupito, perché c'erano degli aspetti che non conoscevo e che oggi ho preso atto e che veramente rendono merito, dai, diciamo questa parola a tutti voi che indossate questa divisa. Grazie a voi, allora, grazie. Rosario, quando vuoi, grazie anche a te che ci hai permesso, ci hai unito in questa cosa, che ci siamo conosciuti, e appuntamento alla prossima edizione di questo Seracone. Ringrazio Angelino Bianconi per la regia video e ci aggiorniamo, ci lasciamo cullare dalle note di Rosario.

0: Rewind.
1: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molti diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, rimpendere noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No.

me. Show your love.

0: È mezzanotte.
1: Oh, the spirit. Oh, the fire. Blessed are the ears

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.

0: L'iSpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Triplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.